Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente ISPRA e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'Acea, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro, e sicuramente l'Italia con il suo ruolo ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.

0: Sono tempi difficili, bisogna accontentarsi di una replica.
1: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
2: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
3: Look at me. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici. È l'alba del martedì e giù delle brande è qui. Massimo Berto.
4: Buongiorno, una ribettina,
3: una
4: così,
3: ribettina
4: così,
3: così
4: una ribettina
3: tanto.
4: Col sorgere del sole, che ormai è già sorto da un po'.
3: Vabbè, però insomma siamo entrati a larghe falcate ormai nella bella stagione, anche se vabbè, va bene la stagione, diciamo così, ormai siamo pronti per il mare, io già l'ho infreddito qua sotto.
4: Chi era Cocciati? C'è la bella stagione che sta per tornare. Che canzone
3: La
4: era?
3: bella stagione che sta per tornare mano
4: Marabano?
3: a mano,
4: Ah, mano a
3: che
4: mano.
3: cantava anche Rino Gaetano.
4: Ah, ecco, sì.
3: E questa è la mia cultura.
4: Qui se non si finisce con ano, non va bene,
3: Va
4: insomma,
3: bene,
4: ecco.
3: andiamo invece un po', facciamo un po' di cultura. Forse non tutti sanno che la rubrica che Alfredo Pasquali e Roberto Raspadori ci danno di cultura spicciola da spendere con i vostri amici per farvi più bello, più colto di quello che siete.
4: Allora, se a Bondeno.
3: A Bondeno.
4: A Bondeno, perché a Bondeno cos'è?
3: No,
4: La
3: no, sì,
4: dignità di essere citato.
3: No, no, no, se a Bondeno.
4: Se a Bondeno, al bar.
3: Al bar.
4: Va al bar a Bondeno, no?
3: Sembrano quelle opere, se a Bondeno, un giorno, un viaggiatore.
4: Ma infatti c'è un fondo culturale, questo qui.
3: Certo.
4: Al bar di Bondeno si ordina un petassone forte.
3: Io non ci vado a Bondeno, per scelta.
4: Si riceve un bicchierone di birra e vermut con una ciliegina come
3: il petassone
4: ornamento.
3: forte, la ciliegina è quello
4: aspetta,
3: da forza.
4: Sì. Se si ordina un petassone forte, si riceve sta roba qua. C'è la stessa cosa, si richiede invece a Codigoro,
3: Sì.
4: si riceve uno sbataflone ma senza ciliegina.
3: Ah, ok, bisogna stare attenti quindi.
5: Giù dalle brande, la riconosci immediatamente e immediatamente cambi canale.
3: Di nuovo in diretta, è un grande piacere che accolgo il colonnello Panzavolta dei Ris di Parma. Ogni volta mi da dire colonnello Ris di Parma dei Panzavolta. Buongiorno colonnello.
6: Buongiorno
3: Non sto
6: dottore.
3: neanche.
6: La trovo un. Come posso dire? Vi trovo un poco confuso.
3: Il mattino io dovrei dormire un po' di più, lo diciamo
6: Ma fate
3: sinceramente.
6: voi fate le notti
3: Ma che
6: brave.
3: notti brave? Cioè, faccio l'alba brava. Ma essere qua a quest'ora bisogna comunque svegliarsi
6: Ma
3: presto.
6: dottore, scusate, voi in quale episodio di Mare Fuori comparirete?
3: No.
6: Sempre, sempre nel ruolo di Ciccio
3: No,
6: Camorra?
3: no, che Ciccio Camorra, non ho mai partecipato a Mare Fuori, mio malgrado, perché poteva essere un bel trampolino di lancio. E comunque non avrei fatto Ciccio Camorra perché, come dire, io per le mie fattezze, in genere sono un buono, non sono un cattivo.
6: Allora vogliamo passare al
3: Sì,
6: caso di oggi.
3: no, al caso di Ciccio Camorra.
6: Il caso Bergamelli.
3: Caso Bergamelli.
6: Santuzza Bergamelli viene trovata morta.
3: Beh, come sempre, queste
6: Se
3: cose,
6: no,
3: sempre così.
6: altrimenti,
3: Sennò
6: ma
3: che
6: chi ci
3: stiamo a
6: stava
3: dire
6: a
3: qua?
6: fare qua? Morta nel bagno del suo ristorante Facimmo Amuri.
3: Facimmo muri.
6: Facimmo Amuri. Strangolata da una calza a rete. Il marito, Gian Cesare Bergamelli, non porta calze.
3: E questo lo tiene fuori, insomma, siamo sicuri che.
6: Mentre tiene entrambi i calzini ai piedi Vito Mezzini, suo socio.
3: Vabbè, ma se entrambi.
6: Mettiamo le cose a
3: Ok.
6: posto. Ogni cosa nel proprio riquadro.
3: Però era una calza da donna, se ho capito bene.
6: Dottore, voi portate pure voi portate calze a rete
3: Ma io non porto calze
6: che si
3: a rete. No.
6: vede pure che, onestamente, scusate se mi permetto, non vi durano particolarmente perché ci stanno sti ciuffi e pelo che escono dai fuochi della rete.
3: Io non ho ciuffi e
6: Vabbè.
3: pelo e non ho calze a rete, quindi stiamo parlando di altre gambe.
6: Ad ogni modo la nostra squadra scientifica passa al setaccio il luogo del delitto e accerta, ricordiamo che siamo dentro
3: Ristorante,
6: all'interno,
3: certo.
6: che l'olio Evo, spacciato in realtà per olio Evo, è un olio di sansa.
3: Ai,
6: vergine, sì. Ma di sansa.
3: Di sansa, non va mica bene, è tutt'altra cosa.
6: E il forno tiene delle macchie di grasso,
3: ai,
6: ormai rinsecchite, che qui bisogna lavorarci qui, per rimuoverle. Per quanto siano.
3: Cioè, sarebbe un'altra cosa, però, dell'omicidio, cioè, diciamo, per quanto gravi queste inadempienze.
6: Brava, voi mi avete tolto le parole di bocca, perché per quanto siano elementi potenzialmente interessanti.
3: Potenzialmente interessanti, certo.
6: Mancano ancora due dettagli.
3: L'assassino.
6: Dettagli.
3: Il movente.
6: Movente ed è assassino, ma voi mi leggete nella.
3: Anche
6: nella
3: l'arma del delitto, magari, mi pare di capire.
6: Ma quella è la calza.
3: Ah, la calza, è vero, quella c'era.
6: Non vi distraete, state concentrato, dottore.
3: Mi sono fatto prendere dall'enfasi del fatto che indovinavo tutto.
6: Le indagini a 360 gradi, verificate con il goniometro.
3: Certo, bravi, bravi.
6: Puntano su un'amica della vittima, tale Mirella Denardis. E questo perché?
3: Perché?
6: Numerosi indizi la collegano con la Bergamelli.
3: Tanto è amica.
6: Usano lo stesso shampoo e lo stesso bagno schiuma.
3: Ma questo, cioè, allora, se è la stessa boccetta, ok, ma se sono le marche.
6: Ma questo non basta. Ah. Frequentano pure lo stesso parrucchiere.
3: Ma questo.
6: E questi ci forniscono un possibile movente.
3: Il movente quale sarebbe?
6: Frequentano carnalmente, e senza saperlo, gli stessi uomini. Gian Cesare, che è pur marito di una ma amante dell'altra, e il suo socio Vito. Questa era una orgia continua, era un ristorante del peccato, infatti si chiama Fascismo Amori, non a caso.
3: No, infatti.
6: Una perquisizione rivela che la Denardis usa calze a rete.
3: Insomma, molte donne usano calze a rete, non mi sembra un elemento probante.
6: E il cerchio si stringe su di lei, ma non si trova la calza che fa la coppia con l'arma del delitto.
3: E quindi?
6: Per cui
3: tocca rilasciarla.
6: Il PM frena, non si vuole sbilanciare.
3: Sono così
6: noi. Ma poi è il Gian Cesare, il marito, che ce la porta, altra calza, dicendo che la Denardis gliel'aveva regalata come pegno d'amore dopo una seratina a Bondage.
3: Una calza da re.
6: Presente pure Vito. E quindi arrestati entrambi. E lei e Vito.
3: Ah, lui invece è il marito.
6: No, pure lui. Così tutti. Si imparano a fare ste porcherie.
3: Esatto, tutti in galera. Mi sembra una bella conclusione.
7: Il centro commerciale Il Brigante di Via del Frullo, nel proporvi la sua gamma di articoli di provenienza ignota e le sue fantastiche offerte con la condizionale, vi invita all'ascolto di Giuda Le Brande.
3: Di nuovo in diretta, e questo è uno degli aspetti, delle parti che io apprezzo di più, perché parliamo di poesia. Voi sapete che è un nostro pallino da sempre, quello di dare spazio al radiofonico alla poesia, un genere che purtroppo è abbastanza bistrattato, anche se c'è sotto sotto un grande movimento che sta crescendo, di giovani poeti, di poeti affermati. La gente compra libri di poesie e li legge. E quindi noi seguiamo quest'onda e diamo spazio a, come dire, a poesie e artisti di un certo livello. Di chi parliamo oggi? Caro Berto.
6: Queste sono sorprese, dottore, perché la gente compra libri di poesia, li legge, li usa come fermaporta o per avviare il fuoco delle braci,
3: potrebbe
6: per
3: regalarli, fare la grigliata. Li compra e poi li regala.
6: Oppure legge anche. Per fermare il tavolino che zoppica. No, li legge.
3: Era un po'.
6: E questo è quello che succede alle opere di Riccardo Rocchini.
3: Riccardo Rocchini,
6: nato a Pordenone, del 1970.
3: Non è uno di Bologna, Rocchini.
6: 78. Dopo una lunga frequentazione con l'anziana poetessa Rina Passuelli.
3: Rina Passuelli, sì, l'ho già sentita.
6: Vabbè, anziana per forza.
3: Per forza cosa.
6: Di cui è segretario prima, poi factotum, e si occupava probabilmente anche del giardinino.
3: Sì, si faceva un po' di tutto.
6: E poi confidente ed erede letterario, e a cui dedica la sua prima esperienza letteraria, La Cotica e la Rogna.
3: Fatica, cioè io non so se vorrei che mi dedicassero una cosa che si chiama La Cotica e la Rogna.
6: Allora, il Rocchini poi si mette appunto in proprio, creando il laboratorio dei poeti ecosostenibili.
4: proprio della cantina di casa Passuelli.
3: Accidenti, è rimasto lì, si è insediato lì come una zecca.
4: Assieme a Carlo Maria Goldoni e a Ninfa Bizzini lavora un esperimento di poesia ispirata dalla forza degli elementi naturali, cioè rime spazzate dal vento.
3: Bello, interessante.
4: Elementi naturali.
3: Poi cioè, non so come si traduca letterariamente questo aspetto, ma bello.
4: Con poesie come riciclare è meglio.

0: chiedere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Uccia ragazza, ridere voi,
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Oggi che ce n'era possibilità sono partito con un secondo d'anticipo, quindi buongiorno per questo imprevedibile martedì 12 maggio, 7 un minuto e 12 secondi, Breakfast Club, prima colazione in diretta, secondo caffè della mattina già preso, per cui direi anche doppio, quindi insomma beh, 2 metri, caffè doppio va da sé. Partiamo con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, apriamo la nostra edicola con le notizie, al che seguirà linea al GR di Popolare Network, avremo modo poi di rientrare con altri suoni e un last minute letterario. Prima settimana di festival per Angelica, ne daremo una sintesi e la presentazione del concerto di domani. Al microfono in regia la voce di William Piana, stanotte un vento che ha sconvolto i sentimenti, poi almeno pare che per oggi la giornata sia primaverile, poi staremo a vedere anche se le previsioni non sono certamente il massimo. 333-180-9494 per comunicazione con conduzione in diretta, www.radiocittafusico.it il link per il nostro sito e per portare una comunicazione di trasmissione interregionale con la DAB, con il DAB e con lo streaming. Al che tutto è pronto, direi che possiamo iniziare con il brano del buongiorno, poi andiamo spazio alla lettura delle prime pagine. Che altro aggiungere? Beh, direi che abbiamo almeno in presentazione portato a termine. Siamo sempre di fretta, di corsa, per cui cerchiamo di essere un attimo invisibili, come il Mondo Grosso nel titolo del brano che propongo, The Invisible Man. Ci assentiamo un attimo, ecco, con un buon ascolto e un buon imprevedibile martedì.

Oh, bene bene, anche questa settimana piena e intensa, quindi ci siamo. Domani andiamo in mostra, poi avremo gli incontri, le rassegne per il venerdì in scena. Ci sarà anche il Jazz Live questa settimana, chiaramente con i percorsi al Jazz Club di Ferrara per 2026, la stagione che è stata portata al termine il weekend appena trascorso.

0: Intanto andiamo per ordine con questa diretta finché c'è possibile con lettura delle prime pagine di oggi, martedì 12 maggio. Lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Corriere della Sera e Repubblica, come uno strillone, no? Mi metto con la crisi di vendita dei giornali, potrebbe essere una soluzione. Corriere della Sera, titolo principale. Beh, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei crocieristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid. A centro pagina, più in piccolo perché abbiamo avuto dei titoli che hanno portato un po' altrove l'attenzione. Iran, la tregua vacilla, sanzioni Unione Europea ai coloni, chissà che sanzioni. E Israele dice è inaccettabile, mentre invece quello che fa Israele, il leader USA prepara intanto il viaggio da Xi in Cina. Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. Londra, il primo ministro è in bilico. Al che il lavoro, l'annuncio e le polemiche. Electrolux dimezza la produzione, 1700 esuberi. Geopolitica, Trump è sempre più solo e sempre più nel guano. Federico Fubini per quanto riguarda l'analisi sul tycoon. Legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli, un'ora da Meloni. Il vertice, apertura alle opposizioni. Stavo pensando al governo che tanti portano come longevo, sì, ma se deve essere longevo con questi percorsi, direi proprio che. Lasciamo il Corriere della Sera, concludiamo la prima parte con Repubblica. Antani virus, come se fosse, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile. La circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Intanto prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni. 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. Ecco, questo invece è accettabile. Cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni, ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti, io cacciata con una PEC. La parabola della destra con Giorgia la sciamana, centro pagina di Repubblica, la conclusione con gli esteri, in Iran la tregua pesa un filo, USA riattiveremo il Project Freedom, sì che è stato proprio un successo. 7:10 quasi, con Repubblica si chiude la prima parte, stacco musicale con il progetto di Nobukatsu Takemura, Spiritual Vibe, e torniamo tra poco con il manifesto, il fatto quotidiano e il domani. Buon ascolto!

Buongiorno Matteo, no guardi, io ti ringrazio, ma è una situazione veramente che è indescrivibile. Intanto buongiorno, come spieghiamo al mondo che l'antanivirus sia diffuso tramite persone che vivono in paesi senza bidet? Buongiorno. Ah beh, il bidet è un fondamentale. Che è un po' delicato come me, è un aspetto per l'igiene personale imprescindibile. Intanto grazie, buongiorno, aspetto la vostra co-conduzione al 333-180-9494. La situazione, come dicevo, è indescrivibile. In Medio Oriente, cioè un genocidio su civili, su minori, gente che viene bombardata dentro le tende, non sa dove andare, le case distrutte, deportazioni, invasione di altri paesi, Libano, Cisgiordania, l'attacco a Teheran, l'attacco in Iran. Beh, e per quanto riguarda la situazione che c'è anche nel conflitto nell'Europa orientale e come ci viene raccontato, cioè è una situazione in giro per il mondo allucinante. E noi leggiamo i titoli che vanno ad oltranza con Stasi, Garlasco e tutti questi aspetti che hanno un motivo di distrazione assolutamente importante, per usare un eufemismo. Il governo, la modalità del governo con corruzione, cambi di poltrone.

Lavoro, cacciano a casa la gente, beh, sarà colpa dei comunisti, che volete che vi dica. Il manifesto, a proposito, no, dell'Unione Europea che le canta chiaro, ad Israele, campo libero, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo nazioni, sanzioni individuali, ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi. Intoccabile, beh, l'accordo commerciale per Israele comunque è troppo, prendiamo la Cisgiordania, il fuoco amico della Libia sulle ONG, spari verso la Sea-Watch in acque internazionali dai guardiacoste libici che l'Italia sostiene. Alla Camera il DDL di ratifica, nuovo accordo con l'Albania, e intanto l'ipocrisia europea, l'unanimità per non fare niente, impunità garantita, annessione di fatto, il diritto dei fuorilegge, annessione per decreto, capito? Meloni striglia Giulia e lui salta al vertice dell'Unione Europea, legge elettorale, la riforma targata Fratelli d'Italia blinda la Premier. Conflitto in Iran, petrolio in bilico dopo il Net USA, le due superpotenze, guerra chip terre rare, Trump a Pechino, da Xi. Dal domani l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, ma io direi che assolutamente c'è da fidarsi di Trump, vuole solo prendere tempo, Trump, Iran, la tregua in terapia intensiva tra USA e Teheran, dialogo tra sordi, ma si tratta ancora. Dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa, hai capito? Callas, lo zar è debole, non ci sono le condizioni, andiamo pure avanti, senza fiducia salta tutto, gli Stati Uniti e le condizioni minime delle democrazie, paura antivirus, ma il rischio è basso, in Italia 4 persone in sorveglianza sanitaria, sbarcati i passeggeri della Hondius, il caso dei promessi sposi, difendere Manzoni dai reazionari, un capolavoro assoluto, io ho avuto la fortuna di leggerlo senza essere andato a scuola e quindi non l'ho odiato, anzi l'ho amato tantissimo, lo amo tantissimo. Fratelli d'Italia soffre, però Giulia va avanti e pensa anche al dopo Meloni. Chiudiamo il domani e concludiamo con il Fatto Quotidiano, che così ho cambiato l'ordine di lettura, però i contenuti sono quelli. Mi ha tratto in inganno la prima pagina, che abbiamo rinunciato al finanziamento pubblico per la stampa, e infatti la dicitura di testate, il Fatto Quotidiano, è un po' così sbiadino, un po' sbiavdo si dice. Il PG pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del Fatto, Interpol erogatoria sulla massaggiatrice. Anche questo caso. Teresi sullo Cicero, Borsellino era molto interessato alla pista nera. No al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele. Questo, ecco, in sintesi ha detto cose importanti. Consiglio dell'Unione Europea, gli europei scavalcati persino da Trump, doppio standard. L'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev con Schröder mediatore, puniti a parole alcuni

I coloni violenti e Bibi si arrabbia, strilla, certo, fa i capricci. La conclusione, Giulia Meloni, una pace armata sul MIC azzerato, terapia intensiva in company, antivirus, piano pandemico, pieno di falle e in ritardo. Direi che non c'è altro da aggiungere. No, le due righe sopra la testata. Con tutto quello che accade in Italia e nel mondo, Meloni e in company pensano a cambiare la legge elettorale, certo. 120 costituzionalisti contro premio di maggioranza e altre follie. 7:18 minuti, terminata anche la seconda parte di lettura. Prendiamo un po' d'aria. Aria, si intitola questo brano, dei D-Note. E andiamo verso la conclusione con il giornale e il resto del Carlino tra poco. Poi linea al GR di Popolare Network.

Del disco è Bubble dei D-Note. Infatti dicevo, la tastiera, il piano qui è di Matt Cooper degli Outside. Infatti ho guardato le note di copertina, sì, è lui.

Chiudiamo allora con il resto del Carlino, poi giornale dal quotidiano Felsineo, due italiani in quarantena, le misure contro l'antanivirus, la circolare del ministero, rischio basso ma cautela, contagiati in isolamento per 6 settimane, la nave Hondius sbarca tutti alle Canarie, si dirige in Olanda, il professor Vaia dice il vaccino non serve. Allora leggiamo altro, merci per 23 miliardi ferme a Hormuz, Trump dichiara la tregua fragile, la guerra dall'Iran causa la cultura, Giuli da Meloni, il rapporto resta cordiale, dai. Omicidio Garlasco, gli inquirenti, in un audio Andrea Sempio sembra svelare l'orario del delitto, dai pure, un se, un ma, han detto, han fatto, sembra di essere a Loreo, sembra di mi godito, ti godito, la gadito, è così un po', chi è un'indagine basso polesana. Uno Bianca in semi libertà, il più giovane dei fratelli Savi, morte di Gugliotta, indaga la procura, i PM risentiranno tutti i componenti della banda. Chiudiamo, ecco qua, piuttosto, Electrolux dimezza la produzione, Cerreto Desi chiude, Forlì trema, il piano shock prevede 1700 esuberi. Al che Reggio Emilia arriva la principessa, allora gli diamo anche il tricolore con tutte le belle cose che ha fatto l'Inghilterra, no? E poi aggiungiamo, ma andava tolto all'albanese, che tra l'altro gli hanno tolto tutti i diritti, l'hanno messa in una condizione allucinante. Ecco, anche questo, il resto del Carlino, mi tocca di leggere il giornale, titolo principale, la sinistra divorzia sul matrimonio gay, diritti e poltrone, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ, propaganda, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori. Bene, Trump valuta altri raid ma tratta con Putin, dall'uranio all'apocalisse, dossier bomba atomica, al che contagi e vaccini, torna la paura, emergenza sanitaria sulla nave, a destra c'è sapore di sala, bah, Tommaso Cerno nell'editoriale sul giornale. Cosa possiamo leggere ancora dal giornale? Vediamo un po'. Il falso mito del miracolo Sanchez. L'Italia è più solida della Spagna. Come no? Vedo l'Electrolux e tutto il resto. Io chiudo perché non c'è altro da aggiungersi. Invasione islamica. Lucano visita l'imam in cella amico di Hannun. Questo attacco qui è abbastanza comprensibile perché sto leggendo il giornale. E quindi direi che siamo arrivati alla conclusione con il salto di specie. Pipistrelli, topi e scimmie se la natura vuol farci fuori, chissà. Alle 7:25 minuti terminata la lettura delle prime pagine per quest'oggi, imprevedibile martedì 12 maggio, andiamo in pubblicità, poi rientriamo, ascoltiamo un po' di musica, un po' come dicono i giovani.

0: 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo.

0: industriale italiano in cui si inserisce questa vertenza, sentiamo Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci.
1: Bisognerebbe darsi una politica industriale che l'Italia non ha da molti anni, non solo con questo governo. Bisognerebbe investire risorse, ma soprattutto avere una regia. Bisognerebbe creare un istituto come c'è in Germania, la Fraunhofer, che si dedica, attraverso politiche di innovazione e di investimenti mirati, ad assistere il sistema industriale. Significa creare un fondo, questa è la proposta della campagna Sbilanciamoci, di almeno 10 miliardi per la politica industriale. La certificazione è il risultato di una scelta fatta in questi decenni di affidare al mercato l'indirizzo delle scelte che sono state messe in campo, e in realtà quello che servirebbe oggi è una politica pubblica. Faccio un solo esempio: c'era un fondo automotive di circa 5 miliardi che è stato svuotato nell'ultima legge di bilancio. La situazione dell'automotive è drammatica, non c'è un futuro per l'industria automobilistica del nostro paese, ma come per l'automotive si potrebbe dire per tanti altri settori. Quindi purtroppo il problema è l'assenza di politiche pubbliche.
0: Gli ultimi 6 passeggeri hanno lasciato la nave da crociera dove si era diffuso l'antivirus con 3 nuovi casi positivi. Sono scesi dalla nave anche alcuni membri dell'equipaggio. La Ondius ora ha lasciato Tenerife, diretta nei Paesi Bassi. 3 le persone che sono morte durante la crociera, 2 di loro sono risultate positive, 7 complessivamente i casi confermati dall'OMS, con 2 altri casi sospetti. E in Italia al momento sono in isolamento 4 persone che hanno volato su un aereo su cui per pochi minuti è passata una donna che ha viaggiato su quella nave. Ieri sera il Ministero della Sanità ha diffuso una circolare che prevede misure come una quarantena fiduciaria di 6 settimane per quelli che vengono definiti contatti ad alto rischio. Pur confermando che il pericolo per la popolazione generale rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, si legge nel testo. Il ministro Schillaci, intervistato dal TG1, ha detto che oggi nel nostro paese non c'è nessun pericolo e ha aggiunto che il virus è a bassa contagiosità. Ci siamo attivati subito, siamo pronti, ma vogliamo tranquillizzare tutti, ha dichiarato Schillaci. Sentiamo l'infettivologo Massimo Andreoni.
2: Sotto l'aspetto scientifico l'allarme è modesto, nel senso che evidentemente esistono patologie che sono molto più comuni, molto più frequenti e che determinano in termini assoluti numerosità di ospedalizzazioni e di decessi nettamente superiori a questa. Quello che allarma effettivamente è una malattia che comunque arriva a latitudini in cui normalmente non è presente, per il timore che il virus possa modificarsi di quel poco sufficiente a far sì che diventi maggiormente trasmissibile, però sono tutti eventi poco probabili, partendo dal concetto che nel Sud America nello scorso anno ci sono stati 229 casi con pochissimi focolai epidemici, a dimostrazione che il virus si propaga con grande difficoltà. Io non credo che ci dobbiamo aspettare grandi numerosità di casi, potrebbe emergere qualche ulteriore caso, ma sempre siamo nell'ordine di numeri molto piccoli, diciamo, ecco. Quindi mi aspetto che nel giro di alcune settimane questo evento si spenga completamente e quindi usciamo fuori da questo stato di allerta.
0: La guerra in Medio Oriente, dopo la risposta negativa di Trump all'ultima proposta iraniana, non è chiaro se le due parti proveranno a riprendere il dialogo oppure se ripartirà la guerra. In studio Emanuele Valenti.
3: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha detto che Teheran è pronta a qualsiasi scenario, anche a rispondere a ogni tipo di provocazione da parte americana. Le due parti rimangono molto distanti dall'avvio della tregua. Sappiamo, più di un mese fa si sono scambiate attraverso i mediatori pakistani diverse proposte e controproposte. L'ultima da parte iraniana, come dicevi tu Andrea, è stata definita dal presidente americano spazzatura. Teheran ha chiesto tra l'altro la fine della guerra anche in Libano, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la rimozione di tutte le sanzioni. Le due questioni critiche sono Hormuz e il nucleare. Trump vorrebbe la riapertura dello stretto che chiude il Golfo Persico, lo stesso gli iraniani che però appunto chiedono in cambio la fine del blocco ai loro porti e il riconoscimento della loro sovranità su quel tratto di mare. Il petrolio è ancora sopra i $104 il barile. Sul nucleare nessuno ha fornito specifiche negli ultimi giorni. Ieri gli iraniani però avevano ribadito che dal loro punto di vista la questione potrà essere affrontata solo in un secondo momento, quindi una volta sciolti gli altri nodi, ma per finire la guerra e dire almeno internamente di avere vinto, Trump ha bisogno di un accordo sul nucleare. Di nucleare parla anche Netanyahu, quindi, come dire, siamo sempre all'interno dello stesso circolo vizioso. Pare che Teheran abbia accettato di trasferire all'estero una parte del suo uranio, ma ancora non abbiamo capito quanto e a quale grado di arricchimento. Infine, domani Trump arriverà in Cina per il summit con Xi, difficile in ogni caso una ripresa della guerra durante il suo viaggio a Pechino.
0: Grazie Emanuele. Il regime iraniano ha trasferito in un ospedale di Teheran la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. Malata, era in carcere da mesi. Sentiamo l'attivista e traduttrice iraniana Leila Mandrelli, che ha scritto anche un appello al presidente della Repubblica Mattarella.
4: Mi sono rivolta al presidente Mattarella con un appello molto semplice da attivista italo-iraniana per i diritti umani, per chiedere al presidente Mattarella di rivolgersi appunto ai leader della Repubblica Islamica con forza ma anche con compassione, per chiedere che una delle esponenti di spicco delle lotte della società civile degli ultimi 40 anni in Iran, cioè la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, venisse trasportata dall'ospedale in cui era a Zanjan, un ospedale di provincia in cui non era assolutamente curata ed era tra la vita e la morte, e cito appunto quello che diceva la sua avvocata, e che poi venisse liberata. Ora è stata effettivamente trasferita all'ospedale richiesto, ma il suo stato di salute è gravissimo, la sua vita è in pericolo, non si sa ancora che tipo di danni ha avuto. Quello che chiedo io e che chiediamo tutti è che venga liberata, perché Narges Mohammadi ha fatto tantissimi anni di carcere, le sue condizioni sono gravi, è stata riarrestata a dicembre quando aveva una sospensione appunto per malattia, è stata arrestata in maniera molto violenta, e se dovesse salvarsi sicuramente non potrebbe sopportare il carcere.
0: In Ucraina l'ex braccio destro di Zelensky è stato accusato ufficialmente di riciclaggio di denaro, lo ha detto la Procura Speciale Anticorruzione. Andriy Yermak avrebbe gestito negli anni un capitale di circa 9 milioni per la costruzione di un complesso residenziale di lusso fuori Kiev. Si tratta solo di uno dei filoni d'inchiesta dell'anticorruzione ucraina. Il principale, che coinvolge anche Yermak, riguarda la gestione della compagnia nucleare statale con un giro d'affari di oltre 100 milioni. L'ex socio d'affari di Zelensky si era dimesso lo scorso autunno. In Gran Bretagna potrebbe essere il giorno della verità per Keir Starmer. Stamattina il primo ministro riunirà il governo, ormai spaccato sul suo destino. C'è chi vorrebbe le sue dimissioni, chi invece gli chiede di rimanere al suo posto.

risposte alle paure crescenti di chi si sente minacciato dalla crisi economica, dalle rivoluzioni tecnologiche, dalle guerre, dall'immigrazione, rimane alto. La sfiducia si misura con l'astensionismo.

diretta per il Breakfast Club di oggi, martedì 12 maggio. Strano che un collaboratore socio, nonché ministro di Zelensky, sia dimesso, allontanato, indagato per corruzione e concussione. Bah, strano. Riciclaggio, ecco, riciclaggio anche tra le accuse, insomma ce n'è un bel menù, si può dire, no? Beh, procediamo allora. Volevo anche ricordare un libro che ho presentato, l'Operazione Shylock di Philip Roth. La Delphi sta ristampando i titoli del grande scrittore. Ecco, esce un po' adesso un commento tecnico, esce un po' dalla sua atipicità nella scrittura già di per sé originale, e questa, chiamiamola, particolare spy story. Ecco, per comprendere, io direi che ci credo che Philip Roth è stato controllato dal Mossad, ci credo, e come, insomma, leggetelo, perché veramente poi con questa nuova traduzione, l'introduzione di Emmanuel Carrère, che sarà protagonista domani al Voltiamo Pagina con un lavoro sempre per Adelphi dal titolo Colcoz, che porterò nella rubrica letteraria dei 103.1. In esterna telefonica ci sarà Silvia Albertazzi, e quindi questo sarà il contenuto della nostra rubrica del Voltiamo Pagina. Ci tengo tanto, quindi ribadisco il 333-180-9494, come dico, per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Cosa abbiamo ascoltato? Un remix dai Dining Rooms, un remix poi che è molto molto orecchiabile, molto funky groove. Ora ci accompagna la pubblicità, o quasi, Cat and Mouse, questo disco del chitarrista John Abercrombie con il violinista Mark Feldman per ACM Records.

Interessante anche, voltiamo pagina, anticipato da un last minute per la giornata di oggi, una presentazione che sarà a Palazzo Magnani in via Zamboni 20. Avremo una delle curatrici del volume che sarà in presentazione, Luca Sossella editore, casa editrice sempre molto attenta. È un saggio sull'economia e quindi invito all'ascolto per quanto riguarda il contenuto dalle 8:30 circa nel breakfast club odierno. La presentazione sarà questa sera alle ore 17:30. Poi non ci fermiamo di certo, la diretta ovviamente riprenderà domani con il breakfast club, però oggi lavoro di redazione in esterna perché a Villa Spada c'è la conferenza stampa di presentazione di Bologna estate 2026 che avremo modo insomma di seguire. Senti un po', qui Mark Feldman al violino. Beh, concludono la formazione in quartetto, ho citato già il frontman John Abercrombie alla chitarra, Joey Baron alla batteria e Mark Johnson al contrabbasso, Cat & Mouse per ECM Record. Alfa, gruppo di trip hop, mi pare da Bristol, beh, è la città del trip hop, con Eun, il brano che in questo caso sì, ci porta agli spot, poi si rientra con altri suoni.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

Prima settimana trascorsa per la 36esima edizione del Festival Internazionale di Musica Angelica, acquaforte, filo conduttore, 4 giorni consecutivi di musica, si ritorna domani, mercoledì 13 maggio, con un doppio appuntamento. Musicisti che non conosco, la violinista gallese Angara Davis e il contrabbassista austriaco Werner Daferdecker. Sono rinomati a livello internazionale per questo linguaggio sonoro altamente raffinato, sottile, con delle sensibilità alle strutture microtonali. Esplorando una profondità di potenziale acustico di questi strumenti, impiegando tecniche strumentali estese congiuntamente a una deliberata riduzione del vocabolario sonoro. Ma come vi ho detto, è un doppio appuntamento. Il secondo duo in scena è formato da Franz Hautzinger, tromba a quarti di tono, e Burkhard Stengel, chitarra elettrica, esperti di jazz quanto di scene dodecafoniche. Il duo ha scelto l'apparente contrasto dell'ossimoro come fonte di ispirazione per un'espressione di ciò che è appena strutturato, addirittura indescrivibile, in una coppia di opposti. Entrambi i concerti hanno il sostegno del Forum Austriaco di Cultura di Milano. Vecchio ragazzo, segreto di Pulcinella, agrodolce, futuro passato, gli ossimori sono figure retoriche che collegano due concetti che si contraddicono fondamentalmente o addirittura si escludono a vicenda. Questo espediente stilistico viene utilizzato per ottenere un'intensificazione drammatica, per forzare ciò che è appena articolato, addirittura indicibile, in una coppia di opposti, e quindi per esprimerlo. La contraddizione intrinseca di un ossimoro è intenzionale, serve a chiarire in modo dimostrativo quello che è un contenuto ambiguo o sfaccettato, rispecchiando concettualmente la natura sia della situazione. Schoenberg, Pink Floyd, è davvero una contraddizione? Esperti nel vasto campo del jazz quanto nell'improvvisare su serie dodecafoniche, comprendiamo l'apparente contrasto come fonte di ispirazione. Parole di Franz Hautzinger e Burkhard Stang. Piccolo tratto musicale che do come assaggio però è preso dalla violinista gallese Angara Davis e il contrabbassista austriaco Werner Daferdecker, che apriranno la serata di domani. Ne ascoltiamo un tratto, poi rientriamo in diretta facendo una sintesi di queste 4 giornate, o meglio dire serate di musica, per la 36esima edizione del Festival di Angelica.

Inizio serata, ore 20:30, doppio appuntamento, Hangar Davis, Werner Daffeldecker, Asferis, incontro di musicisti dal Galles, Austria, è una prima italiana a seguire dall'Austria, Franz Hautzinger e Burkhard Stangl, o Imora, anche in questo caso una prima in Italia.

La serata di venerdì intensa, purtroppo non ho potuto goderne al completo il concerto nella parte degli Everloving, estremamente energico, con questo progetto di Jonathan Cain, già con gli Swans, Lamont Young, Rich Chapman, scusate la pronuncia, e un lavoro appunto con Harry Flint, attivista, filosofo, anti-arte e musicista, con questa forza musicale, queste sonorità di Delta Blues, dal raga indiano, dalla musica hillbilly degli Appalachi, l'impronta africana del rock di Bo Diddley e il free di Coleman e Coltrane, il minimalismo e il rock delle origini. Ne abbiamo parlato anche con Walter Rover, che ringrazio tantissimo, che è il curatore di alcune serate per quanto riguarda Angelica, e quindi cerco se riesco a intercettarne una parte. Eccola qui, l'abbiamo già ascoltato, però da un'energia che direi che ne vale la pena assolutamente. Everloving.

La serata è stata aperta, c'ero, dal Three Voices di Morton Feldman e con l'approccio della cantante e sound artist Christia Michael. È stata un'esperienza con questa voce che aveva una modalità avvolgente, assolutamente ipnotica e narrativa molto incisiva. Le musiche di Morton Feldman è stato descritto come un brano sublime che affascina e stupisce allo stesso tempo, ma anche per la lunghezza, le sottigliezze di intonazione, sì, le tessiture e questa implacabilità, come questa sfida che non ha eguali nel repertorio per voce senza accompagnamento. Lo dedicò nel 1982 alla sua musa, Joan La Barbara, che lo eseguì poi anche ad Angelica in prima italiana nel 2001. Una linea vocale dal vivo, senza testo, tranne per due movimenti e due preregistrate diffuse, sempre allo stesso volume. Come vi ho detto, una veramente un'intensità di Christia Michael verso un'opera che, oltre a essere ipnotica, ha saputo emotivamente coinvolgere un ascolto molto attento. Sono riuscito a intercettarne anche in questo caso un breve tratto, ce lo ascoltiamo.

La prima parte di venerdì, come ho detto, quella a cui ho assistito, l'aspetto ipnotico e di abbraccio costante da questa voce che è stata diffusa in maniera precisa con una reiterazione, ma nello stesso tempo uno svolgimento, un dipanarsi di note che ha stordito ma allo stesso tempo rapito l'ascolto. Beh, Angelica è un'esperienza. Angelica è un voler ricercare costantemente qualcosa di più, e andare in profondità e nello stesso tempo espandersi. Adesso ho pubblicato radiofonicamente questo suono, magari può lasciare. Io sto cercando di darne una descrizione al meglio, lasciandomi trasportare dalle emozioni vissute e che continuerò a vivere, ovviamente. Difficile poterlo seguire tutto perché è veramente un festival molto esteso, però c'è anche il contesto. Il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo dà un'ambientazione, un palcoscenico che alle parole che ho appena portato certamente ne dà qualcosa di più che una semplice cornice.

Giovedì 7 non ho potuto assistere a Ecos Trio più Claudio Baroni e Yannis Kriakidis Ecological Song Memories. Incontro pensato internazionale, Cipro, Olanda, Italia, Olanda, Argentina, Olanda, una prima assoluta, anche questo un doppio appuntamento. La seconda parte con i Titillators, ecco, in questo caso andiamo ad approfondire, a conoscere un altro aspetto ulteriormente affascinante di come si possano portare queste emozioni decisamente fruibili, se vogliamo, però sempre con quella originalità atipica. E anche in questo caso dedicherei l'ascolto ai Titillators.

Anche in questo caso non ho potuto assistere perché, come ho detto, seguirli tutti. The Titillators dal Canada. È una musica strana, unica, bella, divertente attraverso le note dei fischi, dei sintetizzatori e anche una particolare scelta di strumenti che sono oggetti a percussione: il basso a setole spazzastrade fatto in casa da Ryan Draper, che altro non è che una piccola punta di metallo pizzicata sopra una scatola di sigari in un sorprendente, così è un'approssimazione del basso jazz. Una pianista incredibile, quello che sto ascoltando dalla composizione e dall'esecuzione dai Titillators. E beh, e poi andiamo a ritroso, come vi ho detto, per questi mosaici. I mosaici che vengono riportati da pianoforte e fisarmonica di William Howard, and Howard Scampton, è stato mercoledì 6. È una creazione importante, è un lavoro così eterogeneo, ma nello stesso tempo una tessera dopo l'altra in microcomposizioni hanno saputo dare una costruzione di questi due musicisti non certo di primo pelo, ma costantemente dediti alla curiosità e alla ricerca.

Con attenzione, io Andrea, che ringrazio perché abbiamo riportato una voce tra questa settimana, perché intervistare tutti, come seguire, non è immediato, di Brice Feuimbohl. Questa è la pronuncia dell'apertura del festival. Dopo il concerto abbiamo raggiunto questa musicista per scambiare due parole ed è stato un motivo di approfondimento al suono che Bridge ha riportato martedì 5 maggio sempre al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, che ha meritato un'attenzione perché una delle principali esponenti della musica celtica sperimentale e maestra delle small pipe scozzesi, le cugine amantice più morbide ed emozionanti delle famose cornamuse, no? Delle Highlands.

0: stato un concerto d'apertura tra immagini, note, parole, racconto, narrazione, tanta narrazione, particolarità e originalità. E come ha detto il curatore Massimo Pupillo, è interessante come si possa lavorare sulla tradizione nello stesso tempo per guardare molto avanti, ma non solo, anche per sperimentare. Allora subito abbiamo chiesto come è stato questo approccio, come è stato questo inizio alla musicista che ha aperto la rassegna della 36esima edizione di Angelica.
1: I never seen this instrument before, so how did you approach this kind of music and this instrument? How did you start?
2: Ho
0: iniziato quando ero piuttosto giovane a suonare la cornamusa, bagpipe. Quando avevo 14-15 anni ho incontrato Hamish Moore, che crea questi strumenti, the small pipes. È uno strumento tradizionale, ma era scomparso per molti anni e poi è stato riscoperto in Scozia. Alla fine degli anni Ottanta circa, ma io ho avuto modo di incontrare il costruttore di questi strumenti nel 2015. Ho iniziato a suonare questo strumento, che ha un suono molto interessante e che ha consentito di esprimere me stessa in un modo diverso, ma sempre radicato nella musica e nei brani tradizionali. Può essere molto profondo e intenso come strumento, consente di far uscire sentimenti molto, molto profondi.

colori, suoni, stagioni che vengono messe assieme. Il racconto, c'è una narrazione di cui ci parlerà la stessa protagonista Brish, che ha dato disponibilità grazie alla traduzione, all'intervista che è stata co-curata da me, Andrea, che ringrazio per questa collaborazione. E beh, come riuscire a mettere assieme tutto questo, e poi di cosa parlano questi racconti, qual è il messaggio e quali sono poi anche gli elementi straordinari che vengono riportati e vengono sentiti emotivamente e anche visivamente nelle sue composizioni.

0: Un rapporto molto particolare tra la narrazione, la parola, l'elemento naturale e allo stesso tempo la musica. Come si mette insieme tutto ciò e di cosa racconta tutto questo insieme di aspetti?
1: Okay, there was a mix of things. There was, nature in the back, in the videos, and there was this peculiar or particular instrument kind of thing, and your voice as well, okay, which is, I suppose, I don't know, it's traditional as well. And there was a, you told us a folk tale, I suppose, about the tailor and the changeling, and so how did you put all of this together? Is this
2: Yeah, well, with the visuals, I work with my friend Johnny and
0: Per i video ho lavorato con il mio amico John. John vive a Skye e abbiamo girato per l'isola per produrre filmati che accompagnassero la musica. E quando ho prodotto il mio album, Sunwise, abbiamo creato assieme la copertina. La parte visiva è stata creata per essere legata ai temi dell'album.
2: With the themes of
0: Le
2: the album,
0: stagioni,
2: which
0: il
2: is
0: cambiamento
2: with
0: delle
2: the
0: stagioni,
2: seasons, the changing of the season,
1: okay.
2: especially the winter
0: soprattutto
2: time
0: l'inverno e il
2: and change
0: passaggio
2: of
0: dall'inverno alla primavera.
2: kind of like the cold weather, the
0: Quindi il clima
2: darkness,
0: freddo, il buio invernale e poi il fuoco, che è un elemento importante per la stagione fredda perché fornisce luce e calore.
2: And their
0: Abbiamo
2: connection to
0: giocato
2: the
0: con
2: music.
0: queste immagini e il loro legame con la musica.
2: Yeah, well, it's from
0: Sì, il
2: probably more
0: racconto
2: from
0: è originario delle isole Ebridi, l'ho tradotto dal gaelico. L'ho scelto perché è piuttosto strano.
2: So I chose it because it's quite strange.
1: It is quite strange, yes. So didn't quite gather the end, What was the meaning at the end, with this changeling on there,
2: Yeah, I think it's like I
0: Sì,
2: like
0: è vero, è molto strano,
2: the
0: ma mi piace l'idea di dover accettare la
2: idea
0: stranezza
2: of
0: e
2: the
0: dire, ok, accetto questo, è il racconto.
3: Bene,
0: La ringraziamo tanto per la disponibilità e grazie per la bellissima serata.
1: Thank you very much. How do you pronounce your name? Is it Brichuchimhil, something like that?
2: No, it's Brice.
1: Breach, okay.
2: Brice Heimbel.
1: Heimbel,
3: okay.
1: okay.

C'è la storia di una coppia che ha un bambino e per saperne di più vanno su una montagna per conoscere il futuro. Vengono colpiti da una tremenda tempesta e quindi accendono un fuoco, si riparano come possono e cercano di proteggere il piccolo. E allo stesso tempo, quando ritornano, però trovano una persona anziana e incontrano un sarto, cioè sembra veramente un sogno. E vi è capitato sicuramente, perché se capita a me può capitare a tutte e a tutti, direi, di avere quei sogni a cui non si riesce a dare una spiegazione, però magari dal punto di vista emotivo una spiegazione c'è. Alle 8:29 minuti siamo giunti al termine con questa sintesi della 36esima edizione, prima settimana, quattro incontri per il Festival di Angelica. Domani si riparte, quindi mi raccomando, le possibilità per consultare sono sul sito di Angelica per tutti i percorsi e il programma. Angarat Davis, Werner Taffeldecker, Asferis, a seguire Franz Hautzinger e Burkhard Stengel. Oimora, due prime per quanto riguarda il palcoscenico italiano, Acquaforte, Angelica, 36esima edizione, e noi continueremo a seguire tutto ciò.

E tra poco, last minute letterario, come vi ho detto in precedenza, avremo una delle curatrici. Ha un titolo molto particolare anche questo saggio. Luca Sossella editore, restate in ascolto. È oggi alle 5.30 a Palazzo Magnani, via Zamboni 20 a Bologna. E tra poco, last minute, che anticipa il voltiamo pagina.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Eccoci qua, seppur imprevedibile, il martedì. Quest'oggi abbiamo mantenuto un suo ordine di rubriche. Diamo anticipazione con quella di domani, che è il voltiamo pagina libri a colazione, e il last minute è letterario, però dedicato alla saggistica e all'economia. Il titolo però è il motivo che mi ha attirato nell'immediato, ma avremo modo di approfondirlo insieme alla co-curatrice di questo lavoro. Non viceversa, l'economia per le persone, i territori e la democrazia. Interessante, infatti, se ci pensate, abbiamo parlato degli ossimori prima in musica, magari continueremo a farlo, cercando anche di fare chiarezza con questa presentazione e con Francesca Battistoni. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno.
1: Ok, ho dato un'immediata descrizione senza anticipare troppo, però è abbastanza intuibile, insomma, questa ricerca che state portando assieme a Daniela Freddi, che sarà presentato quest'oggi alle 17.30 a Palazzo Magnani in via Zamboni 20 e all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026. Allora, dal titolo cerchiamo di espandere un po' quello che verrà presentato. Non viceversa, appunto, l'economia per le persone, i territori e la democrazia. A questo punto ti lascio la parola per la genesi di questo lavoro e un po' anche per quello che vuole sottolineare, Francesca.
2: Grazie. Dunque, noi siamo partiti dal fatto che il nostro modello economico in cui viviamo non sta più producendo benessere, ma produce diseguaglianze, territori che si svuotano, fragilità democratica. Cioè, in sostanza, il volume dice: abbiamo un sistema che non ha più dei fini, che è il capitalismo, e tocca alla politica e alla società ridefinire questi fini. E quindi l'economia delle persone che cos'è? Non è beneficenza, non è un cerotto che ripara i fallimenti dello Stato e del mercato, è proprio un modo diverso di fare economia che tiene insieme il lavoro, le comunità e i territori. È quindi un modo alternativo di fare economia, e se non gli diamo priorità oggi non abbiamo capito che le crisi che stiamo attraversando sono strutturali, come la crisi dell'acqua, le pandemie, la fragilità democratica. Quindi quello che vogliamo dire è che non possiamo più redistribuire, ma dobbiamo trovare un nuovo modo di creare valore, e per fare questo servono tutti gli attori del territorio, il terzo settore, le fondazioni, le amministrazioni pubbliche, le imprese anche, che devono essere coinvolte. Quindi l'economia per le persone, per la società, riguarda come noi produciamo, come noi consumiamo, come noi distribuiamo.
1: E c'è anche un suggerimento o qualche suggerimento? È chiaro che non mi puoi riprendere tutti i capitoli del lavoro, immagino, però sì. Questa chiaramente è una sacrosanta denuncia che condivido appieno, però c'è anche, immagino, qualche percorso da intraprendere per...
2: Sì. Allora, ce ne sono tante di proposte, ne posso citare due, quelle che più mi stanno a cuore. La prima è pensare all'economia della cura, cioè pensare che se noi investiamo il 2% del PIL nei settori della cura abbiamo un incremento dell'occupazione compreso tra il 2 e il 6%. Vuol dire che esiste un moltiplicatore rispetto a questa economia della cura, che possiamo creare posti di lavoro, ma questa deve essere una scelta della politica, visto che la manifattura è in crisi e i nostri sistemi economici tradizionali lo sono. Investire in economia della cura vuol dire che non consideriamo più questa economia, che è fondamentale per le nostre vite, come residuale, ma la mettiamo al centro, e diciamo anche che può dare posti di lavoro, posto che i salari nell'economia della cura devono essere aumentati. L'altra proposta è quella di partire dai territori, soprattutto quelli malati, quelli marginali, e non parliamo solo di aree interne, ma parliamo di territori di mezzo, cioè la maggior parte dell'Italia, le città medie, le zone di pianura, le zone industriali. Brava. Che cominciano ad essere in crisi. Lavorare con l'economia sociale.
1: Questa, sì, su questa mia interruzione dettata dall'entusiasmo su questa zona particolare, che secondo me stiamo trascurando un grande valore. Ecco, quello che secondo me tra i tanti aspetti hai ragione ad avere a cuore questa particolarità, insomma. Scusami, sì. Ho interrotto il tuo discorso.
2: No, le aree di mezzo sono anche quelle dove c'è un malcontento rispetto al voto. vuoto, no? E il fatto è perché c'è un problema di fondo che rimane irrisolto, che è proprio il fatto che si stanno depopolando, che non hanno più modelli di welfare e di abitare che tengono, e lì non possiamo costruire delle politiche competitive, lì dobbiamo lavorare sull'abitabilità dei nostri territori, quindi sul welfare, sul tema del lavoro, sulla cura, sulla cultura, sulle industrie culturali e creative, cioè dobbiamo molto investire in questi settori che abbiamo sempre visto come marginali e invece sono fondamentali per il benessere delle persone.
1: Sì, sarebbero risorse, in effetti, condivido pienamente. Non viceversa, l'economia per le persone, i territori e la democrazia. Quindi questa sera 17:30 Palazzo Magnani in via Zamboni 20 all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026. L'editore è Luca Sossella, è un editore molto originale, molto particolare, per dare attenzione a questi aspetti. Insomma, chi ci sarà con voi a presentare questo lavoro? Con Francesca Battistoni e Daniela Freddi, che sono le curatrici di questo saggio, chi ci sarà presente per darne?
2: Avremo con noi Enrico Giovannini, che è il presidente del Festival di ASVIS, nonché ex ministro dell'istruzione. Avremo Patrizio Bianchi, anche lui ex ministro. Avremo Vincenzo Colla, che è il vicepresidente della regione, che è anche una delega all'economia sociale. E avremo anche l'editore, ovviamente,
1: certo,
2: Luca Sottella,
1: certo,
2: con noi.
1: Certo, salutatemi.
2: Ringrazio tanto la Fondazione del Monte, perché avremo anche con noi Pierluigi Stefanini, perché la Fondazione del Monte ha sostenuto questo volume, ha sostenuto l'intero progetto.
1: No, brave, perché è importante, oltre che condivisibile, di questo periodo che si spende in armi, in guerra, in distruzione, si distruggono i posti di lavoro. Electrolux persi 1700 posti di lavoro, e delocalizzazione, sfruttamento, precariato, e non sono certo strategie di crescita queste, no, assolutamente, soprattutto creano un malessere che poi si ripercuote, oltre che dal punto di vista sociale, anche per quanto riguarda il progresso e i percorsi di crescita. Facciamo uno stacco musicale, poi torniamo in diretta per chiacchierare ancora un po'. Puoi restare o sei di fretta?
2: Sì, no, ci sono.
1: Bene,
2: volentieri.
1: Allora, a tra poco. La co-curatrice Francesca Battistoni di Non Viceversa, l'economia per le persone, i territori e la democrazia.

0: La vita qui intorno, tradotto dal brano di James Blake tra elettronica e trip hop per corredare la presentazione che sarà questa sera alle 17:30 a Palazzo Magnani a Bologna, il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, il saggio di Francesca Battistoni che è qua al telefono con noi e Daniela Freddi, non viceversa. L'economia per le persone, i territori e la democrazia. Francesca, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ah, beh, no.

0: in Trentino, va sul Monte Bondone, in zona Garniga Vecchia, e va a funghi. Cosa succede? Va a funghi,
1: fin qua.
0: raccoglie i suoi funghi,
1: È bello.
0: torna verso la macchina,
1: Contento.
0: contento, però si accorge di aver perso le chiavi. Oh, e come faccio? Zona isolata, capito? È abbastanza. Gli comincia a salire un po' di ansia. Allora cosa fa? Telefono a un amico che c'ha il metal
1: Classico.
0: detector, capito?
1: Classico.
0: Vieni che mi aiuti a cercare le chiavi col metal detector. Allora si inoltrano nei sentieri dove aveva
1: Sì.
0: fatto i funghi, eccetera, e si imbatte facendo. A parte che ha trovato anche le chiavi,
1: Ah,
0: e
1: beh,
0: questo,
1: vedi, questo è bello.
0: è già una
1: È una
0: storia a
1: storia di lieto fine, in
0: lieto fine.
1: fondo.
0: Potrebbe finire qui.
1: E invece,
0: E invece
1: no.
0: c'è un
1: Cioè,
0: surplus.
1: beh.
0: C'è un plus. Perché col metal detector, passando sopra una pietra, questa pietra fa suonare il metal detector. Quindi,
1: Impazzisce. Di, di, di, di.
0: sì, perché, come? Cioè,
1: Metallo c'è?
0: che metallo c'è? Ma che pietra è? Boh, la porta a casa, la fa vedere, insomma, poi la mette lì, dice, boh, non lo so, la lascio lì. Poi
1: Sì.
0: dopo un po' qualcuno gli dice, ma guarda che potrebbe essere una pietra, un meteorite. Allora, sì,
1: Meteorite.
0: allora boh, dice, vabbè, l'ha portata al Museo Italiano di Scienze Planetarie.
1: E beh, chi più di loro?
0: 3 anni dopo, c'è stato lì 3 anni a
1: 3 anni.
0: pensarci,
1: Vabbè, l'ha
0: capito?
1: fatta un po' decantare, perché.
0: E allora, qui hanno cominciato ad analizzare questa pietra insieme all'Università di Camerino. E recentemente, proprio pochi giorni fa, è arrivata
1: Il responso.
0: l'ufficialità, il responso. È una meteorite. È
1: Sì.
0: una meteorite che l'hanno chiamata Monte Bondone, visto che l'hanno trovata lì. E questo è il nome ufficiale. Il 10 aprile scorso hanno fatto la presentazione pubblica e le analisi hanno consolidato la classificazione e confermato

0: pur mantenendo invariata la sua condizione di recluso, sperando che questo sia l'ultimo spostamento fino a quando un giorno potrà finalmente tornare a essere infelice alla maniera degli uomini liberi.
1: Grazie Antonella per aver letto ad alta voce questo articolo di Luca Tosi all'interno di questo contenitore che noi chiamiamo il Martedì della Dozza, che è una lettura ad alta voce di scritti e articoli dietro le sbarre. Ma ora passiamo all'intervista della settimana. Antonella, ti passo la parola per introdurla.
0: Abbiamo intervistato in occasione della presentazione della rivista Cura e Giustizia all'Università di Bologna Elena Zaccherini della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato. Elena ci parla di che cosa sia questa fondazione, di come lavori e anche di una sua esperienza all'interno del carcere con delle persone detenute che hanno interloquito con lei e della quale ci parlerà. Una piccola precisazione, presidente della fondazione Carlo Lucarelli.
2: Allora, sono Elena Zaccherini, direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato, che è un'istituzione nata in Emilia-Romagna, unica regione italiana che si è dotata di una realtà di questo tipo e che da 20 anni sostiene vittime di reati che hanno un impatto particolarmente grave sulla vita delle persone. Per cui tipicamente noi ci muoviamo con erogazioni economiche nei confronti dei familiari e delle vittime dirette di reati quali omicidi, tentati omicidi, aggressioni. Purtroppo negli ultimi anni nello spazio pubblico sono reati che hanno preso piede in alcuni dei territori della regione e soprattutto e in maniera preponderante interveniamo nei casi più gravi di violenze di genere. Che rappresentano circa oltre il 70% di tutti i casi sostenuti dalla Fondazione in questi 20 anni. Se consideriamo che abbiamo erogato complessivamente circa 4 milioni e mezzo di euro, i 70 femminicidi per i quali siamo intervenuti rappresentano circa 1 milione di euro da soli. Per esempio per un femminicidio ovviamente interveniamo nel sostegno per esempio degli orfani speciali, dei figli rimasti o dei familiari. Ecco, la fondazione quindi dà risposte non di tipo, non sono risarcimenti danni, non sono risposte assicurative, sono risposte che nascono dal concetto che siamo tutti cittadini di questo territorio, lo siamo nella titolarità dei doveri che questo comporta, nel diritto a poter beneficiare dei servizi che sono in campo per ciascuno di noi, ma anche ma beneficiamo anche della volontà di una comunità territoriale che vuole essere tale oltre quello che la legge richiede. E infatti la Regione Emilia-Romagna si è dotata appositamente di una legge regionale che ci permette di operare in questo senso.
0: E i fondi sono regionali ugualmente?
2: I fondi, il fondo vittime, che noi ogni anno eroghiamo in maniera totale, anzi eroghiamo più di quanto non riusciamo a racimolare, diciamo il fondo vittime è costituito dalla quota annuale di soci che i soci della fondazione versano. I soci della fondazione sono tutti i capoluoghi di provincia, le province, i principali comuni del territorio, circa una settantina di enti locali sono soci della fondazione, ma soci della fondazione possono essere anche, lo è per esempio l'Università di Parma, la prima università della regione che si è fatta socia della fondazione e che quindi conferisce il proprio contributo alla fondazione, ma anche realtà del mondo aziendale, delle imprese, dei gruppi industriali. Non sono molte, ma nell'ottica di una responsabilità sociale rispetto ai territori nei quali le imprese appunto vivono ed operano, sicuramente la fondazione rappresenta un'istituzione assolutamente solida e trasparente e noi in questi anni ci muoviamo molto per incoraggiare i gruppi industriali del territorio a farsi soci. Per esempio abbiamo da qualche anno un grosso sostegno da parte delle cooperative, del mondo delle cooperative, che ci accompagna in maniera molto concreta. Ecco.
0: Se qualcuno volesse in qualche modo contattarvi o avvalersi dei vostri, diciamo, del vostro sostegno, come potrebbe fare?
2: Certo, allora è semplicissimo, c'è il sito Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato, lì ci sono tutti i nostri contatti. La domanda alla fondazione va presentata a firma del sindaco del comune in cui è avvenuto il fatto di reato o del comune di residenza della vittima. E la modulistica è molto semplice e siamo assolutamente accessibili, ci sono i numeri di telefono, molto disponibili sempre a chiarire e dialogare con chiunque abbia bisogno, insomma, del nostro attivarci.
0: L'ultima cosa, ci rivolgiamo alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna, dalla Dozza alla carcere di Parma, perché la nostra trasmissione viene seguita anche all'interno. So che hai avuto un'esperienza ultimamente alla settimana della giustizia riparativa e quindi ti vorrei chiedere se vuoi lasciarci con un pensiero per le persone ristrette.
2: Poche settimane fa abbiamo partecipato ad un evento all'interno del carcere della Dozza che per noi è stato fortissimo, molto intenso, soprattutto grazie a come le persone ristrette al carcere della Dozza hanno interagito con quello che abbiamo portato. Noi abbiamo portato il docufilm sulla fondazione che racconta cosa facciamo attraverso le storie di tre vittime e un familiare di una di queste vittime è stato disponibile a venire con noi alla proiezione, per cui si è creato questo dialogo stupendo e molto profondo tra Gabriele, questo ragazzo il cui padre venne ucciso ormai parecchi anni fa da una persona che voleva letteralmente andare a fare una strage in una discoteca, e il padre, che era il tassista a cui questo l'omicida si era rivolto, si è rifiutato di accompagnarlo, per cui l'uomo lo ha ucciso. Ecco, il dialogo che abbiamo avuto tra Gabriele, il figlio del tassista ucciso, e i carcerati della Dozza è stato molto forte, soprattutto grazie a come loro lo hanno condotto, perché sono state le loro domande che ci hanno portato in una dimensione di sincerità diretta e di quasi intimità con le emozioni profonde della vittima e degli autori, e che in quel momento secondo me hanno proprio permesso un incontro forte. L'incontro non c'era mai successo di proiettare questo docufilm con molti applausi a scena aperta, molto emozionanti e commoventi, e alla fine dell'incontro i carcerati hanno voluto tutti abbracciare Gabriele in una sorta di trasmissione di emozioni così forte, credo, tra chi resta intrappolato in un evento terribile, che sia dalla parte della vittima o che sia dalla parte dell'autore, e che gioco forza va a definire la sua vita per gli anni a venire. Per cui quel momento lì per me è stato un momento di recupero molto intenso, che non ci immaginavamo e che credo abbia fatto bene a tutti noi.
0: Grazie a Elena Zaccherini per averci raccontato della fondazione, ma adesso passiamo la parola ad un esponente dell'area sicurezza urbana, legalità e polizia locale della regione Emilia-Romagna, Gianguido Nobili. Nobili ci racconta un po' dei filoni di intervento della regione Emilia-Romagna per le persone vittime di reato e anche il supporto che la regione dà alla fondazione della quale ci ha parlato ampiamente Elena Zaccherini. Ascoltiamolo.
3: Ha due filoni di intervento. Uno risalente nel tempo, è un intervento avviato e strutturato già nel 2004, cioè aver costituito la fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato, che risponde a un'esigenza specifica, che è quella di garantire un aiuto immediato alle vittime di reati gravi e gravissimi. È stata istituita nel 2004, quindi anticipando di quasi un decennio la direttiva europea del 2012, per, in particolare per le vittime di reati gravi e gravissimi, e questa fondazione, accompagnata, supportata anche dai comuni della regione, da almeno tutti i comuni capoluogo più altri partecipanti, garantisce un fondo annuale

0: più strutturata, che ha già più di 20 anni alle spalle di intervento. Assieme a questo, dal 2021 la Regione Emilia Romagna fa da coordinatore di fondi ministeriali del Dipartimento di Giustizia per avviare anche sui territori provinciali, quindi almeno su dimensione provinciale, degli sportelli di tipo generalista di attenzione alle vittime. Cioè, oltre all'attenzione verso le vittime di reati gravi e gravissime, costituire degli spazi fisici in cui le vittime di reato, anche di non gravi o gravissime, possano trovare un primo orientamento, un primo servizio di assistenza. Al momento è stato avviato nel comune di Modena, quindi Modena ha già più di uno sportello, partendo dalla loro esperienza non da soli. In questi prossimi mesi stiamo cercando di strutturare ancora meglio il servizio già operativo presso il Comune di Bologna, assieme all'associazione eccetera, e di avviare analoghi servizi a Parma, a Reggio Emilia, in provincia di Rimini, e nel programma di mandato arrivare poi a coprire tutte le province dell'Emilia Romagna.
1: Quindi un intervento a tutto tondo, sia diciamo di tipo finanziario che di supporto con sportelli e diciamo accompagnamento, orientamento per le persone che hanno subito un reato o comunque che sono i parenti di chi il reato l'ha subito. Ha la possibilità di rivolgersi direttamente alle persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna. Che cosa vorrebbe dire loro?
0: Che almeno in questo territorio ci sono delle policy di attenzione in un'ottica generalista che prende in carico sia le vittime, ma non dimentica gli autori, quindi sono politiche che cercano di prendere in carico chi oggi è nelle case circondariali, nei carceri dell'Emilia Romagna, per garantire misure alternative o comunque migliori condizioni di vita all'interno del carcere, ma allo stesso tempo accompagnare in percorsi di giustizia riparativa e di assistenza alle vittime quell'altra dimensione che purtroppo all'interno di un processo penale, lo sappiamo, è spesso quella più dimenticata.
2: Grazie Elena Zaccherini e Gian Guido Nobili per essere stati ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, a Percorsi di Libertà di Fabrizio Pomes, che ci racconta delle associazioni per la difesa dei diritti delle persone detenute e delle loro famiglie.
3: E finalmente no, io sono passato la libertà, però l'ho fatto sempre con l'onore e dignità.
4: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà, una puntata che come di consueto inizio con un saluto circolare a tutte le persone private della libertà personale nelle carceri dell'Emilia Romagna, le loro famiglie, le persone che ci seguono e che ci scrivono. Oggi una puntata che ritengo particolarmente interessante perché entra a rispondere a domande che vengono dall'interno del carcere, domande poste pubblicamente durante la settimana per la giustizia riparativa. Infatti, dopo aver ascoltato tante associazioni che si muovono a difesa delle persone vittime di reati, dal pubblico, dai detenuti, è sorta una domanda ripetuta da diversi detenuti particolarmente interessante. Se è vero che esistono tante associazioni che si occupano delle vittime di violenza o delle vittime di reati, come mai non ci sono invece associazioni che si occupano degli autori dei reati, quindi dei detenuti, del modo in cui vivono la fragilità della detenzione, del modo in cui vengono privati della dignità personale oltre che della libertà? Beh, oggi è doveroso da parte mia e da parte nostra come Liberi Dentro e Radio TV fornire

uno spaccato reale, perché non è proprio vero che associazioni di questo tipo non ce ne sono. È vero invece che di carcere si evita di parlare, che il carcere, oltre a colpire il detenuto, va a colpire una sfera di affetti, una sfera familiare, che è provata fortemente dallo stigma sociale che è costretta a vivere durante quel periodo. Ma associazioni importanti ci sono, occorre che i detenuti ne prendano contezza e che indirizzino i familiari verso di loro, perché svolgono un ruolo fondamentale. Una di queste, Iaraia, animata da un instancabile, un infaticabile Luna Casarotti, tiene per esempio ogni venerdì uno sportello online proprio per affrontare questi problemi. Si chiama Morire di Carcere, sportello psicologico di supporto per i familiari delle persone ristrette, ed è importantissimo perché all'interno di questo momento i familiari delle persone detenute possono confrontarsi, conoscere lo stato all'interno delle carceri dove i loro congiunti sono ristretti, rendere e condividere il dolore che l'allontanamento di un caro provoca all'interno dell'equilibrio familiare. Uno sportello ancora più importante, all'interno del quale c'è anche un medico, il dottor Vito Totile, che entra in carcere e offre consulenze di tipo psichiatrico gratuito proprio per favorire o esaminare casi in cui si possano verificare incompatibilità fra le patologie del detenuto e il carcere. È evidente a tutti ormai che le carceri italiane siano piene sempre meno di criminali e siano sempre più piene di coloro i quali sono ristretti perché affetti da disturbi patologici legati all'abuso di alcol, all'abuso di droga, all'abuso del gioco, di ludopatia, o tanti malati psichiatrici che sono ristretti all'interno del carcere e che lì non dovrebbero stare, perché una società che ama definirsi civile dovrebbe offrire loro un percorso alternativo alla detenzione affinché possano curare le loro patologie ed uscire migliori da questo percorso di cura. Il carcere invece, come sappiamo, ed è inutile sottolinearlo ulteriormente, è un ambiente patogeno da un lato e criminogeno dall'altro, per cui è veramente poco utile a questo tipo di risultato. L'associazione Iaraia inoltre ha anche attivato in Calabria, a Cosenza, uno sportello aperto ogni martedì, fanno visite in carcere, hanno anche loro medici che entrano gratuitamente a fornire questo supporto, per cui è vero che sicuramente sono in numero inferiore rispetto alle associazioni che si occupano delle vittime di reato, ma sono importanti ed è importante affrontarle e conoscerle e frequentarle senza infingimenti o paure, perché purtroppo le nostre famiglie, quando vivono il periodo di detenzione di un proprio congiunto, amano chiudersi in se stesse, non condividere l'esperienza, e questo provoca una sorta di senso di abbandono che in molti casi coinvolge i familiari dei detenuti. Noi abbiamo bisogno che invece i familiari reagiscono, associazioni meritevole come quella di Luna svolge un lavoro egregio. Io partecipo quando mi è possibile ai loro incontri online e devo dire che la gente ha modo di sfogare la sua rabbia
il suo disappunto, di condividere con gli altri la situazione che realmente si vive in carcere, perché il problema delle carceri come isole a sé stanti è un problema particolarmente diffuso. La partecipazione a questi incontri del venerdì vede anche avvocati penalisti che quindi conoscono le problematiche, che possono dare indicazioni, per cui è un primo momento di confronto e, se vogliamo, di condivisione di un male comune che finisce per essere sopportato molto meglio. Io mi auguro che i due detenuti che hanno posto questa domanda abbiano modo di ascoltarci e quindi possano coinvolgere i propri familiari ed eventualmente allargare la sfera di coloro i quali hanno questo tipo di necessità. Perché abbiamo bisogno che il carcere torni nell'agenda della politica, che di carcere se ne parli, che il detenuto non è mai solo il reato che ha commesso, e da questa situazione occorre in qualche modo uscirne fuori. Farlo insieme ad altri che hanno condiviso, che condividono lo stesso percorso, diventa un elemento di

0: Qual è il termometro che usa l'Unione Europea per questa distinzione? Comunque, allora, perché? Perché è intoccabile, dice il manifesto, l'accordo commerciale tra Europa e Israele. Per Israele comunque troppo, prendiamo la Cisgiordania, sì, perché basta sta cosa, la blandamente simbolica, per far imbestialire il governo israeliano, anzi per dargli l'opportunità per essere ancora più aggressivo. E all'interno, infatti, sanzioni ai coloni, dice il manifesto, e basta. Andrea Valdambrini, Unione Europea Israele, tutto come prima. E in prima fila questo niente a rompere i rapporti commerciali, chi sono? Sono Italia e Germania, non a caso quei due paesi che si furono particolarmente responsabili della Shoah, quindi sempre dalla parte sbagliata, in un secolo e nell'altro. E oggi leggiamo appunto, con Sebastiano Canetta questa volta da Berlino, il no della Germania avanti con la cooperazione. Dunque, assediato l'ufficio del cancelliere Merz, la protesta di Amnesty, Oxfam e RHV, sono organismi internazionali dei diritti e delle persone. E allora, gli impuniti delle colline, prendendo i coloni, appunto non so come si misura la ferocia dei coloni, se bruci una casa, beh ancora ancora, se bruci la casa e uccidi la gente dentro, forse esageri, non so qual è il parametro di questa gente. Gli impuniti delle colline, Tel Aviv si infuria lo stesso. Presi di mira i gruppi e istituzioni, non solo individui. 10 palestinesi uccisi in 2 mesi, abusi sessuali per cacciare via intere comunità. Questo forse rientra nell'eccessiva violenza, non lo so. E poi c'è Tajani che non la migliora, perché dice, il nostro ministro della difesa, inaccettabili le aggressioni ai cristiani, perché finché pestano i musulmani, possiamo farci, ma i cristiani non si toccano, questo è. L'Italia mette il suo peso ma sul freno, così si annacquano e sposta a Tel Aviv. E allora dice il Fatto Quotidiano, coloni d'Eurovision, perché c'è anche Eurovision di cui parliamo in questa vicenda, la risposta è univoca, di Gerusalemme, è tutto antisemitismo, perché l'Eurovision, poi magari ne parla meglio Andrea, perché c'è molti paesi che hanno disertato per protesta della presenza di Israele da questa competizione. Saar, difendiamo chi si insedia nella nostra patria, senza timori, dice appunto questo esponente israeliano. Il New York Times, il festival usato da Netanyahu come soft power. Il New York Times, peraltro, è accusato, senza mezzi termini, questa mattina dal Riformista, Pulitzer alla propaganda pro Hamas. Per il New York Times ha dato questo premio alla fotografia a Dal Gorra, che è un fotografo palestinese. Quindi, essendo palestinese, secondo Riformista, è automaticamente di Hamas, come tutti quelli che sono per i diritti dei palestinesi, tanto più colpevoli se sono nati in Palestina. A Gorra, in quei tanti anni passati a Gaza, non ha mai documentato i tunnel di Hamas, denuncia il Riformista con l'articolo di fondo che arriva da Ennio Cerchione. Né la Sharia, né la discriminazione contro gli afro-palestinesi del quartiere Abed, letteralmente il quartiere degli schiavi, né le violenze interne e l'addottrinamento dei bambini nei campi estivi. Ottobre 2023, mentre Hamas massacrava 1200 israeliani, rapiva i 251 ostaggi, postava candidamente su Instagram il vocabolario ufficiale di Hamas, resistenza palestinese. Beh, evidentemente registra l'occupazione anche in armi, è l'unica cosa armata che prevede anche la nostra Costituzione. En passant. Il New York Times poi era decisivo, dice appunto l'articolo che arriva dal Riformista, giornale ultrasionista. Uno studio accademico sul Journal International Communication, posso immaginare da chi lo promuove, ha documentato 48 errori ammessi solo nei primi 8 mesi di conflitto, quasi tutti a discapito di Tel Aviv, di Israele. Fonti Hamas usate criticamente, cifre gonfiate, commissioni di studi umani e razzi palestinesi falliti. Quindi, quando c'è il massacro di un razzo israeliano che si abbatte su un israeliano, su un ospedale, su un'autoambulanza, altre cose, erano tutti scudi di Hamas. Perciò vanno computati come morti da Hamas. Questo è il Riformista. Non fa molto meglio poi anche il giornale che, nella sua dicitura, nella pagina 16, ci scrive: Lucano in visita in carcere, gli manco il Kalashnikov. Lucano, sappiamo, è ex sindaco di Riace, l'eurodeputato oggi di Verdi e Sinistra, vede il braccio destro di Annun, detenuto in Calabria con l'accusa di terrorismo, un'accusa ovviamente fondata, ricordiamo, sulle notizie portate dai servizi segreti israeliani, né altramente documentate. Quindi questo è lo stato di diritto anche nel nostro paese. L'ex sindaco di Riace, ora eletto con AVS, ha già emesso la sua sentenza. La loro colpa, essere palestinesi, lamentano anche l'atteggiamento oppressivo in Italia, dice Giulia Sorrentino. Quindi, dai a tutto ciò che è palestinese.
1: Grazie Alfredo e buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. E abbiamo aperto la nostra rassegna stampa con i due pesi, due misure dell'Europa. Allora, Alfredo, citavi l'Eurovision, il festival che riparte dalla fine di Sanremo, diventa un festival europeo e molti stati si sono tirati indietro, tra cui Spagna e Slovenia, e in particolare la Slovenia trasmetterà al posto dell'Eurovision in televisione un documentario di 2 ore su Gaza e la Palestina. Ma dicevamo due pesi, due misure, e l'Unione Europea manda un segnale a Israele, secondo me un segnale molto debole, perché i ministri degli esteri dei paesi europei hanno trovato un'intesa e lanciano un segnale simbolico al governo di Benjamin Netanyahu sulla situazione in Cisgiordania. Finora è stata l'Ungheria a mettere il veto sulle misure nelle quali era necessaria l'umanità, e lo sblocco è arrivato grazie al nuovo governo guidato da Peter Magyar. Di fatto i coloni sanzionati per le violenze nei confronti dei palestinesi sono aumentate negli ultimi mesi e entrano nella blacklist europei. Definiamo violenza, come appunto ne parlava Alfredo, bruciare un olivo vecchio centenario forse è una violenza lieve piuttosto che bruciare una casa o usurpare le terre dei palestinesi. Queste sono le cose, e naturalmente è bastato tutto questo, anche se lieve, a scatenare l'ira del governo di Netanyahu. Respingiamo fermamente la decisione a imporre sanzioni, dice, a cittadini e organizzazioni israeliane. L'UE ha scelto in modo arbitrario a causa delle opinioni politiche senza alcun fondamento, lo ha affermato su X il ministro degli esteri, lui Gideon Saar. L'Unione Europea è diventata antisemita, l'impresa degli insediamenti non si fermerà, continueremo a costruire, piantare, proteggere, bruciare, insediarci in tutta la terra di, loro chiamano Israele, in realtà è Cisgiordania, è Palestina, è Gaza. Questa era una bella pagina del Resto del Carlino, di fronte alla quale si parla appunto della differenza di trattamento con Putin. Dopo 2 giorni in cui Putin ha espresso il suo parere, che ha fatto intendere che la guerra in Ucraina potrebbe concludersi, e propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore con l'Europa, che fa ancora discutere a quel consiglio. C'era anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che è stato alquanto chiaro. Il negoziato per l'Europa sceglie l'Europa, non la Russia, ha spiegato ai giornalisti prima di entrare nel vertice. Sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace. Io lo spero. Il capo della diplomazia italiana ha definito positivo il prestito europeo di 90 miliardi a Kiev, che rimane uno strumento di sostegno fondamentale, e sul mediatore ha invocato la prudenza per evitare scelte che possano avvantaggiare Putin. Infatti si parla di Gerhard Schröder come di un lobbista in grado di mantenere appunto la palla nel campo di Putin. Appunto, no a Schröder, il nome lo scegliamo noi, è Claudio Tito da Bruxelles, che dalle colonne del quotidiano Repubblica ci parla appunto di questa mossa che prende in contropiede lo zar Putin. E c'è un'intervista a uno storico russo-britannico della John Hopkins, Sergei Redzenko, che dice: il Cremlino punta ancora a tutto il Donbass e a controllare politicamente il paese. Per Putin, chiamandolo lo zar, dice, non ha cambiato idea, vuole la capitolazione totale dell'Ucraina. Questo è quello che ci riporta il quotidiano Repubblica, con la risposta di Katia Callas, che parla apertamente di Schröder come un lobbista russo. Chiudo i miei quotidiani parlando del Domani. Lo Zara ha paura di mettere la parola fine alla carneficina, parla la fondatrice del Memorial Premio Nobel 2022, la Svetlana Ganuskina, appunto, che ora è stata condannata come gruppo terrorista a Mosca, e appunto dice: conosciamo tutti, inizia così questo articolo, la fondatrice del Centro per i diritti umani dell'Associazione Russo-Ucraina Memorial, insignita nel 22 del 2022 il premio Nobel per la pace, tuttavia designato ufficialmente il 9 aprile dalla Corte Suprema russa come organizzazione estremista. E quindi in questa intervista appunto parla delle decisioni dello zare e della sua paura di mettere fine alla guerra in Ucraina. Appunto, l'Europa e l'Ucraina non si fidano di Putin, questo è il titolo principale di questo articolo di Davide Maria De Luca. Dice: un coro di no a Bruxelles alla proposta di affidare la mediazione al vecchio cancelliere tedesco. La Callas dice ancora: il Cremlino è più debole, ma non ci sono ancora le condizioni per trattare.
0: Sì, come si dice, uno va a vedere le carte in tavola, poi magari manda, volendo, Schroeder come così per trattare il terreno, poi nomina un suo esponente per la trattativa. Quando uno vuole arrivare a una tregua, quando uno vuole arrivare alla guerra e continuare la guerra, dice no, non ci fidiamo, e non se ne parla neanche. Premesso peraltro che Putin ha detto sì, preferirebbe Schroeder, ma dice la bontà sua, lascia l'Europa la decisione di scegliere qual è il suo uomo. Detto questo, quindi evidentemente quella sostanza che tra premi Nobel dati per motivi di guerra, questo è quanto, perché guarda caso nel 2022. Ma a parte questo, dice Vauro nell'apertura di Putin, l'Unione Europea non si fida. Perché? Domandalo Marino, dice: ma perché non si fa fare la pace? O non si fa vedere le cose che propone Putin? E l'altro, Putin è nella lista dei putiniani. Questa è la motivazione profonda. Ed eccolo qua, Unione Europea scettica sui negoziati con Putin. Callas: prima decidiamo i paletti. Quindi è evidente che sono più che paletti, sono sgambetti. Questo è fin troppo ovvio. Tra l'altro il primo a essere negativo è Merz, sempre lui, il premier della Germania, che non a caso, prima di essere premier della Germania, era amministratore delegato, era tra quelli della Rheinmetall che fanno le armi. Chissà perché, forse c'è una certa continuità. Quindi leggiamo: l'Unione Europea, dice Michela Iaccarino e Wanda Marra, dice no a Putin sul mediatore e sia sanzioni anacquate a Israele, abbiamo visto. Consiglio degli esteri: Callas esclude Schroeder, lobbista russo. Anche questo è curioso, perché l'Unione Europea che vive di lobbisti, quello non va bene. Ma la Callas, a proposito di favorire un dialogo per vedere se è possibile lontanamente all'orizzonte una trattativa di qualche tipo, eccola qua, cosa dice? La Unione Europea, i russi e la Biennale come se niente fosse. La fondo dell'altra rappresentante Callas, questo qui è fuori di testa, sinceramente ha detto che la Russia non è mai stata invasa da nessuno, né da Napoleone né da Hitler, evidentemente, che ha perso la Seconda Guerra Mondiale, eccetera eccetera, e questa è un'altra rappresentante, alta forse solo di statura perché è nordica. Oggi il tema sul tavolo dei ministri della cultura, quella della Biennale. Questo è quanto si respira su questo versante di chi vuole comunque la guerra a prescindere.

0: come te.
1: E anche noi siamo amati vigliacchi come Gino Paoli, questo grande personaggio che ci ha abbandonato, ci ha lasciato poco tempo fa. Ma allora parliamo di quelli che invece sono coraggiosi sulla pelle degli altri. 6 persone sono morte ieri in un bombardamento aereo israeliano a Kfar Durin, nel sud del Libano. Lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale del Libano stesso. Aerei da guerra nemici hanno colpito una casa abitata a Kfar Durin l'anno scorsa notte, uccidendo 6 persone e ferendone altre 7 che sono state trasportate negli ospedali di Tiro. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato tramite social media l'evacuazione degli abitanti da piccola città di Somor nella valle della Bekaa in previsione di bombardamenti. Quindi sono gli eroi che vengono sempre decorati con le medaglie. Allora, parlando dell'Unione Europea, delle sue vergogne, che sono anche le nostre, beh, allora vediamo Global Subflottiglia. La flottiglia partirà senza lo scudo dell'Unione Europea per le barche, cioè nemmeno il coraggio di difendere le barche bandiera in acque internazionali dei propri paesi. È una roba che francamente non trova nessuna spiegazione se non la vigliaccheria e la complicità. Mentre Tiago Avila, l'attivista brasiliano, racconta il Fatto Quotidiano, è rientrato in patria dopo l'arresto e detenzione in Israele. Questo è quello che arriva dal tema, ma la flottiglia morde il freno, dice il manifesto. Tra gli yacht di Marmaris, questi sono dei vigliacchi e dei gatti come quelli della flottiglia, no? che non ci stanno e vanno incontro disarmati all'esercito israeliano. Veramente dei codardi, come dire. Lo stop della Porto Cervo Turca è il futuro della missione. Oggi assemblea generale dei naviganti. Saif Abuzernek, rilasciato da Israele, arriverà stamattina. Il suo punto di vista avrà un impatto comprensibilmente decisivo sulle future gesta del Global Summit. Questo è quello che arriva. Tutto questo naturalmente collegato alla più grande guerra medio orientale, i bombardamenti in Libano, gente che viene lasciata la sua casa, che viene tirata giù dai bulldozer israeliani, occupazioni in Cisgiordania, massacro a Gaza, bombe sull'Iran. Allora gli USA, la tregua è moribonda e Teheran apre il piano di Pechino. Trump, la loro risposta è spazzatura, Crosetto, navi italiane Hormuz, ma non adesso. Quindi il dragamino arriverebbero una volta che c'è l'accordo tra le parti in conflitto. E Pigott, portavoce di Rubio, che è, sappiamo, uno dei pezzi del 90 dello staff di Trump, su Hormuz e non atomica, gli alleati dovrebbero rispettare i principi comuni. Sì, non atomica, di tutti quelli che ha l'atomica, a partire dagli Stati Uniti d'America, come dire. E invece loro dicono: noi l'atomica dobbiamo avercela, gli altri no. Questo è il concetto della grande democrazia e dei grandi sceriffi del mondo. Mentre andiamo c'è anche questo Italia Hormuz dopo una tregua, dice Tajani, come sempre decisivo nelle sue affermazioni da rete antenna. Ma allora cosa dice il giornale invece? Ce l'ha con l'albanese, perché se non ci fosse l'albanese in Palestina e in Medio Oriente sarebbe una felicità generale. Venezia Propal, albanese ospite d'onore all'università Ca' Foscari. Devo dire che finalmente qualcuno che non sta con la mordacchia imposta dai vari governi. La relatrice dell'ONU albanese alla conferenza sulla Palestina. Nell'ateneo era stato contestato Fiano. L'accusa: ha un problema con l'istituzione italiana, non c'è dubbio. L'iperbole: io la prova che si può resistere alle pressioni. È scandalizzato il giornale.
2: Sì, noi diamo volentieri notizie della Global Smooth Flotilla, che è ripartita e sta ora transitando, come diceva Alfredo, lungo la flottiglia di barche lungo le coste della Turchia. Ma c'è anche un'altra flottiglia che è partita da Algeri, è un convoi, anche lì circa un centinaio di autocarri carichi di viveri che sono diretti alla destinazione il valico di Rafah. E vedremo, seguiremo costantemente queste due Global Summit Flotilla e vi daremo comunque notizie in merito. E direi che per quello che riguarda i conflitti, le guerre in Medio Oriente, oggi i quotidiani danno grande spazio a ciò che accade in Iran, ovvero Trump dice: ora la tregua pesa un filo, l'Iran lascia i negoziati, e il leader vede i generali e minaccia la guerra per sbloccare lo stallo, ma Teheran detta le condizioni. Questo è il titolo principale. E intanto in Pakistan Francesco Manacorda fa questa bella intervista a Majed Al Ansari, advisor e primo ministro del Qatar, e dice: la trattativa non è ancora morta, noi mediatori restiamo al lavoro, investiamo sempre di più nel dialogo, anche se il risultato non è automatico. Qualsiasi soluzione dovesse emergere dovrà tenere conto delle preoccupazioni regionali. Puntiamo a un accordo principalmente che riapra Hormuz. Questo è il breve riassunto dell'intervista appunto a questo capo di stato del Qatar. Ma c'è anche i fari puntati sul premio Nobel per la pace, che Mohammadi, questa iraniana Narges Mohammadi, che è libera su cauzione dalle carceri iraniane, e si è anche pagata le spese per il ricovero in ospedale, e il fratello denuncia che in prigione hanno provato ad ucciderla. In carcere ha subito botte, 2 attacchi di cuore, i Pasdaran avevano ricoverata in una struttura inadatta a curarla, ora è nelle mani dei suoi medici, pensa ai suoi figli e guarda al futuro e regge appunto e cerca di riprendersi. E poi sempre su Repubblica volevo segnalarvi un bell'articolo di fondo di Tahar Ben Joulon, algerino, premio Nobel per la letteratura, e dice: io non sono uno stratega, ma mi sembra evidente che Trump e Netanyahu non hanno vinto la guerra contro l'Iran. Non solo, l'orribile regime iraniano, pur se gravemente ferito, non è morto, anzi è rafforzato da questa prova complessa. Dal momento che nessuna opposizione popolare osa più esprimersi pubblicamente, di recente uno sventurato che si è lamentato della situazione è stato impiccato con l'accusa di aver avuto contatti col nemico israeliano. Dice: Trump e Netanyahu non hanno avuto la meglio nel conflitto dell'Iran e il regime, pur gravemente ferito, non è morto, anzi ne esce rafforzato. Per il momento l'Iran resiste, il popolo avendo perduto molti figli, lo scorso gennaio si parla di più di 30.000 morti, non reagisce. Per quel che riguarda il nucleare, pare che non abbiano nascosto tutto a centinaia di metri di profondità, dove nessuna bomba è in grado di arrivare, e gli ayatollah lavorano in previsione di questa guerra da quando sono arrivati al potere, quindi sono anni e anni che si stanno preparando. E chiude questo articolo Tahar Ben Joulon e dice: a più di 2 mesi dall'inizio della guerra non ci sono vincitori, il popolo iraniano in maggioranza, contrario alla politica dei mullah, resiste, attendo il giorno in cui, in virtù di un miracolo, sarà liberato. Appunto questa politica dei mullah citata appunto su questo articolo di fondo sopra il quotidiano Repubblica. C'è la vignetta di Fabio Magnasciutti che mostra un pezzo di uranio, il nucleare della discordia, che esige che si tratti della questione nucleare solo in un secondo momento, e questo pezzo di uranio dice: sì, mi sono arricchito, ma ci sono altri che sono ancora più ricchi di me. E per quello che riguarda l'interno dell'Iran ci sono notizie sulla crisi reale, lo dice Vittorio Darold sulle pagine del Domani, e dice, parla appunto della fuga di capitali all'estero, ed è una testimonianza diretta che arriva dal cuore dell'Iran, che spiega come la maggior parte delle farmacie, contrariamente alla prassi precedente di non fornire ansiolitici e antidepressivi senza ricetta, ora li distribuiscono a mani basse senza alcuna prescrizione medica. Stando a quanto riportato dall'Iran Wire, il recente comportamento meno rigido nelle farmacie dimostrerebbe che il governo iraniano è consapevole del precario stato mentale della popolazione e si è accorso ai ripari per evitare una nuova esplosione esplosione di violenza di piazza. Chiudo citando anche le colonne del Resto del Carlino, dove in primo piano c'è Trump che dice: la tregua è fragile, il presidente USA minaccia l'Iran, Hormuz ferme merci per 23 miliardi, e ci sono dichiarazioni degli iraniani. Mohammad Ghalibaf dice: i nostri militari sono pronti a dare una risposta adeguata. E Masoud Pezeshkian, il presidente, dice: vogliamo consolidare le nostre vittorie attraverso la diplomazia. E più avanti parleremo di Trump, che sta preparando la valigina per recarsi da Xi Jinping in Cina. E dice il tycoon in Cina: ho il grande rispetto per il presidente Xi Jinping e spero che lui lo abbia per me. E chiudo qui le questioni legate al Medio Oriente.
1: Dunque dici il Domani che in Iran sono molti antidepressivi, e se in Italia ci avessero bombardato e stessero per dire vi tiriamo un diluvio di bombe, non aumenterebbero gli antidepressivi anche nel nostro paese democratico e liberale? Non lo so. Comunque Trump dice che bisogna andare avanti perché il nucleare iraniano potrebbe essere tra poco arricchito fino a fare la bomba atomica, e dice il Faro di Roma: però smentite dalla CIA le certezze di Trump sull'Iran, quasi intatto il potenziale bellico di Teheran. Quindi la guerra fino adesso non ha sortito assolutamente niente se non dei disastri sulla popolazione. Tutto questo poi ci porta alla fabbrica della morte, gli armamenti, i fabbricanti di armi, che vengono diluiti nelle pagine del giornale in diversi momenti, così sono meno appariscenti. Per esempio troviamo il primo articolo a pagina 6: intesa sugli armamenti tra Kiev e Berlino rafforza le capacità difensive ucraine, le sanzioni occidentali iniziano a produrre effetti concreti sull'economia russa, comunque aumentano le armi. E ancora possiamo guardare altri passaggi su questo versante, per esempio: Fincantieri, boom di ordini, shopping nelle subacquee. Però questa pagina 22 non c'entra con la... no, niente. La trimestrale, Folgero, che è un boss, nella difesa navale potenziale di crescita extra conflitti. Quindi nel clima di tensione generale naturalmente cioè, va bene tutto, anche chi non è in guerra si arma perché non si sa mai. E sempre della serie... armiamoci anche quelli che sono extra conflitti. L'uranio di Teheran è la bomba portata, razzi sottomarini, lo scudo è fragile, pericolo atomico, dice il giornale. Ma però a pagina 3: lo supermissile mini nuke, la NATO con le contromisure ma non per il Poseidon. Quindi armi anche per il Poseidon. Mentre l'elemento che arriva dalle spese militari da contropiano, che riguarda proprio il nostro paese, spese militari dell'Italia più 57% in soli 10 anni. Guardate voi nei vostri stipendi se c'è un più 57%. E da Piombino invece: passano le armi per la guerra all'Iran, la conferma in diretta dal ministero su denuncia del sindacato di base USB, che dice: i dati richiesti non possono essere utilmente rilasciati perché l'invio di fornitura a forze armate nazionali o NATO in un'area geografica attualmente critica, quale l'invio ipotizzato nell'istanza, cioè l'Iran, gesta un concreto pregiudizio nell'interesse pubblico. Quindi c'è l'intera conferma, questo è quella che arriva. E allora, tu parlavi già dell'arrivo di Trump previsto in Cina, dal manifesto guerra in microchip e terre rare, Trump a Pechino da Xi Jinping, domani al disincontro tra i leader, dice il manifesto delle superpotenze, in una crisi e l'altra in crescita. Questo è quello che arriva. Ma su Trump, solo una nota: se sta male i repubblicani, anche i democratici non ridono, perché una roulotte su un prato bruciato, l'ex star di reality sfida la sindaca per la conquista di Los Angeles, l'indipendente Pratt che si candida contro l'establishment Dan, che sappiamo è ampiamente compromesso con le armi, con la finanza e anche con i repubblicani. E allora c'è una grande sfida nei Dem tra la sinistra e l'ala, diciamo, Hillary Clinton, eccetera. Allora lui è chi è Pratt, Los Angelinos, ha mostrato in un video prima la villa meravigliosa hollywoodiana, nel caso di dirlo, della candidata ufficiale dei Dem, e poi si è messo la sua roulotte sul terreno bruciato degli ultimi incendi, dove sta un sacco di gente poveraccia. E allora dice: Si è candidato sindaco, leggo dal Corriere, accolto dall'ilarità degli esperti, l'ilarità che da qualche settimana si è spenta perché i sondaggi vanno su, vanno su, vanno su. Comunque, parliamo allora ancora di armi, con questa voli militari Pisa-Libia. Un rapporto dell'ONU, quindi ci colleghiamo anche ai migranti, che poi di cui parleremo, un rapporto dell'ONU denuncia che dall'aeroporto di Pisa sono partiti 40 voli militari diretti in Libia. L'Italia non ha risposto alle Nazioni Unite sul contenuto di questi voli. Aspetto importante perché la Libia è in vigore, per sulla Libia è in vigore un embargo. Ma qui gli embarghi sappiamo, tanto al chilo. Lo denuncia Diritti in Comune a Pisa, che è un organismo di pace. L'intervista per questa organizzazione a Daniele Iannello, a lui la parola.
0: Noi abbiamo studiato questo report delle Nazioni Unite sulla Libia, è un documento veramente importante che innanzitutto dà una visione del paese libico, oggi diciamo attraversato e governato da bande armate che praticamente occupano tutti i gangli economici e sociali del paese. Nell'allegato 20 di questo documento si parla di questi voli, c'è uno studio su 126 voli di 5 paesi diversi, la Russia, la Turchia, la Gran Bretagna, l'Italia e gli Stati Uniti verso la Libia. Come sapete esiste un embargo verso la Libia, non si possono trasportare armamenti e materiale bellico e questi osservatori delle Nazioni Unite domandano a questi 5 paesi cosa trasportavano questi aerei. Vediamo che Gran Bretagna, Turchia e Russia danno risposte parziali alle Nazioni Unite, Stati Uniti e Italia nemmeno rispondono, quindi siamo diciamo sotto la Turchia rispetto alla trasparenza. Questo diciamo apre degli scenari intanto rilevanti dal punto di vista giuridico, perché il rapporto delle Nazioni Unite dichiara che l'Italia e gli Stati Uniti sono paesi non conformi rispetto alla risoluzione 2769 del 2025 e i paragrafi 24 e 25 che sono quelli dedicati alla trasparenza, e questo diciamo è un problema enorme. E anche perché nello stesso rapporto le Nazioni Unite denunciano un altro episodio importante, e cioè che alla fine del 2025 l'esercito italiano avrebbe fatto degli addestramenti militari all'esercito regolare direttamente a Tripoli. Questo naturalmente noi come esercito potremmo fare delle determinate azioni di supporto alla Libia, ma diciamo gli addestramenti militari anche quelli sono sotto embargo e sono regolati da un'altra risoluzione, la 1970, e quindi le Nazioni Unite denunciano anche qui una rottura di questo embargo. I rapporti con la Libia sono a dir poco scuri, pochissimo trasparenti, il governo diciamo non ha fornito né una spiegazione né una risposta. E qui naturalmente ci sono in gioco interessi enormi, perché come sappiamo il grande attore economico italiano in Libia si chiama Eni, e su questo diciamo si giocano partite veramente da miliardi di euro e probabilmente anche i nostri interessi dal punto di vista militare.
3: Voi appunto chiamate in causa le autorità sia cittadine che nazionali, quindi?
0: Esatto, noi chiediamo che il ministro della difesa e il ministro degli esteri quantomeno rispondano alle Nazioni Unite, non rispondano a Diritti in Comune, rispondano alle Nazioni Unite che domandano cosa trasportavano questi 40-39 voli che dall'aeroporto Galilei vanno a Tripoli, a Misurata, insomma nello stato libico. Sollecitiamo anche il Parlamento, che i senatori e i parlamentari di questa Repubblica si sveglino e provino un attimo a capire effettivamente quali sono i rapporti del governo rispetto alla Libia. Però noi sollecitiamo anche il sindaco di questa città, cioè della città di Pisa, che tutte le volte prova a smarcarsi quando parliamo di cose che diciamo vanno un po' al di là delle questioni immediatamente comunali. Crediamo che il sindaco di una città che governa una città deve essere diciamo in prima linea, quantomeno a pretendere chiarezza e risposte su cose così problematiche e così inquietanti come i rapporti del nostro paese con la Libia.
3: Anche perché voi denunciate da tempo insomma l'operazione di far diventare Pisa e quel territorio un hub militare.
0: Sì, purtroppo Pisa è già di fatto un hub militare perché è costellato da infrastrutture militari, l'aeroporto militare, la caserma diciamo dei paracadutisti, la 46esima aerobrigata, il reparto Confose, il reparto Colmoskin, l'enorme base di Camp Derby, che è diciamo il più grande hub di munizioni degli Stati Uniti sul territorio europeo, e la minaccia della costruzione di una nuova base militare all'interno del parco da mezzo miliardo di euro è quella dei reparti speciali dei GIS e del reparto Tuscania dei Carabinieri, quindi purtroppo l'hub militare è in atto e il problema è cercare appunto di rompere l'assedio militare in tutte le città, ma...
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: E allora si parlava della Libia, il manifesto ne parla anche lui sin dalla prima pagina, fuoco amico, tra virgolette, della Libia sull'ONG, spari verso la Sea-Watch in acque internazionali dai guardiacoste libici che l'Italia, naturalmente ricorda il manifesto, sostiene. E quindi troviamo questo elemento che arriva dalla pagina 5 del manifesto, vi è ripreso con maggiori dettagli. Sea-Watch salva 90 persone, colpevolissimi. I libici sparano contro la nave. ONG opposizione all'attacco, governo responsabile interrompere il memorandum, dicono le opposizioni, famoso memorandum Italia-Libia. Italia non si interessa dell'aggressione e poi assegna il porto di Brindisi a questa gente che ha salvato 90 persone. Il capo missione di questa ONG, della Sea-Watch, siamo stati avvicinati da un gommone non identificato che ha virato verso noi e ha sparato, poi ci hanno intimato di andare in quel di Tripoli. Nel frattempo, sempre della serie immigrazioni, cooperazione strategica con Tirana, parliamo delle dei lager, quelli extra Italia, perché a occhio non viene, nel cuore non duole, secondo la Meloni. Alla Camera di una di legge di ratifica, all'interno di anche una sezione sulla gestione delle migrazioni, quindi la parte che riguarda i centri di Shinglin e Gieder è formulata in modo vago, meglio così passare en passant su questa vicenda.
2: Sì, parliamo ancora di Unione Europea e Siria, ovvero l'Unione Europea ha sospeso le sanzioni alla Siria, riparte, speriamo, un accordo. Il Consiglio dell'Unione Europea ha ripristinato in forma piena l'accordo di cooperazione con la Siria siglato nel 77, sospeso in seguito alla crisi del 2011. La revoca parziale aveva riguardato specifici settori economici ed era stata adottata in risposta alle violazioni di diritti umani commessi dal regime di Bashar al-Assad. Parliamo di Regno Unito e di Starmer, ha fatto il suo discorso del reset quando è ritornato a Londra dopo l'esito delle elezioni che ci sono state recentemente. Il premier britannico Keir Starmer ha detto che la Brexit ha reso il paese più debole, mettendo in guardia il Regno Unito dall'avanzata di Reform UK di Farage, per rilanciare le sorti dei laburisti dopo le sconfitte alle elezioni amministrative. Poi ha aggiunto: occorre riportare in Gran Bretagna al cuore dell'Europa per essere più forti sull'economia, più forti sulla difesa, più forti su tutto. E questa era appunto la notizia. E prima di passare ai diritti c'è un'altra pagina di Repubblica che parla di Starmer e parla invece delle rivolte anti-Starmer dei ministri e dei deputati. È già stato detto dimettiti, c'è già una corsa al successione, ci sono già degli sfidanti, uno è il sindaco di Manchester, è il nuovo idolo della sinistra, e poi c'è il ministro della salute Bleiriano, 43 anni, il principale sospettato di questo golpe, di aver macchinato contro Starmer, e poi c'è la regina rossa, ovvero la regina degli operai, ex vice premier, che è stata scavalcata

0: passiamo ai diritti, parliamo di lavoro e lavoro e politica, ancora dalla parte della Electrolux, il colosso svedese presente in Italia, di mezzo alla sua produzione, annuncia tagli degli addetti del 40%. Il CGIL e CISL attaccano il ministero, il quale prova a mediare. Si parla di un piano di riorganizzazione con la chiusura del polo di Ancona. Ancora di lavoro si parla, sempre sulle pagine di Repubblica, e c'è la beffa del decreto primo maggio, il famoso decreto sul lavoro. Dice: questo decreto, lo dice Valentina Conte, lascia spazio ai contratti pirata. Appunto si parla di queste imprese che hanno diritto al bonus massimo che vale 10.400 euro l'anno per una donna assunta al sud, ma se il contratto pirata costa fino a 7.000-8.000 euro meno del contratto leader, appunto i due addetti vanno riallineati, il costo sale quindi a 14-16.000 euro, quindi non conviene utilizzare questi bonus di questo nuovo decreto, appunto. E poi si parla di scuola e di stipendi, e c'è un aumento, lo rivela Rosaria Amato da Roma, un aumento per i presidi che vale 500 euro al mese, e qui tutti i sindacati sono d'accordo, previsti arretrati fino a 6.000 euro, si chiude il ciclo dei rinnovi nel mondo dei contratti di lavoro della scuola per il triennio 2022-2024. O ancora stanno ripartendo altre trattative a riguardo. Direi che per quello che riguarda i diritti ti passo la parola, Alfredo.
1: Sì, riprendo cosa del lavoro, perché la campagna bugiarda del governo che abbiamo 1.000 posti a lavoro in più ogni giorno, beh, si vede che abbiamo perso quasi 2 giorni, perché come tu già leggevi e leggo dal Corriere Economia, Electrolux dimezza la produzione nelle fabbriche, 1.700 esuberi. Questo è uno di tanti risultati di aver svenduto tutto il nostro patrimonio industriale all'estero, alle multinazionali, e i sindacati allora proclamano sciopero in tutti gli stabilimenti. L'ipotesi della vendita a chi? Ai cinesi di Midea, perché persi 1.200 addetti per la concorrenza asiatica, che dice ancora il Corriere, in meno di 4 anni ammonta il divario competitivo con la Cina. Ma questa vicenda della Cina, il divario, il gap tecnologico, è clamoroso, perché non è solo l'Electrolux e le lavatrici, ma anche auto. È il momento di Aris, dice il Fatto Quotidiano, così Pechino invade l'Unione Europea. Nel 2026 venderà quasi qui 5,4 milioni di e-car elettriche. E allora dice Michele De Palma, segretario FIUM CGL, Urso ora si svegli su quello della Made in Italy, ma non c'è più rimasto nulla in Made in Italy, abbiamo solo il governo, la dicitura. Urso ora si svegli sui produttori cinesi, o i benefici l'avranno solo Spagna and Company. In Cina ho visitato le fabbriche, sono imprese verticali, fanno dai chip alle batterie, abbiamo molto da imparare. Dunque l'impresa Stellantis Lem Motor taglia fuori l'Italia, così è un'altra deindustrializzazione del nostro paese. Sempre diritti, allora vado dal Manifesto, cambiando argomento. Fine vita, ora basta. L'opposizione vuole disegno di legge subito in aula. Eleonora Martini, suicidio medicalmente assistito, questa cosa che, per quanto tante volte sollecitato dalla Corte Costituzionale, il Parlamento fa come Fabio Massimo, il temporeggiatore, rimanda al giorno del mai. Il testo base della maggioranza installa nel Senato dal luglio 2025. Forza Italia è in fibrillazione. Però interviene, e qui siamo a livello locale, la nostra regione, col Corriere di Bologna. Fine vita, pronta la legge regionale. Verranno recepiti i rilievi della Corte Costituzionale, di cui sopra, dico io. Va sciolto il nodo dei tempi da dettare alle AUSL. Sarà una norma gemella di quella della Toscana, arriverà in aula a breve per l'approvazione. E poi andiamo a questo articolo che riguarda dagli al diverso, al povero. Il bracciante ucciso dai colpi di un 15enne. Notizia terribile, perché qui non si parla di falangi naziste, si parla di ragazzi che stanno tirando fuori quello che ha mangiato, sono della gran merda, insomma. Taranto, feriti altri 2 minorenni e un 21enne. Altri 2 minorenni e un 21enne. La vittima inseguita e accerchiata. Chiusa in meno di 72 ore l'indagine sull'omicidio di Sciacco Bacari, il 35enne originario del Mali, ucciso a Taranto all'alba di un sabato scorso con 3 colpi di cacciavite, 2 catorace e 1 all'addome, ieri

sera la svolta, quindi la caccia al negro tra virgolette. A Bologna vediamo che la solidarietà si ferma a un certo livello, perché parliamo di classe montana, cittadini contro il progetto, il padre del ragazzo morto, un grande dispiacere. Dice il Corriere Bologna: una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto a Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, 16enne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Crasmontana. L'idea di intitolargli una struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosti senza dimora della città, portando loro cibo. Ma a mobilitarsi, contro il progetto per via Terracini, sono i cittadini della zona del Lazzaretto, in periferia, residenti e commercianti preoccupati per i disagi. Anche il centrodestra, ovviamente col capogruppo di Lega in comune Matteo Di Benedetto, chiede che il progetto venga sospeso e si avvii un percorso di partecipazione e ascolto dei cittadini, se i suoi. Basta decisione calata dall'alto, che vive a Lazzaretto e lamenta da tempo problemi di sicurezza, furti, situazioni di degrado. Quindi anche qua non c'è spazio per i senza tetto. Allora noi a questi, agli Obos, dedichiamo questa Nina Nanna per i senza tetto di Woody Guthrie.

0: E questa è la voce di Emily Harris, che appunto intona sopra la chitarra Woody Guthrie il pezzo stesso del grande Woody, il menestrello del socialismo degli anni 30, 40, 50 negli State. Allora, pagina italiana velocemente, il Fatto Quotidiano, che è veramente un impiccione, avevano già sepolto la vicenda della Minetti sotto un mare di sabbia per coprire Quirinale, Nordio e PG di Milano, eppure viene fuori questa notizia che c'è questa massaggiatrice uruguayana che ha raccontato che Cipriani chiese un massaggio erotico, lei disse di no e da allora è finita tutto. A proposito di brava gente redenta, il PG pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, questo è quello, e vedremo se la cosa avrà un seguito nonostante le pressioni che arrivano da tante parti per mettere la parola fine a questa vicenda. Poi invece abbiamo, per la politica vera e propria, legge elettorale Melonellum per blindare la leadership, dice il manifesto con Giovanni Innamorati. Al vertice ieri palite dalla premier indicazione del candidato e premio di maggioranza, pronti a trattare con la minoranza, c'è il no dei Dem, che il centrodestra ha visto come inizialmente come l'atto debole dello schieramento dell'opposizione, ma non funziona, e dice i Dem, l'attuale sistema va bene, tra l'altro non sta in piedi a trovare del pareggio perché l'attuale sistema, la maggioranza, ha una maggioranza mente stabile e se ne vanta continuamente, poi improvvisamente dice che ha paura del pareggio, chissà perché, ma il centrodestra, la legge elettorale, è pronti al tavolo con le opposizioni.
1: Sì, è una legge criticata anche da tanti avvocati del diritto, in quanto si prevede un premio di maggioranza eccessivo, diciamo così, rispetto al loro sentimento. E per quello che riguarda la politica, appunto, ci sono grandi articoli sulla legge elettorale e un grande richiamo alle forze dell'opposizione, una frase di Giorgia Meloni che dice: presto faremo un tavolo con l'opposizione dopo il vertice dei leader, il centrodestra prende la mano al centrosinistra, l'obiettivo è la governabilità, ma l'impianto della riforma non viene messo in discussione, è proporzionale con premio di maggioranza, di Nicole Minetti e delle rogatorie di queste convocazioni di donne uruguayane, ne ha già parlato Alfredo, e io parlo delle epurazioni alla cultura, ovvero Meloni che dal Consiglio dei Ministri processa Giuli, che si sente direttamente coinvolto, e si crea tensione a Palazzo Chigi, un'ora di faccia a faccia dopo la cacciata dello staff appunto del Ministero della Cultura. Oggi il ministro tira dritto e firma l'addio al fedelissimo di Fazzolari. Qua si fa appunto l'elenco delle persone non gradite che sono passate per il Ministero del Turismo, della Cultura e ancora della Giustizia e ancora della Cultura, ovvero Sgarbi, Del Mastro, Santanchè e San Giuliano. C'è un'intervista a Proietti, ex segretaria particolare di Giuli, dice: io licenziata con una PEC, non me ne faccio una ragione, non riesco a capirne i veri motivi, non c'è stato nessuno scontro, non ero in missione a New York per un ricovero vicino ad Arianna Meloni, e sì, lei è di Fratelli d'Italia e appunto è il suo partito.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Iniziamo con un balletto di là, vedo che Angela balla. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: La nostra base. E benvenuti, questa è la Rock and Roll Radio. Oggi è martedì, come sapete il martedì mattina ci siamo noi fino alle 12.30 con le nostre rubriche, la nostra musica. Le rubriche, chiaramente alla fine di questa mezz'ora andremo a vedere che tempo farà, perché c'è il Meteo Rock di Benedetta, c'è l'ultima mezz'ora che viene aperta dal Cover from Mars di Marzio con le sue cover, ma oggi abbiamo anche un ospite.
2: Esattamente, chi arriverà qui presso i nostri studi alle 11.30 e stiamo parlando di Andy Dirty Hands Carrieri, che per i bolognesi rocchettari è un nome più che noto, direi, visto che è qualche decennio che cavalca le note musicali dal rock and roll al blues. Ha un nuovo album che deve ancora uscire, quindi noi parliamo sempre di novità, come sapete.
1: Certo.
2: E verrà qui a presentarlo in diretta con noi e potremo ascoltare in anteprima alcuni brani.
1: Benissimo, quindi alle 11.30 oggi c'è anche l'ospite, quindi piatto ricco, mici ficco, come dicevano ad amici miei, mi sembra.
2: Ah, dicevano, era amici miei che lo diceva.
1: Mi sembrava, comunque al limite la nostra memoria, che a volte è debole, e oltretutto stiamo parlando di cinema, no? E quindi 333-180-9494, se qualcuno ci può aiutare nel definire se veramente da quel film che viene questa frase.
2: Molto bene.
1: Abbiamo
2: detto tutto, direi. Allora Andrea, se ti ricordi, la settimana scorsa avevamo molti nomi, alcuni artisti di cui non trovavamo notizie.
1: Ah sì, è vero.
2: Ogni tanto capita, perché noi facciamo ricerche nel dark web della musica, però, cioè delle ricerche molto accurate, troviamo giovani band esordienti di cui non si trovano notizie. Allora abbiamo deciso un attimo di riequilibrare la situazione.
1: Beh, di questi notizie ce n'è,
2: qualche notizia di questi ce n'è, anche se fanno un nuovo album che deve ancora uscire a luglio, il 10 mi pare.
1: Ma del resto noi con le anticipazioni è pane nostro.
2: Esattamente,
1: no?
2: Però pare che sui Rolling Stones qualche notizia si trovi, ok?
1: Qualcuno dirà, ancora lì a fare dischi?
2: Sono ancora lì a fare dischi, esattamente. Uscirà il 10 luglio il nuovo album dei Rolling Stones dal titolo Foreign Songs. L'hanno presentato a New York. Questo album avrà molti ospiti, fra cui Robert Smith, stranamente, perché non è che c'entrino molto
1: i Cure,
2: ma racconteremo qualcosa anche di questo. Steve Winwood.
1: Beh, quello.
2: Qualche registrazione di Charlie Watts utilizzata postuma.
1: Uh-huh.
2: E Paul McCartney, amico
1: da tempo.
2: Da tempo, diciamo così.
1: Si scambiavano i ruoli nei corretti quando incidevano negli anni 60, fine anni 60, quindi una collaborazione che arriva da molto lontano.
2: E ci si aspetta un album prettamente blues rock, che poi sono le radici vere dei Rolling Stones. Ascoltiamoci quindi già un'anticipazione dal titolo Rough and Twisted.

0: Beh, è un bel impatto sto pezzo,
1: no?
0: Dire.
1: Per i nostri nonnetti,
0: sì.
1: Rolling Stones.
0: Con sicuramente venature molto accentuate di blues, chitarra. Dopo poi avremo fra meno di un'ora Andy Carrieri qua.
1: Esatto,
0: che,
1: a parlare
0: lui di
1: blues.
0: Queste cose. Da quello che ho sentito c'è dentro parecchio, e quindi potrebbe essere che un giorno, chissà, Andy potrebbe entrare nei Rolling Stones,
1: ma chissà, potrebbe. Comunque Keith Richards ha detto che questo album ha un senso di continuità col precedente Hackney Diamonds, perché cattura la vibra londinese.
0: La vibra?
1: Esattamente. Ma la cosa più carina è, abbiamo detto prima che c'è la collaborazione, il featuring di Robert Smith,
0: sì,
1: dei Cure, e Mick Jagger racconta com'è successo. Erano in studio a Londra, l'album è stato registrato in meno di un mese in uno studio londinese, quando vide una persona che stava seduta nell'atrio di spalle. Quando si gira,
0: ha preso il numero
1: più o meno
0: in sala d'attesa.
1: Quando si gira vede questo coperto di rossetto, sì, ci tiene a dire questo particolare, e i due non si erano mai incontrati. Allora stranamente, visto che abitano o comunque stanno a Londra eccetera, allora Mick gli ha detto: ma scusa, tu sei Robert Smith dei Cure? E gli ha detto: sì, però non ci siamo mai incontrati. Allora Jagger gli fa: è meglio che tu vada in studio a fare qualcosa con noi. E così,
0: così.
1: Inizia.
0: Come dire, è meglio.
1: Ma invece che star qui a non far niente, vai dentro e fai qualcosa.
0: Chissà cosa faceva però lì poi Robert Smith.
1: Beh, è uno studio, magari era andato o a registrare qualcosa o insomma.
0: Era in attesa, ha preso il numero come abbiamo detto prima. Quindi, e questo è l'incontro appunto che c'è stato. Poi vedremo in questo disco queste collaborazioni, quando uscirà o comunque se saranno, ci saranno degli altri rilasci. Ma andiamo avanti perché
1: ma andiamo avanti con un altro giovane,
0: la gerontocrazia del rock,
1: giovane virgulto che abbiamo ovviamente accoppiato in questo inizio della gerontocrazia del rock, come dice Andrea, anche perché l'abbiamo primo già citato, secondo,
0: certo,
1: perché anche su di lui qualche notiziola in giro
0: c'è.
1: C'è il suo nuovo album, si chiama The Boys of Dungeon Lane, uscirà il 29 di maggio, l'abbiamo già anticipato, e lui si chiama Sir Paul McCartney. Anche lui non si ferma, e perché dovrebbe, ma in questo nuovo brano che ci fa ascoltare come anticipazione, siccome l'album si rifà ai tempi della sua adolescenza e giovinezza, molto giovinezza, chi c'era con lui
0: in quei periodi
1: ancora vivo?
0: Sì, perché è l'unico.
1: Esattamente. Il signor Ringo Starr,
0: che oltretutto ha fatto da poco
1: un disco
0: che
1: nuovo
0: abbiamo anche,
1: anche
0: presentato.
1: Lui. Esattamente. E qui chiudiamo tutti i cerchi praticamente,
0: certo.
1: Insomma, lo ha chiamato e hanno fatto un duetto che pare sia la prima volta che loro facciano un brano insieme interamente come duetto. Paul McCartney, Ringo Starr. E il brano, che non è neanche male secondo me, ti dirò, è Home to Us.

0: Home to Us, un'accoppiata Paul McCartney e Ringo Starr, che è questo duetto vocale dove la voce di Ringo si sente,
1: esatto,
0: devo dire,
1: sì, sì.
0: È abbastanza presente, e non si è messo la batteria, no?
1: Non lo so, non ho approfondito questo aspetto, perché era tanto particolare il fatto,
0: sì,
1: che facessero un duetto, che magari ha fatto anche qualcosa per la batteria, voglio dire, non...
0: Beh, era una mia così,
1: no, no, non ci sarebbe niente di
0: barra strano. Battuta, insomma. No, io penso che sia soltanto una collaborazione vocale, diciamola così, quindi ben ci sta. Però abbiamo, diciamo, iniziato un po' con la gerontocrazia del rock: Rolling Stones, Paul McCartney, Ringo Starr, tre al prezzo di due.
1: Esatto. Allora torniamo un po' ai giorni nostri, voglio dire, ritorniamo,
0: sì,
1: nel 2026, andando ad approfondire un album che vi abbiamo già presentato e sul quale abbiamo già espresso pareri
0: positivi,
1: che confermiamo. Stiamo parlando dei Crocodiles con loro Greetings from Hell, che è il nono album dei Crocodiles.
0: È un disco, secondo me, molto interessante.
1: Esattamente.
0: Perché non so quanti pezzi abbiamo già mandato.
1: Due.
0: Due, questo,
1: sì,
0: è il terzo, ce ne sarebbero altri due per fare cinque, e i brani mi sa che sono 10.
1: Quindi,
0: diciamo, un metà album che si lascia trasmettere tranquillamente. Ma noi andiamo con la title track a sto punto, anche per tenere i BPM leggermente più bassi, perché ci sono dei pezzi alquanto tirati in questo disco dei Crocodiles, ma visto che siamo nell'angolo gerontocrazia, almeno teniamo, se no si affaticano troppo i vecchietti.

0: Ah però.
1: Non è male questa grigia.
0: Niente proprio.
1: Saluti dall'inferno, no?
0: Ho deciso che compro il disco, basta.
1: Sì, infatti è un disco che secondo me è interessante da quel punto di vista lì, e quindi potrebbe essere anche un acquisto, diciamo, consigliato, quindi ve lo diciamo, al limite se siete interessati o meno, vedete voi. Ma abbiamo parlato molto, guardiamo fuori dalla finestra, giornate strane, nuvole, sereno, acqua, vento. Chi può parlare di tutto ciò? Chi è
0: Ma
1: che
0: naturalmente
1: è
0: la colonnella, solo lei può portarci dentro al Meteo Rock.
1: A te la linea, Benedetta.
2: Buongiorno cari amici Meteo Rockers, oggi è martedì 12 maggio e vi segnalo che sarà the perfect day della settimana, perché le previsioni sono davvero traballanti. Maggio è il nuovo aprile? Ebbene sì, ma lo sapevamo già da qualche anno, da quando l'acqua è iniziata a diventare tanto insistente, per poi lasciar posto a un giugno molto caldo, e forse quest'anno sarà ancora così. E quindi vi esorto a godervi il sereno variabile e a godervi giacchette, scarpe chiuse e pure un cappellino, perché c'è anche il vento a farla da padrone. Comunque, domenica 17 sarà bello, una delle poche certezze della settimana. Vi lascio con Wild Geese di Tessa Rose Jackson.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
10: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
11: Reclaim Festival Cospe, prima edizione. Il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
12: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
13: Thank you. This one goes right back to the little bit. This is called Play for Today.

0: Bram.
1: Avevamo parlato prima di lui, no?
2: Lo abbiamo nominato, certo, abbiamo nominato Robert Smith, visto questa anomala collaborazione nel nuovo prossimo album dei Rolling Stones. Però le vie della musica sono infinite,
1: come diceva il Papa.
2: Esatto, e quindi anche loro, dopo tanti anni, si sono incrociati. Questi naturalmente erano i Cure dal vivo.
1: Ma qui eravamo in Francia, a Orange, nel 1986, anzi il 9 settembre del 86, giorno del mio compleanno.
2: E l'hanno fatto per te, l'hanno
1: sì,
2: fatto.
1: Là,
2: sì,
1: perché sapevano che Orange è un posto da me preferito.
2: Va bene.
1: No, me ne sono accorto adesso della coincidenza.
2: Della data, ok. Così adesso tutti sapranno che il 9 settembre dovranno farti gli auguri.
1: Sì, sì, sì, ma
2: ovviamente.
1: Tanto, anche sui social lo dicono ormai, i nostri compleanni non sono più
2: ma
1: un
2: no,
1: mistero.
2: Volendolo puoi nascondere.
1: Sì, sì, è vero, vero, vero. Sì. Però vedo che molti lo mantengono. Hanno tolto l'età, però, ho notato.
2: Anch'io, assolutamente.
1: No, io non l'ho tolta, però.
2: No, io sì.
1: L'ho tolta di default la piattaforma, almeno così mi sembra, ecco. Va bene, siamo rientrati con il classico live dopo il Meteor Rock di Benedetta.
2: Allora,
1: e quindi,
2: dopo una prima mezz'ora dedicata questa volta ai grandissimi nomi del rock, della musica, ripartiamo, come abbiamo fatto la scorsa puntata, con qualcuno di cui
1: non sappiamo niente.
2: Ma non so, ma niente proprio. Però mi è capitato di ascoltare questo brano, mi è piaciuto, ho iniziato a cercare notizie e l'unica cosa che ho trovato è stata la loro pagina Instagram con scritto Indie Band from Glasgow. Questo è stato tutto quello che ho trovato.
1: La
2: foto riporta due persone, quindi diciamo che è un nucleo formato da un lui e una lei. Si chiamano The Buttons, che vuol dire sia bottoni che pulsanti, quindi
1: sì,
2: vediamo.
1: Forse gestivano una merceria,
2: può darsi. E se qualcuno, come sempre vi chiediamo aiuto, sa qualcosa dei The Buttons, vi ricordiamo ancora una volta il nostro numero di telefono per i messaggi, che è 333 180 9494. E intanto noi ascoltiamo The Buttons col brano Dig It Out.

0: i bottoni. Io l'ho detto così, ma potrebbero essere i pomelli.
1: I pulsanti.
0: Pulsanti.
1: O the buttons, come si chiamano. Come dice la loro pagina Instagram, The Buttons are an indie pop band from Glasgow. E al momento è tutto quello
0: altro
1: che sappiamo. Però questo brano a me è
0: nessuno
1: piaciuto.
0: C'è scritto, sono sconosciuti proprio.
1: Insomma, se qualcuno ci scrive è molto bravo, è qualcuno che riesce proprio a scovare delle cose molto molto nascoste, almeno al momento. Meno nascosti sono sicuramente quelli che ascoltiamo ora,
0: che mi sembra che abbiamo anche già trattato.
1: Trattato, perché questa è, dico purtroppo per lui, ma non si può fare altrimenti, la band di Keanu Reeves, noto principalmente ai più come attore di Hollywood.
0: Sì.
1: Una persona molto molto molto per bene,
0: okay? Alla mano,
1: che ha fatto tante cose molto belle
0: senza neanche dirle.
1: No, assolutamente. Ha avuto anche parecchie sfighe nella vita, ma diciamo che la cosa che gli piace di più, come a volte capita, è suonare il basso con i Dog Star, con i quali lui sta già da parecchi anni, perché loro hanno iniziato più o meno a metà degli anni 90 come band, definiti alternative rock, diciamo, ma molto americani, anche se strizzano l'occhio al rock inglese. Hanno un nuovo album in uscita, che uscirà fra poco, il 29 maggio, dal titolo All In Now, e abbiamo un brano da ascoltare adesso come anticipazione. Dei Dog Star ascoltiamo ora This Sphere.

0: Dogstar con questa sfera.
1: Con questa sfera, io sto guardando fuori, scusami, andrà dalla
0: c'è
1: finestra.
0: C'è un po' di sfere che volano.
1: No. Ricordo per gli ascoltatori non di Bologna, che noi siamo a Bologna, e c'è un cielo plumbeo.
0: Un po' nero, sì.
1: Un po' nero, che mi preoccupa essendo io in scooter, ma queste sono
0: però
1: cose.
0: Però domenica, benedetta, certo che non piove.
1: Va bene.
0: Oggi non è domenica, ma cioè,
1: va bene.
0: Se ne facciamo una ragione.
1: Ok.
0: L'importante è la domenica.
1: Abbiamo ascoltato i Dogstar con questo nuovo brano dal prossimo album All In Now. Facciamo sempre complimenti a Keanu Reeves, credo che si dica così.
0: Così, sì, sì.
1: Keanu, non lo so. Comunque lui mi piace molto. Va bene, adesso andiamo avanti, andiamo proprio ai giorni nostri, contemporanei, perché parliamo del prossimo album degli Yard Act, post-punk britannici, primo album del 2022, quindi parliamo proprio di oggi, cambiamo completamente genere anche rispetto a quello che abbiamo ascoltato finora. Il prossimo album uscirà il 17 di luglio dal titolo You're Gonna Need a Little Music, avrai bisogno di un po' di musica, ma ne abbiamo bisogno
0: tutti.
1: Sempre e tutti di un po' di musica. E il brano che ci fanno ascoltare come anticipazione si intitola Redeemer.

0: Sembra quasi che accordasse la chitarra in questo finale.
1: Può darsi, cosa ne sappiamo noi?
0: Del resto, no, era così, era un'osservazione musicale.
1: A volte
0: musicale,
1: sai, nelle registrazioni lasciano delle cose che non erano previste, ma che però piacciono.
0: Che però piacciono, e quindi, lasciano.
1: Si sente il treno passare fuori o cose del genere.
0: Comunque, come il nastro che stona.
1: Esatto, loro erano gli Yard Act, che saranno in Italia, a Milano, il 17 di ottobre ai Magazzini Generali. Tra l'altro il biglietto costa poco più di 30 euro, che coi prezzi attuali sembra quasi economico, voglio dire.
0: È vero, con quello che gira ai giorni nostri. E quindi, niente, noi siamo anche quasi pronti per la prossima mezz'ora. Abbiamo già Andy Carrieri qua in studio.
1: Esattamente, perché vi ricordiamo, sta scaldando la chitarra, no, non l'ha portata,
0: però
1: peccato.
0: Però ha portato
1: un bel vinile trasparente, di cui parleremo nella prossima mezz'ora e naturalmente lo ascolteremo.
0: Bene, quindi a fra pochissimo con Andy Carrieri.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
4: Ma cosa fai in calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
4: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
4: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Rerie la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
6: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, festival internazionale di circo contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, festival di circo contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
7: Ci sono gesti che migliorano il presente.
8: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
7: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
8: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
7: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
9: Gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
10: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
9: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
11: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
12: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: E quindi abbiamo cominciato con il pezzo che apre il nuovo disco di Andy Carrieri, che è qua con noi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea.
0: Tutto bene?
1: Mo sì, dai.
2: E allora con questo mo sì, dai, abbiamo già identificato le origini bolognesi del nostro ospite, come abbiamo detto all'inizio. Insomma, è qualche decennio che tu pratichi e mastichi blues e rock and roll da queste parti, e non solo, come dicevamo prima. Allora, magari per chi non ti conosce, visto che la radio è anche comunque ascoltata ben al di fuori dei confini di Bologna, io direi di partire con qualche cenno biografico dei tuoi esordi.
1: Allora, come esordi possiamo dire 1978, primo concerto live.
2: Però,
1: quindi diciamo che sono entrato nel punk rock prima dell'80.
2: E quindi con chi?
1: Con i Ruskun Brusk, che
0: comunque
1: Ruskun
0: Brusk di Casalecchio.
1: Di Casalecchio.
2: Vedi che noi lo conosciamo, cioè,
0: anche... Merda mezza gamba.
1: Merda mezza gamba, stronca il tuo capo officina.
0: Ah, sì, vero, c'è anche quello.
2: Bene, e questi sono gli esordi.
1: Da punk.
2: E poi dal punk al rock and roll.
1: Dal punk al rock and roll sono passato attraverso il rhythm and blues con i Nervous Breakdown, con certo, Yvette Casini alla voce, Davide Bernardi al basso, e poi sono entrato nei Jack Daniels Lovers.
2: Ecco, i Jack Daniels Lovers sono un nome piuttosto noto anche al di fuori dei nostri confini cittadini, e parlavamo prima con Andrea, abbiamo ricordato di quando i Jack Daniels, prima della caduta del muro, andarono a suonare a Mosca.
1: Esatto. No, no, abbiamo suonato a Minsk e a Vilnius.
2: Ah, scusa, come mai non a Mosca?
1: Perché il tour prevedeva, siamo atterrati a Leningrado, poi ci hanno trasferito in treno a Minsk, quindi 13 ore di treno col sole a mezzanotte.
0: Bello.
1: Poi abbiamo suonato a Minsk 2 giorni in uno stadio, credo ci fossero 15.000 persone, insomma. Poi a Vilnius abbiamo fatto il secondo Vilnius Punk Rock Festival della Lituania.
2: Deve essere un ricordo bellissimo questo per
1: sì,
2: te.
1: Cioè, adesso quest'estate sono stato in Madagascar, quindi ho visto Billo.
2: Billo è il cantante.
1: Era il cantante dei Jack Daniels. Per cui ci dovevamo raccontare queste cose qua a macchia di leopardo. Lui si ricorda delle cose.
2: E tu te ne ricordi delle altre.
1: Cesare se ne ricorda delle altre ancora. Poi se vogliamo chiamare Piero, secondo me se ne ricorda.
0: Piero Balleggi. Che salutiamo. No, sembra che ognuno sia stato in un posto diverso quasi.
1: Sì, però se ci mettiamo insieme alla fine viene fuori
2: si ricompone,
1: una storia.
2: Si ricompone la storia. Hai citato Cesare Ferioli, batterista che è un nostro amico, ma che viene spesso citato come musicista, no? Nella nostra trasmissione. Oggi è il suo compleanno.
1: Esatto.
2: E quindi gli facciamo gli auguri in diretta.
0: Tanti auguri, Cesare.
2: Tanti auguri. Esattamente.
1: Cesarone.
2: Cesarino, che Cesarone. Allora.
1: Cesarun.
2: Dopo i Jack Daniels andiamo sempre per tappe principali, perché tu hai fatto anche musica, colonne sonore, hai fatto
1: sì, quello dopo,
2: varie
1: sì,
2: cose. Comunque arriviamo ai Dirty Hands.
1: I Dirty Hands che nascono nel 90, quindi okay, ho avuto un breve periodo, un'estate, con i Rocking Chairs, che avevano bisogno di un chitarrista. Poi con Cesare abbiamo fondato i Dirty Hands con un primo giro in America, solo io e lui, da turisti, e poi l'anno dopo eravamo band appoggio per Andy J. Forrest, siamo stati in America 3 mesi.
2: E quindi qui avevamo un po' abbandonato il rock and roll puro in qualche maniera,
1: sì,
2: per
1: sì,
2: arrivare più al blues.
1: Sì, diciamo che eravamo più blues.
2: Eravate più blues.
1: Più blues.
2: Esatto.
1: Il problema in Italia sono le vie di mezzo, cioè in Italia o fai del rockabilly o fai del blues, ma le vie di mezzo
2: non
1: ad esempio
2: trovano.
1: Per i rockabilly Jack Daniels era troppo rock americano, per il mondo blues all'epoca noi eravamo troppo rock. Però cioè, noi facevamo blues di stile texano, insomma.
2: E siete stati anche in Texas a suonare, come siete stati accolti?
1: Bene.
2: Bene.
1: Cioè diciamo che noi siamo arrivati un po' dopo la puzza, nel senso che là, ad esempio, il genere Stevie Ray o Fabulous Thunderbird, non, a Austin non si suonava più. perché era già una città più di rock, il South by Southwest era già più rock.
2: Eh certo.
1: Per cui quelle poche esibizioni che abbiamo fatto tra la Sesta, abbiamo suonato al Congress dove si esibiva anche Stevie Ray quando c'erano.
0: Stevie Ray Vaughan.
1: O Vaughan, non so come si dica, credo Vaughan, vabbè.
0: Vabbè.
1: Comunque ci riconoscevano un sound molto texano.
2: Quindi diciamo che avete avuto una sorta di conferma. Esatto, imprimatur nel luogo,
1: esatto.
2: Deputato a questo.
1: Mentre in casa eravamo meno profeti.
2: Esattamente. Poi cosa ci dice dopo questo? Dopo i Dirty Hand, che ti hanno lasciato anche il tuo soprannome, oltretutto.
1: Sì. Cioè, in realtà il mio soprannome era Dirty Hand perché un mio amico disse: certo che se Eric Clapton è slow hand perché suonava lento, per come suoni tu devi essere mano sporca. Quindi è nato Dirty Hand come soprannome. No, niente, fino al 96-97 siamo stati in giro, facevamo dalle 100 alle 150 date l'anno, insomma. E poi a un certo punto io mi sono fermato perché insomma, ero un po' stanchino, come diceva...
0: Quello là che camminava.
2: Forrest Gump.
1: Poi se mi chiedi perché l'hai fatto, ti rispondo perché sapevo di poterlo fare.
2: Vabbè. Ovviamente, come minimo. E però la storia poi è ricominciata.
1: Sì, sono stato 5-6 anni che poi ho avuto un rigetto totale.
2: Vabbè, ma ci può
1: stare. So che è successo anche a Miles Davis.
2: Quindi
1: sono in buona compagnia.
2: Può succedere anche a te. Come paragone non c'è male, veramente.
1: La famosa nota.
2: Allora, arriviamo ai giorni nostri. Questo è il tuo primo album.
1: Questo è il mio primo album solista.
2: Cioè senza un nome, di una band, esatto, alle spalle.
1: Allo scoperto.
2: Esatto, si chiama All Things Bright.
1: Esatto.
2: Andy Carrieri. Allora, prima di parlare di quest'album, ascoltiamo qualcos'altro?
0: Sì, il primo brano del lato B, giusto? Mind Chains.
1: Sì, Mind Chains.
0: E oggi Andy ci ha portato il vinile e noi lo usiamo.
2: Ah, certamente.
0: Cosa facciamo? Appena uno ci porta un disco, noi non vediamo l'ora di metterlo sul piatto.

0: Mind Chains abbiamo con noi, Andy Carrieri, che ci ha portato uno splendido vinile. Già questo fa notizia.
1: Già ti ringraziamo comunque per questo, un vinile trasparente. Come avete sentito, qui siamo proprio in ambito blues, un disco, come si dice in questi casi, intimo, visto che è tutta farina tua, cioè è un disco acustico fondamentalmente. Sì. C'è solo un batterista che ha collaborato con te per il disco
2: su 3-4 pezzi. Su,
1: gli altri sono solo chitarra e voce. C'è qualche cover nell'album?
2: Sì, c'è Bluebird, che l'ho sempre fatta dal vivo, però nella versione Lightning Hopkins. Il pezzo credo sia... non mi ricordo l'autore. Comunque il primo a farlo è stato Lightning Hopkins. Io però la faccio in modo un po' mio, un po' John Lee Hooker. Insomma, mi sono inventato un po' una roba.
1: Giusto, quando si fanno le cover.
2: Sì. E poi Baby Please Don't Go,
1: un super classico.
2: Super classicone, ho cercato di farla un po' più alla Lightning Hopkins, è meno elettrica.
1: Ok. Quindi un album acustico, come ti è venuta in mente questa cosa? Perché? Come? Quando? Dimmi qualcosa.
2: Quando ho sempre pensato a fare un disco da solo acustico. Poi Cosimo, detto Cox, che è quello che mi ha prodotto, ha deciso che era arrivato il momento e quindi ci siamo adoperati per mettere insieme una scaletta di cose. Io tra l'altro poi sono anni che in casa suono solo acustico, quindi ho cercato di sviluppare un modo di suonare ritmico da solo. Non è stato facile subito, perché mi sono dovuto un po' destrutturare, ristrutturare, però insomma alla fine...
0: Rispetto alle tue abitudini, dici?
2: Rispetto alle mie abitudini, però in realtà è anche vero che io sono anni che suono anche l'elettrica come se fosse un'acustica, quindi, perché suonando in duo con Cesare abbiamo dovuto sviluppare un modo
1: per avere entrambi i suoni,
2: perché non avendo un bassista, in un modo o in un altro dovevamo coprire delle frequenze, quindi è un po' il vecchio metodo del pollicione ostinato alla Lightning Hopkins e la Mans Lipscomb.
1: Come tecnico il nostro ospite oggi, comunque come
2: stile
1: sempre,
2: texano comunque, ecco, anche questo.
1: Ok, come è d'abitudine della nostra trasmissione, qui questo disco che ascoltiamo è un'anticipazione perché deve ancora uscire.
2: Sì. Uscirà ufficialmente il 25 maggio, quindi sarà disponibile digitale dal 25 maggio, credo sia già in pre-order sul sito di Blues Record.
1: Come si chiama l'etichetta di Labiene?
2: Allora si chiama Blues Record,
1: okay.
2: Come dice Simone che è lui. Il sito dovrebbe essere bluesrecords.com.
1: No, vabbè, ma quello si trova, certamente.
0: Però c'è anche in vinile. Cioè adesso stiamo,
2: allora, noi l'abbiamo, il fisico l'abbiamo stampato solo in vinile, perché a un certo punto mi hanno detto che il CD non lo vuole più nessuno, quindi la gente usa o il digitale oppure fanno gli appassionati.
1: In molti fanno così.
0: Ma anche in cassetta.
2: Esatto. Infatti stavo meditando di fare una stampa giapponese.
1: Comunque sì, è vero, molti fanno vinile download, diciamo che ormai è un po' diventato uno standard,
2: sì.
1: Anche se il CD c'è sempre poi chi lo chiede, cioè...
2: sì. Però il CD, stampare CD secondo me è un attimo, Simone, sì, so che in passato, anni fa, si era inventato il CD on demand, fare proprio una copertina.
1: Ma c'era una band che faceva il CD live della performance, che sì, era pronto
0: subito dopo il concerto.
1: Subito dopo
2: Jack White, mi sa.
1: Forse no, è stato Jack White.
0: Ce ne sono parecchi.
1: Parecchi che lo fanno, che lo fanno, sì, infatti.
2: Jack White credo facesse proprio il 45 giri.
1: Addirittura.
0: Live,
1: cioè.
0: Addirittura pronto. Già in vinile. Sì. Vabbè, ma lui è.
1: Vabbè, lui ma lui
0: è,
1: può.
2: The Third Man. Vabbè, oh.
0: Lui. lui si permette queste cose,
2: è altro,
0: fanno, esatto, fanno godere. Vedo, bella la grafica di questo disco, vedo un nome noto, Stefano Steo Zacchi.
2: Sì, Steo,
0: che ha fatto anche le copertine di Zucchero.
2: Ha fatto le copertine di Zucchero, ha fatto anche le copertine dei vecchi dischi dei Dirty Hands, ha fatto un sacco di cose Steo.
0: Anche suonato.
2: Anche suonato, abbiamo anche suonato insieme. Sì, sì. Tra l'altro in un vecchio disco dei Dirty Hands c'è pure lui alla chitarra. In una Bluebird, la prima versione di Bluebird che facemmo acustica.
1: Invece in questo disco, che ricordiamo,
2: in questo disco lui
1: si chiama All Things Bright.
2: Esatto, tutte le cose brillano, nel senso che non ci si può più nascondere.
1: Ok. Certo.
2: Infatti l'occhietto nella copertina
1: è quello.
2: Che è quello, la graphic art di Mauro Serra, che è un fotografo specializzato in fashion e in queste cose.
1: Molto bella la foto di copertina.
2: Sì, sì. Lui è famoso anche per l'uso dei colori molto saturi, quindi averla fatta così bianca, cioè senza ombre praticamente.
1: Certo, è brutta,
2: tutta luce.
1: Cioè, sì, tutta luce.
2: Ha cercato di eliminare il più possibile le ombre.
0: E sei venuto bene in foto, devo dire.
2: Io no,
0: usi questa per il passaporto, no?
2: Sì. Poi anche al lavoro la metto.
1: Nel badge proprio.
2: Esatto.
1: Tutto.
2: Volevo fare anche una maglietta, ma mi sembra troppo.
1: Mi sembra un po' troppo.
2: Faccia, sì.
1: Esatto. Va bene. Allora, dobbiamo dire un'altra cosa importante, soprattutto per i bolognesi. Tu presenterai live questo album
2: in anteprima venerdì 15 al Gallery 16.
1: Ok, e sul palco, il piccolo palco del Gallery, sì, in quanti sarete?
2: Saremo in due, mi accompagnerà Riccardo Frisari o Frisari, Frisari, io lo chiamo Ricky, il Super Cinno, che è anche il batterista dei De Luca, con i quali poi collaboriamo quando ci sono da fare delle serate dal vivo, oppure quando adesso stiamo lavorando un disco.
1: E se non ricordo male, dopo il tuo concerto ci sarà proprio Cesare Ferioli
2: come Big Mojo
1: per il DJ set, quindi esatto. Le sonorità blues, rhythm and blues eccetera saranno quelle caratterizzanti di venerdì,
2: esatto,
1: al Gallery 16.
2: Sì,
1: perfetto,
0: benissimo.
1: Io direi che possiamo ascoltare un altro brano.
0: Abbiamo un altro brano che ci ha consigliato, che chiaramente.
1: Certo, l'abbiamo data a lui questa facoltà.
0: Che è la title track del disco, no?
2: È la title track ed è un po' un'improvvisazione mia.
0: Perché ho sentito prima che ne parlavi,
2: sì,
0: che è un pezzo un po' improvvisato.
2: No, improvvisato no, però è vissuto più come un'improvvisazione che come quadrato come gli altri. Gli altri sono più un po' più quadrati come pezzi.
1: Questo è rotondo, quindi adesso
2: questo è rotondo.
0: Ascoltiamolo.

feel good.

0: fino all'ultimissima nota, l'abbiamo ascoltata. La nota ombra.
1: Questa All Sing Bright, che è anche il titolo dell'album, il brano che chiude il lato A, mi sembra, sì.
2: Qua, poi chiude anche il lato B.
1: Perché c'è un reprise.
2: C'è un reprise.
1: È vero,
2: ah,
1: è vero, okay. È vero. Stavo guardando questa bella copertina.
0: Allora, ormai siamo giunti al termine della mezz'ora a nostra disposizione. Secondo me c'è ancora una cosa da ricordare sull'album.
2: Sì, volevo puntualizzare che comunque l'ho registrato tutto in diretta, live.
0: Live,
2: ho fatto 35 take in un giorno e mezzo.
0: Dopodiché sono svenuto
2: esatto. E mi sono svegliato due giorni dopo.
0: Esatto.
1: Quindi, 35 take.
2: Sì.
1: Quindi quando farei il disco, il decennale, con i bonus ci saranno dei take inedite.
2: Ah beh, le tiro fuori.
0: Certo.
1: Vedo che fanno in parecchi queste.
2: No beh, ma molte erano sempre quella. Fanno un'altra.
0: Ah sì, ma lo fanno anche, diciamo, i grossi nomi,
2: sì, sì.
0: No? Che quando fanno la deluxe version o i 10 anni, ci mettono dentro 3 versioni della stessa canzone.
2: Sì, sempre fatto. Sì.
0: Esatto, quindi va bene. Allora noi ringraziamo Andy Dirty Hand Carrieri per essere stato con noi. Vi invitiamo ad andare a vedere il concerto live. Se siete degli appassionati di blues, avete sentito che cosa fa. Quindi venerdì 15
2: al Gallery
0: 16 alle ore circa 21:30, ecco. Più o meno, te lo dico io.
2: Bene, ti volevo chiamare.
0: 21:30 massimo 22, quindi noi ci salutiamo.
1: Grazie Andrea.
2: Grazie a
1: grazie
2: voi.
1: Grazie della visita, grazie di questi bellissimi dischi che ci hai portato.
2: Va bene, ne farò altri, ve li porto.
0: Bravo.
1: Va bene.
0: Okay.
2: Sempre vinili.
1: Ok, grazie.
2: Okay.
1: Ciao.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Ciao, sono Patrizio.
8: E io sono Domizia.
7: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
8: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
7: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
8: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
7: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
11: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

0: L'inconfondibile suono di Jesus and Mary Chain con questa Ambition, brano che era una B-side del loro secondo singolo Never Understand, uscito nel 1985. E Ambition era originariamente il secondo singolo di una band chiamata Subway Sect. Loro erano, condividevano la stessa sala prove dei Clash, Rehearsals in Camden Town, e anche lo stesso manager Bernie Rhodes. Loro si opponevano al rock and roll e in qualche modo sono stati una ispirazione anche per i Jesus and Mary Chain stessi. Il gruppo di Vic Goddard all'epoca non fece uscire tante cose, solo due singoli, poi brani postumi, anche se Vic Goddard poi è ritornato a fare album e concerti negli anni 2000. Un caro saluto che è in ascolto della Rock and Roll Radio e Radio Città Fujiko 103.100. Love.
1: Grazie Marzio di questa tua perla di cover alquanto roots come suono, questa Ambition. Bene, siamo nell'ultima mezz'ora, quella dell'almanacco. Come sapete, noi ci teniamo a questa ultima mezz'ora e quindi andiamo con la sigletta.
2: Molto bene, io inizio l'almanacco solo dopo la sigla, tu lo sai, Andrea.
1: Sì.
2: E iniziamo a festeggiare un compleanno, perché ha compiuto il 9 maggio 64 anni Dave Gunn dei Depeche Mode, super in forma, lui super in forma i Depeche, e quindi gli facciamo tanti auguri, classe 1962. E cosa ascoltiamo dei Depeche Mode?
1: Ascoltiamo qualcosa di storico.

0: Everything Counts, Depeche Mode, questo era un classico loro,
1: un super classico,
0: dai. Quei riempipista di una volta che ancora fanno riempire le piste se vengono proposti, quindi sono intramontabili. Abbiamo riavviato il nostro ricevitore di SMS, WhatsApp, Telegram,
1: che si era impallato.
0: Ogni tanto lo fa perché poverino è vecchio e malandato. E quindi Stefano, che noi eravamo preoccupati, diceva: com'è che Stefano da Cambridge ancora non c'è scritto? Allora abbiamo fatto un test e abbiamo visto che non andava niente. Allora, Meteo Rockers, buondì. Qui in UK la primavera stenta a ingranare. Stamattina c'erano 4 gradi, però c'è il sole e le persone in infradito hanno i piedi blu. Bellissimo questo. E poi riferito alla prima mezz'ora dove abbiamo iniziato con il gerontocrazia del rock, c'è anche aggiunto: sti nonni pestano di brutto. E sì, è vero, i nonni pestano di brutto. Poi un altro ascoltatore durante l'intervista di Andy Carrieri c'è scritto: merda mezzagamba, quando ha citato i Ruskum Brusk, gruppo che, nel quale Andy ha militato a fine anni 70. E poi c'è anche un buongiorno da Giuseppe, e c'è altro, no, mi sembra che sono questi, anche Fausto. Ciao Fausto, forse mandavo un saluto a Andy, è arrivato alle 11.46 anche questo messaggio. Scusa, a proposito di Andy Carrieri, io ho pure il vinile dei Jack Daniel Lovers, ce l'ho anch'io. Ciao Fausto, ciao Fausto, ciao.
1: Va bene, allora noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto e ci scusiamo per averli citati solo ora, ma come ha detto Andrea, con un termine molto tecnico, si è impallato il ricevitore di messaggi, però grazie veramente.
0: Il nostro tablet, così qualcuno capisce meglio, perché noi lo chiamiamo ricevitore di messaggi.
1: Ma perché sembrerebbe... ci piace così.

0: prima.
1: Il 2 febbraio del 79, molto molto molto giovane, se n'è andato e ci ha lasciato. Però ci ha lasciato un brano e anche un immaginario legato a quel brano.
0: Al video.
1: Al video, al film.
0: Al film soprattutto.
1: Esatto, che dobbiamo per forza, con grande piacere, farvi ascoltare.

0: Questa orchestrazione mi ricordava un po' gli arrangiamenti che troviamo anche nei dischi dei Beatles.
1: È vero.
0: Che strano.
1: Ma che strano.
0: Che strano.
1: Comunque,
0: non l'ho fatto apposta.
1: Non l'hai fatto apposta, ma a parte che abbiamo appunto ricordato Sid Vicious, nato il 10 maggio del 57, non più fra noi, il 10 maggio del 60, tre anni
0: sì.
1: dopo, nasceva poi anche Bono, che invece è fra noi, ma non abbiamo voglia di mettere gli U2. Quindi,
0: poi ci rimane poco tempo, quindi
1: esatto,
0: dobbiamo fare delle scelte.
1: Dobbiamo fare delle scelte, ma comunque gli facciamo

0: Gli auguri, caro Paul, tanti auguri. E chiudiamo la trasmissione un po' come l'abbiamo iniziata, e Andrea vi ha già dato un'indicazione. Perché l'8 maggio del 1970 usciva il 12° e ultimo album dei Beatles. Questo titolo così che qualcuno conosce.
1: Certo, Let It Be.
0: Let It Be.
1: Let It Be.
0: Let It Be, lascia che sia.
1: Let It Be. È l'ultima speranza, leviti i piedi. E io mi ricordo i Jukebox che avevano questo singolo, no? Ed era, diciamo, un po' il canto del cigno di questa avventura dei Beatles, breve ma intensa. E quindi chiudiamo con questa celebrazione, possiamo dirla così, no?
0: Certo.
1: E appuntamento chiaramente alla prossima settimana, giusto?
0: Giustamente, come
1: sperando
0: tutti.
1: Che vada il bagaglio qua che
0: esatto.
1: Riceve i messaggi.
0: Come tutti i martedì.
1: Ha cambiato nome adesso, il bagaglio. Che riceve i messaggi.
0: Mi sembra più giusto, adatto alla situazione. Dalle 10:30 alle 12:30 saremo qui in diretta con la nostra Rock and Roll Radio. Anche martedì prossimo.
1: Eh sì, anche martedì prossimo. Quindi buona giornata e vi lasciamo nelle mani del tempo, visto che è un po' pazzo così, ma non dovrebbe piovere. Bene, con questo è tutto. Ciao Angela, ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, ciao a tutti.
1: Alla prossima.

0: Albania, il ministro degli esteri annuncia il patto con l'Italia sull'immigrazione non sarà rinnovato oltre il 2030. L'opposizione torna a contestare l'operazione voluta dal governo Meloni. Da Tirana un segnale politico, dice a Radio Popolare l'eurodeputata del PD Cecilia Strada. Il Parlamento israeliano ha adottato una legge ad hoc per i palestinesi accusati di aver partecipato all'attacco del 7 ottobre. Tribunale militare speciale, processi pubblici e pena di morte. Se attaccati valuteremo l'arricchimento dell'uranio al 90%, è l'ultimo messaggio iraniano a Trump e il negoziato è in fase di stallo proprio sul nucleare. L'uranio al 90% è quello necessario a fare armi atomiche. Electrolux, il ministro Urso convoca aziende e sindacati dopo l'annuncio del taglio di 1700 posti in Italia. Iniziate gli scioperi in tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Stamattina il ministro degli esteri albanese ha detto che l'accordo con l'Italia sull'immigrazione non sarà rinnovato oltre il 2030, motivando la cosa con il fatto che allora il paese sarà entrato nell'Unione Europea, questo almeno secondo il ministro. Dopo le sue parole le opposizioni italiane sono tornate a contestare l'operazione voluta dal governo Meloni, parlando in particolare di spreco di soldi pubblici. Proprio oggi nella Commissione Esteri della Camera è previsto l'inizio dell'esame della legge di ratifica dell'accordo che comprende i centri fatti costruire dall'Italia. Cecilia Strada, un'eurodeputata del PD, ha visitato quelle strutture. Abbiamo chiesto una prima valutazione delle dichiarazioni del ministro albanese.
1: Le dichiarazioni sono, a parte da un certo punto di vista, un po' ottimistiche. Loro sono molto convinti che saranno entrati in Europa così a breve. Spero per l'Albania che sia così. Non sono sicurissima che i tempi siano questi, ma ad ogni modo sembra più che altro un segnale politico dato a Meloni, un segnale in cui il caro alleato forse non è così tanto caro. Dopodiché sicuramente un tema è quello dello spreco di denaro pubblico, quasi 1 miliardo sarà stato speso per questi centri quando saranno poi sbaraccati. Per me è soprattutto una questione di difesa dei diritti fondamentali, perché in tutte le ispezioni che abbiamo fatto, tutte le colleghe e i colleghi che sono andati a Gjadra abbiamo trovato la stessa cosa, abbiamo trovato persone portate lì in condizioni inumane, persone che vengono trasferite lì magari per pochi giorni perché poi non sono in condizioni di rimanere in un centro detentivo e quindi vengono riportate in Italia dalla Commissione Vulnerabilità, e tutto questo è evidentemente una violazione dei diritti anche molto costosa, ma è proprio una roba che non ha senso portare le persone in Albania per fare qualche cosa che si potrebbe fare anche dall'Italia, per cui è davvero una vergogna il centro in Albania. Speriamo che chiuda prima possibile.
0: La nave umanitaria Sea-Watch 5 ha soccorso 64 persone a sud di Malta dopo il salvataggio di altre 90 avvenuto ieri quando l'ONG che gestisce il mezzo aveva denunciato che la nave era stata colpita da spari partiti dalle milizie libiche sostenute dall'Italia e dall'Europa. In queste ore la nave sta viaggiando verso Brindisi, porto assegnato ieri all'organizzazione umanitaria dalle autorità del nostro paese. E in Parlamento in queste ore si discute sull'accordo con l'Albania sull'immigrazione e anche di riforma della legge elettorale. Dall'opposizione arrivano dei no alla proposta di dialogo uscita ieri sera dalla riunione tra i capi della maggioranza. Da Roma Anna Predice.
2: Mattina e pomeriggio va avanti con ritmi serrati la discussione in commissione alla Camera della legge elettorale. Questa mattina è stata la volta di costituzionalisti come Dalimonte, Ceccanti, Violante. Il primo, Dalimonte, si è detto convinto che ci siano tutte le condizioni per fare una riforma condivisa, ma l'idea di poter arrivare ad una proposta condivisa con l'opposizione sembra al momento più un modo da parte della maggioranza di destra di buttare la palla all'altro campo, prendendo tempo e contemporaneamente dando la responsabilità all'opposizione se non si arriva ad una legge, e insieme a questo l'occasione di dare la colpa alla sinistra di volere un sistema come quello attuale che porterebbe a governi tecnici o di coalizione, invece la destra a governi politici. In realtà nella maggioranza non c'è ancora una linea ben definita, soprattutto sull'eliminazione dei collegi uninominali a vantaggio del proporzionale e i listini bloccati e poi le preferenze. Si discute invece della possibilità di ridurre il premio di maggioranza, di modificarlo, ritenuto troppo grande, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato in più con il 40% dei voti. Una modifica possibile anche perché il partito di Meloni non è più convinto di poter stravincere come i sondaggi rilevavano solo pochi mesi fa. Per ora quindi muro contro muro. Alfieri, responsabile PD per le riforme, dice che mancano le condizioni per il dialogo, tempi lunghi perché probabilmente si arriverà solo a settembre ad un voto alla Camera e poco tempo resterà al Senato prima che arrivi l'ultima legge finanziaria del governo Meloni. Linea allo studio.
0: Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte, un tribunale militare speciale e processi pubblici per i palestinesi coinvolti nel 7 ottobre. La legge è passata con il supporto di buona parte delle opposizioni. Le norme sono state criticate dalle organizzazioni per i diritti umani. Sarebbero circa 300 i palestinesi arrestati e accusati di aver preso parte all'attacco di Hamas, nel quale morirono più di 1200 persone e altre 251 vennero sequestrate e portate a Gaza. La risposta israeliana, con la guerra non ancora finita, ha causato decine di migliaia di vittime nella striscia. Se attaccato nuovamente, l'Iran potrebbe decidere di arricchire l'uranio fino al 90%, è l'ultimo messaggio di Teheran agli Stati Uniti. Al momento il negoziato è in fase di stallo e a bloccare la trattativa sarebbero proprio le differenze sul nucleare. Stamattina intanto Israele ha emesso altri ordini di evacuazione per il sud del Libano. Secondo le autorità locali, gli ultimi bombardamenti israeliani hanno causato almeno 6 morti. Il leader di Hezbollah, Qassem, ha detto che il disarmo dell'organizzazione non è in discussione. In studio Emanuele Valenti.
3: A bloccare la trattativa, il negoziato Iran-Stati Uniti ci sarebbero Hormuz, il Libano, ma soprattutto, come dicevi tu Andrea, il nucleare iraniano. Nello scambio di proposte e controproposte di queste settimane, l'amministrazione Trump avrebbe chiesto una sospensione del programma nucleare di 20 anni, il trasferimento all'estero, possibilmente in America, dell'uranio arricchito e lo smantellamento di tutte le centrali. Teheran avrebbe risposto ok alla sospensione del programma nucleare, ma per un periodo decisamente più breve. Ok anche al trasferimento all'estero dell'uranio arricchito, ma non tutto e non negli Stati Uniti, e poi no invece allo smantellamento delle centrali nucleari. Il 90% di arricchimento, di cui ha parlato oggi il presidente della Commissione Sicurezza ed Esteri del Parlamento iraniano, è esattamente il livello necessario per fare armi atomiche. Al momento Teheran sarebbe arrivato al 60%, in effetti a prescindere da come finirà la guerra e se sarà ancora al suo posto, la leadership iraniana valuterà sicuramente la possibilità di arrivare all'arma atomica come deterrente. In effetti, se l'avesse avuta, non ci sarebbe stata sicuramente questa guerra.
0: Grazie Emanuele. A Bruxelles si riuniscono oggi i ministri della difesa UE e parleranno anche di Ucraina, nello specifico del prestito europeo a Kiev da 90 miliardi. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi attacchi russi, droni su Kiev e Dnipro, c'è stata almeno una vittima. Intanto l'ex braccio destro di Zelensky è stato accusato ufficialmente di riciclaggio di denaro, lo ha detto la procura speciale anticorruzione. Andriy Yermak avrebbe gestito negli anni un capitale di circa 9 milioni per la costruzione di un complesso residenziale di lusso e questo è solo uno dei filoni d'inchiesta che lo riguardano. Yermak si era dimesso lo scorso autunno. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: La maxi inchiesta per corruzione che ha portato all'allontanamento di ministri e funzionari ucraini alla fine del 2025 si arricchisce di nuovi elementi ed emergono nuove prove a carico di Andriy Yermak, l'ex consigliere di Zelensky, considerato l'uomo più potente d'Ucraina, il vero filtro tra il capo e il resto del paese. L'ufficio speciale anticorruzione, noto con la sigla SAPO, avrebbe infatti raccolto delle prove sul riciclaggio di soldi pubblici inizialmente destinati alla difesa degli impianti energetici, al fine di costruire case di lusso appena fuori Kiev. Un complesso di abitazioni di 1000 metri quadri l'una, con tanto di spa, piscina e servizi privati. Una specie di residence destinata ad alcune delle personalità più in vista del potere politico di Kiev, o almeno a tutte quelle coinvolte nell'inchiesta denominata Remmida, che negli anni sarebbe costato alle casse dello Stato quasi 500 milioni di grivne, pari a 9 milioni di dollari. Lo scandalo era scoppiato in seguito a un'indagine sulla mancata costruzione di strutture strutture di difesa per gli snodi della rete energetica, che ogni inverno sono duramente bombardati dai russi. Gli ex ministri dell'energia, della giustizia, il vice primo ministro Oleksiy Chernysov erano stati costretti a dimettersi per un giro d'affari che gli investigatori del SAPO stimano intorno ai 100 milioni di dollari. Ora si ipotizza che parte di questi soldi destinati alla difesa sia stata riversata direttamente alla costruzione della supervilla di Yermak, lo stesso funzionario che quasi quotidianamente invitava gli ucraini a stringere i denti e a tenere duro per resistere all'invasione.
0: Keir Starmer resiste almeno per ora, nonostante le richieste di dimissioni da parte di alcuni ministri e di oltre 80 parlamentari laburisti. Il primo ministro britannico ha fatto sapere stamattina che la sua intenzione è rimanere in carica. Il quadro politico però è ancora molto incerto. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
5: È una prova di forza quella di Keir Starmer, un guanto di sfida al suo stesso partito. Il premier ha ribadito che non ha intenzione di fare un passo indietro, anche se circa 80 parlamentari laburisti hanno pubblicamente chiesto le sue dimissioni.
6: Look here, thank you for your service. It is now time to go.
5: Ma non c'è unità sul nome del possibile successore e così la posizione di Starmer rimane ambigua. In mancanza di uno sfidante, lui va avanti, una strategia questa per far uscire allo scoperto chi vorrebbe rimpiazzarlo. Il nome più gettonato è quello del ministro della sanità, Wes Streeting, che al momento è rimasto nell'ombra. Il paradosso è che domani Re Carlo terrà l'annuale discorso alla Camera dei Comuni per illustrare i piani del governo, ma per Starmer arrivare a fine giornata con il proprio incarico intatto è tutt'altro che scontato.
0: È stato fermato dai carabinieri l'uomo che era ricercato da sabato dopo aver ferito in modo gravissimo la moglie a Terni. Il 42enne è stato bloccato nella stessa zona in cui era avvenuta l'aggressione e ora è accusato di tentato femminicidio. A Prato un 23enne ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato nel centro della città. Secondo le prime informazioni, aveva appena finito di lavorare in un locale e sarebbe stato aggredito insieme a una collega da due persone che alcune ore dopo sono state fermate dalla polizia. Una di loro è minorenne. Il governo ha convocato la dirigenza di Electrolux e i sindacati dopo che ieri è stato annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro, circa il 40% del totale in Italia, per la multinazionale svedese di elettrodomestici. Colpite tutte le sedi del gruppo nel nostro paese, ma una in particolare, quella nelle Marche, verrebbe chiusa. Nel complesso l'azienda parla di ottimizzazione mirata delle attività. L'ipotesi è un dimezzamento della produzione e un suo spostamento verso Polonia e Stati Uniti. E già ieri i sindacati avevano chiesto un intervento del governo, oltre a proclamare degli scioperi che sono iniziati oggi. Andrea Torti fa parte della FIOM e stamattina ha partecipato alla mobilitazione nella fabbrica di Solaro, in provincia di Milano.
7: In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati perché hanno déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione siamo usciti con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero. È appena arrivata la notizia che saremo convocati dal ministro Urso e che quindi oggi la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici ha conquistato un tavolo ministeriale lunedì 25 e quindi insomma qua i lavoratori stanno già parlando per come organizzare per raggiungere Roma.
0: A Bologna si discute sull'ipotesi di un villaggio per persone senza fissa dimora. Il servizio.
8: L'idea di un villaggio per senza dimora a Bologna era stata lanciata dal padre di Giovanni Tamburi, una delle giovani vittime dell'incendio di Gran Montanà, quando ha scoperto che il figlio portava aiuti alle persone più povere. Il comune l'aveva raccolta e ne è nato un progetto sostenuto a metà dalla famiglia Tamburi e metà dall'amministrazione per realizzare casette per il reinserimento abitativo di persone ai margini. Ora però in città è scoppiata la polemica perché un gruppo di cittadini e commercianti del Lazzaretto, un rione della periferia cittadina, ha raccolto le firme insieme contro l'ipotesi che il villaggio sorga in quella zona. La destra ha subito cavalcato la protesta. Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, si è detto dispiaciuto perché evidentemente i cittadini non hanno compreso che il progetto avrebbe contribuito a ridurre il degrado, non ad aumentarlo. E l'assessora welfare e sicurezza Matilde Madrid è stata costretta a specificare che l'area del Lazzaretto era solo una di quelle possibili per insediare il villaggio. Così come è stata raccontata, sembra una brutta storia di classismo e aporofobia. In realtà, andando a conoscere il rione e i problemi che sollevano i suoi abitanti, si scopre che si tratta di una periferia che da tempo lamenta una cronica carenza di servizi ed è vessata dall'inquinamento, tra cui quello acustico del vicino aeroporto di Bologna. Insomma, una zona che si sente abbandonata e non vorrebbe vedere ancora peggiorare lo stigma nei suoi confronti e che potrebbe anche ribaltare le accuse dal momento che spesso le strutture per persone ai margini vengono realizzate a debita distanza dal centro cittadino. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Uccia ragazzi, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma On the Road a cura di Jonathan Ferramola.
1: Una buona giornata, ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, ogni martedì in onda su Radio Città Fuggico a Bologna dalle 13 alle 13.30 e ascolto possibile anche dal sito www.radiocittafuggico.it e per tutta la settimana, insomma dal martedì pomeriggio in poi la puntata è disponibile, scaricabile, ascoltabile dalle frequenze di Spreaker e di Spotify. Il nostro spazio di viaggi, abbiamo parlato di cammini in tutte le salse, un po' di zaini, abbiamo fatto un po' di navigazioni diciamo su due piedi e oggi torniamo un po' a parlare di bicicletta. Lo facciamo con una voce esperta, autorevole, anzi se non siete iscritti alle sue newsletter fatelo, Cose di Bici, è un appuntamento del lunedì per chi è appassionato di due ruote molto importante, c'è anche una pagina Instagram che è Milano in Bicicletta, lei Ilaria Fiorillo, l'abbiamo già sentita qualche mese fa perché insomma aveva fatto la North Cape 4000 in bici da Berlino fino a Capo Nord, quindi sempre un piacere averla con noi, Ilaria Fiorillo, buongiorno e bentornata a Nanga Parbat.
2: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti, grazie.
1: Senti Ilaria, allora oggi ti abbiamo lasciato a Capo Nord, oggi ti catapultiamo mentre tu stai pedalando in questo momento, insomma sì, sulla Francigena, ma ne parleremo un'altra volta della Francigena in bici, elaborala e poi torneremo a parlarne quando hai finito di sudare, però ti porterei un attimo a una delle esplorazioni che hai fatto, che stai facendo, anche perché insomma tu sei pugliese, quindi è anche un po' un ritorno a casa per te andare in bici in Puglia. Due percorsi in Puglia da fare in bicicletta, uno è il Giro del Gargano e l'altro è la Ciclonica, che insomma è diventato un po' un must 2026, ovvero la ciclovia del Salento Ionico. Inizierei da questa, la Ciclonica, l'avete anche raccontata, fa la cosa giusta, insomma
2: vero,
1: stai battendo un po' su questa ciclovia che ne sono innamorati un po' tutti.
2: È facile innamorarsi della Puglia, diciamo, partiamo da questo presupposto. In più la Ciclonica secondo me è un itinerario molto interessante perché è molto accessibile. Quella parte di Puglia diciamo che tendenzialmente non ha grosse salite, non ha grossi dislivelli e questo rende l'itinerario davvero accessibile anche a chi è alle prime esperienze di viaggio. L'itinerario è studiato benissimo nei minimi dettagli, devo dire c'è un po' di tutto perché si parte dal barocco leccese, si passa poi per i piccoli paesini del Salento Ionico, quelli dell'entroterra, sono tutti da scoprire e da assaggiare, mi permetto di aggiungere, e poi si arriva sul mare, sulla costa ionica che è stupenda. E cosa diciamo che secondo me dà ancora più valore all'itinerario è il fatto che si può fare praticamente tutto l'anno. Forse gli unici mesi paradossalmente in cui io non la consiglio sono luglio e agosto, perché le temperature giù sono piuttosto calde. Io l'ho percorsa quest'anno tra Natale e Capodanno ed è stato fantastico perché tutti i paesini dell'entroterra, Galatina, Galatone, erano addobbati a festa. C'erano luminarie, percorsi stupendi pensati appunto per il Natale e l'accoglienza è stata straordinaria anche perché non c'era diciamo il sovraffollamento che ci può essere diciamo d'estate, quindi anche negli hotel, nei B&B, nelle case vacanze erano insomma molto felici di accoglierci e i prezzi, aggiungo, erano un po' più bassi perché chiaramente si era fuori stagione. Quindi se posso consigliarla appunto fuori stagione secondo me è perfetta, certo non ci si fa il bagno al mare ma si può godere dell'itinerario diciamo in serenità senza troppo casino.
1: Senti Ilaria, di che superfici stiamo parlando e quindi di conseguenza quale scelta di bici per affrontarne?
2: Dunque, diciamo che per lo più è asfaltata, ci sono diversi tratti un po' tra virgolette gravel, ma si tratta sempre di una brezzolina, comunque terra, strade battute che si possono affrontare con una buona bici da trekking. Io l'ho percorso con una gravel e mi sono trovata benissimo, però ecco, non serve la mountain bike, questo sicuramente. Ci sono alcune varianti del percorso che portano proprio sulle dune della costa ionica, che io consiglio di fare. In alcuni tratti magari si è costretti a scendere dalla bici e spingere un pochetto perché si è proprio sulla sabbia, su un terreno sabbioso, però sembra di essere davvero su Marte, quindi assolutamente da fare. Magari eviterei la bici da corsa con i copertoncini slick proprio sottili, proprio per poter diciamo affrontare tutto l'itinerario senza troppi problemi.
1: E fra l'altro, insomma, pochi sanno che Intercity è diventato un mezzo molto interessante per viaggiare con la bici, perché a differenza delle frecce, che è tutto molto complicato, Intercity carica allo spazio bici, arriva capillarmente anche a lunghe percorrenze, quindi insomma un Bologna-Lecce in Intercity con bici al seguito non è fantascienza.
2: No, anzi, è davvero un sogno, ne parlavamo poco fa. Per me diciamo l'opzione treno più bici è la migliore in assoluto, perché ti permette di arrivare quasi ovunque e poi non essere costretta a ripartire dallo stesso punto. In più aggiungo, sicuramente chi ci ascolta forse già lo sa, ma lo ribadisco, per tutto il mese di maggio il trasporto bici sull'Intercity è gratuito in occasione del Giro d'Italia. Solitamente costa 3,50 euro, però ecco, è un piccolo incentivo che ci fa capire che forse qualcosa si sta muovendo.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciare Ciclonica, naturalmente cicloturismo.puglia.it si trovano insomma itinerari, informazioni, quindi è anche ben raccontato. Dal punto di vista dei servizi, insomma, perché poi tracciare degli itinerari vuol dire anche pensare a tutte le facilità che servono a un cicloturista, come siamo messi?
2: Io ti dico molto bene, sulla Ciclonica è stato fatto un lavoro molto interessante anche di formazione rivolta agli operatori del territorio, quindi sia delle strutture ricettive piuttosto che chi si occupa di noleggio bici, quindi ci sono davvero tutti i servizi. Sul sito e sull'app dedicata ci sono anche i consigli sulle strutture ricettive convenzionate dove dormire. Io ne ho selezionate diverse proprio dal sito e devo dire l'accoglienza, come dicevo prima, è stata davvero eccellente, quindi ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Secondo me una buona pratica da portare anche su altri itinerari in Italia, perché dal momento in cui la comunità e quindi chi vive sul territorio si sente parte integrante di un prodotto turistico, le cose funzionano certamente meglio.
1: Bene, spostiamoci un po' più a nord, andiamo in terre tue, ci muoviamo verso il Gargano. Questo, insomma, nell'ultima newsletter che è uscita lunedì scorso raccontavi di questo giro molto bello, di questo tour del Gargano, raccontacelo un po'.
2: Bene, è stato bellissimo per me, innanzitutto perché appunto parliamo della provincia di Foggia, io sono nata e cresciuta a Foggia, quindi sono luoghi che io avevo già visto diverse volte negli ultimi 30 anni, ma mai in bicicletta e soprattutto mai guidata da persone del posto che da anni con passione pedalano e raccontano il territorio. Il Giro d'Anello del Gargano è un nuovo prodotto cicloturistico che è stato anche inserito da poco nella mappa delle ciclovie pugliesi, e si tratta di un itinerario ad anello che praticamente ci porta alla scoperta del Gargano, che è una terra molto particolare. È una terra selvaggia, è una terra faticosa. A differenza del Salento, qui la pianura praticamente si può dimenticare. Sulla pianura non esiste, dicevo appunto che chi va a pedalare sul Gargano deve essere consapevole del fatto che si faranno diverse salite e che si possono affrontare anche in e-bike volendo, che rende il tutto più accessibile. L'itinerario si aggira intorno ai 230-240 chilometri, ma ci sono diverse versioni. Quindi si può scegliere se affrontare, diciamo, l'itinerario più pensato per le mountain bike, che porta nei sentieri all'interno della foresta umbra, però pensati appunto per chi ha quel tipo di bicicletta, così come la versione gravel, che invece affronta ed esplora le strade bianche del Gargano, che non hanno niente da invidiare a quelle della Toscana, anche perché sono vista mare. E poi c'è anche una versione strada, diciamo, che è tutta su asfalto, ma ecco, diciamo che ci si può cucire l'itinerario addosso in base alle proprie abilità, alle proprie esigenze e al tipo di bicicletta con la quale si vuole affrontare il viaggio.
1: E poi, insomma, come si diceva per la ciclonica, vale anche per il Gargano, è una buona condizione per unire un percorso cicloturistico con un viaggio facile per raggiungerlo e poi una magari un surplus di mare, di vacanza, insomma sono anche zone che si prestano poi a mettere insieme anche un po' di relax.
2: Anche in questo caso il mio consiglio è quello di evitare i mesi più caldi, sia perché sono i mesi in cui c'è più turismo nella zona, ma anche perché appunto fa molto caldo. Quindi io, se posso dare un consiglio, andrei a pedalarci tra maggio e giugno o settembre-ottobre, che secondo me sono i mesi perfetti. Preparatevi perché si mangia molto bene, questo ovviamente vale anche per il Salento, quindi partite con le borse scariche perché sicuramente al ritorno qualche caciocavallo podolico e non solo finisce nelle borse.
1: Va bene, allora diamo qualche contatto di Moving e eventualmente sì, anche di siti istituzionali se uno invece vuole andare giù con la propria bici e essere autonomo anche.
2: Certo, io consiglio comunque di contattare Moving, che è la società che gestisce, che ha tracciato e che in qualche modo gestisce l'itinerario, perché loro hanno le tracce ufficiali e possono soprattutto dare consigli che sono importantissimi a chi decide di partire. Ovviamente si può partire anche con la propria bicicletta, quindi senza noleggiare la bici, ma comunque passare da loro secondo me è utile, anche perché appunto possono rendere il viaggio ancora più speciale e soprattutto più sicuro. Ci sono alcune zone sul Gargano dove il telefono non prende, insomma è un territorio, come ho detto all'inizio, selvaggio, quindi sì, è bene farsi dare consigli da
1: poi soprattutto per consolidare un itinerario è sempre meglio affidarsi a chi comunque l'ha pensato, l'ha strutturato, l'ha ideato, lo vive.
2: Già adesso sul sito internet di Moving sono disponibili, diciamo, le tracce e soprattutto i vari supporti, tra virgolette, che si possono chiedere.
1: Fra l'altro realizzo adesso che Moving starà per adesso arrivo.
2: Esatto.
1: Infatti,
2: sì, è un modo di dire, diciamo, foggiano, di quella zona lì, che vuol dire appunto adesso arrivo.
1: Gioca un po' sulla parola move, ma molto interessante questa cosa del Moving. Comunque facciamo uno spell per i non pugliesi, è mo con due o moving.it, è il sito dove trovate tutte le informazioni. Ilaria Fiorillo, grazie tante, torneremo a sentirci magari in estate quando avrai progettato qualche cicloviaggio sicuramente su cui sarei lavorandoci. Cose di bici tutti i lunedì ci si scrive e Milano in bicicletta per seguirti su Instagram. Grazie Ilaria e buona pedalata.
2: Grazie mille, ciao Giotam.
1: Ciao.

0: Nanga Parbat.
1: Bene, seconda parte di Nanga Parbat, siamo con Giovanni Guarneri, autore della guida per Terra di Mezzo editore, il periplo della Sicilia in bicicletta, ovvero 1200 chilometri da Palermo a Palermo in senso antiorario, seguendo tutta la costa dell'isola. Senti Giovanni, abbiamo fatto un po' un'analisi dei percorsi, delle bici da usare, facciamo un attimo un punto. 21 tappe, non le vediamo tutte ovviamente, ma dacci uno scorcio, immaginando insomma che spesso le persone magari non riescono a dedicare 3 settimane a un viaggio in bici, ma possono scegliere un ponte, un weekend lungo, un aggregato di tappe, insomma qualcosa che possa essere tra le 3-4 tappe da immaginare un viaggio in bicicletta nel periplo della Sicilia. Ti parlo anche proprio personalmente interessato a questa cosa.
2: Allora, quello che noi proponiamo nella guida, che io propongo nella guida, è una suddivisione intanto in 3 settimane, ok? Quindi ciascuno può eventualmente decidere, dice ok, ho una settimana libera, faccio una di queste 3 settimane. Li abbiamo chiamati semiperipli e sarebbero la via dei tramonti da Palermo ad Agrigento e poi si rientra tranquillamente con il treno, ce n'è uno quasi ogni ora da Agrigento ed è possibile caricare le biciclette gratuitamente perché non c'è il biglietto extra per le bici, poiché questa spesa viene affrontata dalla regione siciliana per agevolare il cicloturismo. Poi c'è la seconda parte che si chiama la via della liberazione, perché ripercorre quei luoghi dove sono

0: avvenuti gli sbarchi dell'Operation Husky, che è la seconda operazione anfibia più grande dopo quella del D-Day, durante la Seconda Guerra Mondiale, e che permise, grazie all'intervento degli alleati, la liberazione dal regime nazifascista. E poi l'ultimo semiperiplo è quello che chiamo la Via del Nord, perché percorre da Catania a Palermo tutta la parte, diciamo, più nord, più settentrionale della Sicilia, che è più verde, ci sono le foreste dei Nebrodi, delle Madonie, dei Peloritani, eccetera. Questa è la proposta, diciamo, per chi ha una settimana. È ovvio che la suddivisione nelle 21 tappe io l'ho fatta in stile molto cicloturistico e approcciabile da chiunque. Rimane il fatto che ovviamente un percorso di 300 chilometri con un dislivello di neanche 4.000 metri, ad esempio, o addirittura meno, è fattibile anche in 3-4 giorni, in realtà, da un ciclista di medio allenamento con un bagaglio non eccessivamente pesante, o per esempio con una bici a pedata assistita. Quindi c'è questa possibilità di modularità. Uno che consiglio come itinerario, per esempio, di 3 giorni potrebbe essere, partendo da Palermo, fare Palermo-Castellammare, Castellammare-Trapani, Trapani-Mazara del Vallo, e poi eventualmente o rientrare dall'interno oppure con il treno appunto rientrare a Palermo. Questo potrebbe essere un anello molto breve, molto approcciabile, perché c'è veramente un dislivello molto basso, e se uno ha anche la possibilità di dedicare un giorno in più, da Trapani può prendere il traghetto, andare sull'isola di Favignana, che è definita la farfalla del Mediterraneo ed è l'isola più ciclabile del Mediterraneo, perché sappiate che su questa isola, su Favignana, ci sono oltre 10.000 biciclette, quindi è assolutamente l'isola più ciclabile del Mediterraneo.
1: Senti, Giovanni, a chiudere, due battute anche sulla questione, diciamo così, dell'assistenza al ciclista, di servizi, diciamo, per il cicloturista, a livello di affitti biciclette, servizi, bike hotel, accoglienza, tutto quello che può essere anche insomma trovare punti ristoro, come è organizzato il periplo? Naturalmente la guida, per inciso, la guida racconta tappa per tappa tutte queste cose nella puntualità che è delle guide di terra e di mezzo, però insomma per i nostri ascoltatori.
0: Io, oltre ad essere un creatore di itinerari, perché oltre al periplo ovviamente ho creato anche Sicily Divide, che è un altro degli itinerari famosi in Sicilia, sono anche titolare di un tour operator, si chiama Inspiring Tours, che si occupa esclusivamente di cicloturismo. Abbiamo un parco di 150 bici, sia gravel che a pedalata assistita, che bici da corsa, eccetera, quindi siamo perfettamente in grado di fornire biciclette a noleggio, assistenza e tutto. Infatti sul sito del periplodellasicilia.com si trovano tutte le informazioni da questo punto di vista. C'è da dire anche un'altra cosa: se durante il periplo c'è un problema meccanico, questo se sono biciclette nostre, ovviamente interveniamo direttamente noi o indirizziamo direttamente da un nostro affiliato meccanico, oppure se si è in autonomia sulla guida sono indicate tutte le ciclofficine che si trovano lungo il percorso e tutte le strutture ricettive convenzionate con il periplo, e quindi si può avere un'assistenza anche se si viaggia in totale autonomia.
1: Insomma, una Sicilia tutta da pedalare ormai ad altissimo livello, via.
0: Eh sì, assolutamente sì, perché comunque noi diciamo sempre, qui in Sicilia diciamo sempre, dove mancano le infrastrutture, perché magari non abbiamo tantissime ciclabili, incominciano ad esserci siciliani, quindi siamo perfettamente in grado di essere talmente accoglienti e presenti da aiutare qualsiasi ciclista possa avere bisogno o di assistenza o semplicemente di informazioni.
1: Giovanni

0: 1. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

Salve a tutti, oggi è il Pane Rose, iniziamo una puntata parlando di lotte di lavoratori della sanità, in questo caso parliamo di lavoratori della Steel Italia. Lunedì c'è stato un presidio in via Massarenti, davanti al padiglione 19, i lavoratori della Steel Italia, che è un'azienda che si occupa di sterilizzazione degli strumenti chirurgici per le sale operatorie, non solo del Sant'Orso e del Rizzoli, sono scesi in lotta. Siamo andati da loro, hanno fatto una bellissima iniziativa in cui hanno messo tanta musica, sentirete nelle interviste, musica a alto volume, ci siamo spostati, ma comunque la musica era fortissima. Quindi ci scusiamo per i nostri ascoltatori se c'è questo sottofondo di musica anni 80, ma è voluta proprio per attirare l'attenzione delle persone. Gli autori si sono messi lì, in strada, non hanno bloccato la strada, però hanno chiesto un clacson a tutte le persone che passavano in solidarietà. Ne parliamo con Stefania Pisani, che è la segretaria della FILCTEM di Bologna, che segue tutte le aziende legate a questo settore, della FILCTEM, chimiche e tessili. In questo caso loro fanno parte della FILCTEM, questa categoria. Adesso mettiamo un pezzo musicale che ci ricorda che quando il sindacato si muove ed è unito, le lotte si riescono a realizzare. Poi ci sentiremo per le conclusioni. Adesso, primo pezzo musicale, poi Stefania Pisani, e poi ci sarà Valerio, che è il delegato della FILCTEM della Steel Italia e del Sant'Orsola, e poi insomma, ci salutiamo con le conclusioni.

0: Allora, siamo qui al Sant'Orsola con Stefania Pisani. Oggi sciopero degli operatori della sanificazione. Raccontaci tu le ragioni di questo sciopero. Siamo qui sulla strada, stiamo chiedendo la solidarietà dei bolognesi e sentiamo il clacson.
1: Stiamo anche ottenendo tanta di solidarietà.
0: Ottimo, ottimo, visibilità e tutto.
1: Ma siamo qui nella sede di uno dei gioielli della sanità regionale.
0: Certo.
1: Eppure dentro questo gioiello c'è un meccanismo di appalti che fa nei fatti speculazione rispetto a condizioni di base dei diritti delle persone e dei lavoratori. Nel momento in cui c'è stato il cambio appalto della centrale di sterilizzazione, tra l'altro mansioni fondamentali perché si vanno a sterilizzare i kit che poi verranno utilizzati nelle sale operatorie e quindi una funzione molto molto delicata, in fase di cambio appalto, tanto per cambiare, vengono ridotti i diritti di questi lavoratori. Nello specifico viene scippato il buono pasto ai lavoratori, i quali con la reperibilità sono capaci anche di fare 15-18 ore consecutive di lavoro con quello che determina, e non gli viene neanche riconosciuta la possibilità di poter avere non un servizio mensa, stiamo parlando proprio dell'ottimo, ma anche un banale buono pasto per potersi comprare un panino in una zona dove per mangiare un panino devi spendere 10 euro. Possibile che un committente come quello del Sant'Orsola possa accettare una condizione di squilibrio di questo tipo dentro la sua cittadella sanitaria all'avanguardia del sistema sanitario nazionale? Per noi è imbarazzante. Ci sono problemi notevoli dentro gli appalti del Sant'Orsola che sicuramente non si riducono ai problemi dei colleghi che stanno scioperando oggi. È arrivato il momento di metterci una bella lente di ingrandimento per risolverli, perché la qualità del servizio pubblico parte dalla qualità del lavoro degli ultimi che ci sono all'interno, e questo qui dentro non sta avvenendo. Quindi chiediamo che ci siano delle risposte, in primis da parte delle aziende che vincono le gare con capitolati pubblici, che dovrebbero tener conto in primis delle condizioni di lavoro, e le condizioni di lavoro sono condizioni normative ma sono anche e soprattutto condizioni economiche, soprattutto in un contesto di crisi economica e di inflazione come quello che stiamo vivendo.
0: E che ne ha fatto, oltre al buono pasto, cos'è che hanno perso i lavoratori?
1: Ma i lavoratori hanno perso tutta una serie di condizioni, perché è evidente che nel momento in cui la normativa nazionale prevede solo ed esclusivamente il mantenimento di quello che è la contrattazione collettiva nazionale e quindi tutte le avanguardie di normazione di secondo livello conquistate da questi lavoratori vengono di volta in volta persi partendo da capo, sembra un po' il gioco dell'oca, ci ritroviamo sempre al punto di partenza. Ecco, questo è un problema che deve essere risolto, ci sono tante dimensioni per risolverlo. Sicuramente gli appalti, come da sempre diciamo, devono essere ritornare a quella che era la loro funzione originaria, ovvero si va verso gli appalti, all'esternalizzazione solo ed esclusivamente quando la società in appalto può fare meglio della

0: noi, perché invece quello che sta avvenendo non lo accetteremo, non staremo zitti, non aspetteremo più, perché sono 2 anni e mezzo che si prova a portare avanti questa discussione con l'azienda, ma nei fatti l'azienda non ha nessuna voglia di dare risposte di questo tipo. I problemi sono tanti, sono problemi anche di inquadramenti, sono problemi di retribuzioni, sono problemi di maggiorazione del lavoro domenicale, sono problemi di turni di reperibilità che sono al limite dell'indecenza, ma i lavoratori hanno deciso di scioperare perché l'elemento fondamentale, che è quello di un pasto, di poter avere un pasto al pari dei loro colleghi che lavorano alle dirette dipendenti del Sant'Orsola, lo ritengono proprio un elemento di banale e minima civiltà che andava urlata.
1: Certo, ci sono anche i turni massacranti, io ho letto nel volantino.
0: Esattamente.
1: Questi turni di cosa stiamo parlando?
0: Sono turni che portano i lavoratori dopo la loro normale turnistica di lavoro, perché devono rispondere alla reperibilità, perché in un contesto sanitario capirete bene che non si può pensare di non dare un servizio come quello che danno loro, ma questo servizio deve essere organizzato anche nella logica della tutela dei lavoratori che operano all'interno. Lavoratori che finiscono il turno vengono richiamati immediatamente in reperibilità e si trovano, cioè noi abbiamo delle denunce di lavoratori che per 18 ore di lavoro di seguito sono stati dentro all'ospedale per portare avanti, ripeto, un servizio delicato come quello della sanificazione dei kit delle sale operatorie. Cioè, ci rendiamo conto che un minimo di disattenzione potrebbe determinare grossissimi problemi per tutti i malati che ci sono dentro al Sant'Orsola? Cioè, è possibile che un servizio di una delicatezza di questo tipo venga, come dire, dato in appalto e chi gestisce in appalto non viene in alcun modo controllato rispetto alla modalità di gestione? Questo è un modo per ridurre i costi, ma perdonatemi, i costi non si possono ridurre. Se c'è un problema di finanziamento della sanità pubblica, bisogna metterli tutti insieme per rimettere al centro il tema della sanità pubblica, non pensare di bypassare il tema scaricandolo sugli ultimi. Gli ultimi si stanno ribellando.
1: E poi ci teniamo di mezzo noi, perché la sterilizzazione chiaramente ne risentono poi i pazienti alla fine.
0: Ma certo che ne risentono i pazienti. Ne risentono i pazienti per forza, così come ne risentono i pazienti quando l'appalto delle pulizie non viene gestito secondo i criteri che dovrebbero essere quelli dell'igiene in luoghi dove abbiamo immunodepressi, ad esempio. Ci sono tanti temi che vanno affrontati quando si parla di appalti, e parlare di appalti dentro la sanità pubblica bisognerebbe avere uno sguardo un po' più attento, dove la dignità del lavoro deve diventare centrale. Perché se non c'è la dignità di chi lavora dentro al sistema della sanità pubblica, non c'è dignità per tutti noi che dentro la sanità ci troviamo come pazienti a passarci quotidianamente. E questa era una denuncia che andava assolutamente fatta, e va fatta proprio per mettere al centro un problema di politica generale.
1: La cosa che mi stupisce è che mi sarebbe piaciuto vedere qua anche i medici, i quali lavorano con quegli strumenti, e avere strumenti non sterilizzati non riescono nemmeno a lavorare bene, rischiano di fare dei danni, non causa loro, ma causa dell'azienda che non permette una corretta sanificazione, visto quello come tratta i dipendenti, no?
0: Concordo, questa non è una battaglia di alcuni lavoratori, è una battaglia di tutti gli operatori della sanità, perché con il buon lavoro e le buone condizioni di tutta la filiera che opera dentro la sanità, che si può realmente svolgere un servizio che è all'altezza della dignità delle persone. Quindi sì, speriamo che questi scioperi possano avere sempre di più la solidarietà di tutti gli operatori diretti della sanità, perché un minimo ingranaggio può far crollare il sistema, e noi che siamo gli ultimi siamo quella pietrolina nell'ingranaggio che rischia di farlo saltare. È un urlo per chi ama la sanità pubblica quello che c'è sulla strada oggi in via Massarenti a Bologna.
1: Dunque un appello anche a Bulgarelli, che è segretario della CGIL di Bologna. Bisogna che si faccia qualcosa per riunificare tutti i lavoratori della sanità del Sant'Orsola, perché il problema di questi lavoratori è il problema di tutti.
0: Esattamente, è il problema di tutti, ed è il problema dei cittadini, ed è il problema della politica, ed è il problema della dirigenza sanitaria. Non è il problema del lavoratore che si vuole mangiare un panino e non gli viene data la possibilità dall'azienda di farlo perché non gli riconosce un buono pasto.
1: Parliamo poi di questi lavoratori. C'è anche una delle rivendicazioni, è l'indennità cioè dell'aumento domenicale che è stato ridotto.
0: Ma diciamo che nel momento in cui i lavoratori lavorano in reperibilità la domenica, la maggiorazione non gli viene pagata con la maggiorazione del lavoro festivo, del lavoro domenicale. Nonostante il contratto collettivo dica questo, nonostante abbiamo rivendicato con l'azienda che venga riconosciuto il contratto collettivo, ma l'azienda ritiene che invece queste maggiorazioni non gli debbano essere riconosciute. Un modo come un altro per ridurgli lo stipendio, no?
1: Questo dovrebbe far riflettere sempre i lavoratori della sanità, perché quello che succede a questi lavoratori potrebbe succedere anche agli altri.
0: Ma è nei fatti, si comincia sempre dagli ultimi, poi quello che si vede negli ultimi viene sperimentato in trincea e poi arriva direttamente nelle case delle persone che si sentono più tranquille. Non c'è tranquillità nel mondo del lavoro fin tanto che la dignità degli ultimi non viene rispettata.
1: Il pane del rosa è con voi e sta sempre al vostro fianco.
0: Grazie, grazie tante.
1: Ecco qua, abbiamo Valerio, delegato sindacale della Philstem. Raccontaci un po' la vostra situazione.
2: La nostra situazione è che ad oggi siamo qui oltre 2 anni che richiediamo buoni pasto all'azienda Seritalia. Siamo circa 5 dipendenti tra Sant'Ursola e Rizzoli che chiedono appunto un buono pasto che ci... È una realtà di 55 operatori che comprende appunto Rizzoli e Sant'Ursola. Noi ci occupiamo di sterilizzazione di strumentario chirurgico, quindi tutto ciò che comprende sale operatore, ambulatori e degenze. Quindi stiamo parlando di criticità, di terapie intensive, di reparti pediatrici e terapia intensiva generale. Noi qui siamo a rivendicare il buono pasto anche per il fatto che c'è stato scippato un buono pasto per cui noi avevamo in precedenza con i vecchi appalti e subentrando questa azienda Seritalia ci ha scippato il buono pasto.
1: Ma non solo, ti ha tolto anche l'indennità della domenica, no?
2: Noi purtroppo lottiamo tutti i giorni per avere dignità per i nostri lavoratori, per una retribuzione migliore, per una maggiorazione al notturno che non ci viene
1: c'è anche il notturno, oltre la domenica che viene stato negato.
2: Sì, cioè no, il notturno festivo di domenica che ci viene pagato al 30% purché al 50% secondo il nostro contratto collettivo nazionale.
1: Addirittura.
2: Il nostro contratto collettivo nazionale è molto blando, è legato alle lavanderie industriali, mentre noi ci occupiamo della sterilizzazione dei peli chirurgici. Una cosa importante per la persona, per tutte le persone che vivono a Bologna. Purtroppo c'è un'indecenza da parte del Servizio Sanitario Regionale, purché ci sono sempre dei rimbalzi, uno spending review che riguarda appunto la sanità, che questo riflette poi sugli appalti che ci sono a Bologna.
1: C'è anche la questione dei turni massacranti, vi diceva Stefania, la vostra funzionaria.
2: Facciamo turni H24 e purtroppo il personale è sempre in ricambio, quindi c'è sempre subentro di nuove persone che hanno bisogno di una formazione professionale e che non sempre viene attuata perché le esigenze lavorative sono molto alte, le richieste, e quindi si fa fatica la formazione. Nonostante l'impegno di tutti gli operatori per questo lavoro, sono tutti dedici e passione, hanno una passione per questo lavoro, altrimenti non saremmo qui oggi tutti a scioperare.
1: Noi siamo con voi, altri scioperi ci saranno?
2: Io dentro di me spero di no, che riusciamo ad avere una risoluzione al tutto, anche se ripeto ci abbiamo messo tutto il nostro oltre da 2 anni per non arrivare fin qui, ma oggi che siamo qui è per dare un segnale forte alla Seritalia ma soprattutto all'ospedale Sant'Orso e Rizzoli per il riconoscimento del buono pasto.
1: Grazie mille.

turni massacranti di 14, 12, 13, 14 ore al giorno di lavoro, ma cioè, veramente io vorrei capire dove vogliamo arrivare. Cioè, qui il problema non è, stanno distruggendo la sanità pubblica, ma in questo caso anche quella privata, perché poi non è che nel privato le condizioni siano da Dio nella sanità, ecco. Io spero che la CGIL di Bologna proclami subito uno sciopero generale anche in Rizzoli, al Sant'Orsola, per questi lavoratori, ma per un'avvertenza generale per dire basta a fare risparmi sulla pelle dei lavoratori. Questa è una cosa che dobbiamo comunque fare il prima possibile e spero che ci si muova, perché il problema dei lavoratori della sterilitalia sono problemi importanti, riguardano tutti, ma riguardano tutti i lavoratori della sanità e riguardano tutti i cittadini di Bologna. Con questo augurio, speriamo che ci sentiamo alla prossima puntata e parleremo comunque sempre di lavoratrici, in questo caso di donne, di femminismo. Ci sono bellissime iniziative a Bologna, ne parleremo alla prossima puntata.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Io sono KZ e anche questa settimana vi porteremo a guardare un po' dietro le quinte di quello che succede nel mondo della tecnologia per capire l'impatto che il digitale ha sulle nostre vite e per cercare di capire anche quali sono i meccanismi politici, sociali ed economici che sono all'opera spesso dietro il luccichio dello schermo che ci ipnotizza un po' e non ci fa pensare a quello che effettivamente accade e a quali sono le implicazioni reali dell'uso della tecnologia anche da parte nostra nel nostro quotidiano. Vi ricordo che abbiamo un sito internet su cui potete trovare le puntate una volta che sono andate in onda e i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato, e lo trovate all'indirizzo accordai.gattini.ninja. Abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci: Radio Odd, scritto Radio HOD, @inventati.org. Questa settimana abbiamo varie notizie e vari appuntamenti da segnalare, per cui nessun indugio, entriamo subito nel merito.
1: Apriamo con questa notizia. Il mese scorso la EFF, l'Electronic Frontier Foundation, annuncia di lasciare X, ex Twitter. Dopo quasi 20 anni sulla piattaforma, l'EFF si ritira da X. Non è una decisione presa a cuor leggero, ma forse era ora. I conti non tornavano da un po' di tempo. I conti non tornano. Nel 2018 pubblicavamo su Twitter, ora noto come X, dalle 5 alle 10 volte al giorno. Quei tweet generavano tra i 50 e i 100 milioni di visualizzazioni al mese. Entro il 2024 i nostri 2500 post su X generavano circa 2 milioni di visualizzazioni al mese. L'anno scorso i nostri 1500 post hanno totalizzato circa 13 milioni di visualizzazioni nell'arco dell'intero anno. Per dirla senza mezzi termini, un post su X oggi riceve meno del 3% delle visualizzazioni che un singolo tweet generava 7 anni fa. Questo è il commento della Electronic Frontier Foundation, che è un'importante e anche la più longeva organizzazione con sede in USA, che tutela i diritti digitali, il corrispettivo dei diritti umani all'interno dell'infosfera e del mondo digitale. E questo è il loro report di aprile sulle loro scelte di comunicazione. Fondamentalmente dicono: da quando Elon Musk ha acquistato Twitter nell'ottobre del 2022, le cose hanno portato a essere X fondamentalmente insignificante nella scena dell'internet. E dal 2022 hanno chiesto moderazione dei contenuti trasparente, politiche condivise pubblicamente, processi di ricorso chiari e rinnovato impegno verso i principi di Santa Clara. Effettivi miglioramenti della sicurezza, incluso una crittografia end-to-end per i messaggi diretti e maggior controllo da parte dell'utente. Fornire agli utenti e agli sviluppatori di terze parti gli strumenti per controllare l'esperienza utente tramite filtri e interoperabilità. Abbiamo criticato la piattaforma praticamente da quando è nata, eppure Twitter si è meritato di tanto in tanto un riconoscimento per aver difeso con veemenza i diritti dei suoi utenti. Ma tutto è cambiato. Musk ha licenziato l'intero team per i diritti umani e ha allontanato il personale dai paesi in cui l'azienda in passato aveva contrastato le richieste di censura da parte di regimi oppressivi. Molti utenti se ne sono andati e oggi ci uniamo a loro. Il successivo paragrafo è interessante perché riporta proprio: ma siete ancora su Facebook e TikTok? Sì, e capiamo perché possa sembrare contraddittorio. Lasciate che vi spieghiamo. L'EFF esiste per proteggere i diritti digitali delle persone, non solo di coloro che già apprezzano il nostro lavoro, che hanno scelto di non essere sorvegliati o che sono già migrati nel fediverso. Le persone che hanno più bisogno di noi sono spesso proprio quelle intrappolate nei giardini recintati dalle piattaforme mainstream e soggette alla loro sorveglianza aziendale. Giovani, persone di colore, persone queer, attiviste, attivisti, organizzatori usano Instagram, TikTok e Facebook ogni giorno, purtroppo. Queste piattaforme ospitano reti di mutuo aiuto e fungono da centri per l'organizzazione politica, espressione culturale e cura della comunità. Eliminare semplicemente le loro app non è sempre un'opzione realistica e accessibile, così come non lo è spingere ogni utente nell'universo parallelo in circostanze come possiede una piccola impresa che dipende da Instagram per acquisire clienti, la tua fondazione per l'aborto, che ne so, utilizza TikTok per diffondere informazioni cruciali, ti senti isolato e fai affidamento sugli spazi online per rimanere in contatto con la tua comunità. Quindi presentano queste tre casistiche. La nostra presenza su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok non rappresenta un'approvazione. Da anni denunciamo come queste piattaforme sopprimano le voci marginalizzate, consentano una pubblicità comportamentale invasiva e segnalano come pericolosi e bannati i post a tema aborto. Abbiamo inoltre intrapreso azioni legali presso le assemblee legislative e attraverso un dialogo diretto con il loro staff per spingerli a modificare politiche e pratiche inadeguate. Quindi restiamo perché anche le persone su quelle piattaforme meritano di avere accesso alle informazioni. Restiamo perché alcuni dei nostri post più letti sono proprio quelli che criticano la piattaforma su cui pubblichiamo. E restiamo perché meno passaggi ci sono fra te e le risorse di cui hai bisogno per proteggerti, meglio è. Quindi è interessante come loro dicono, noi continuiamo a rimanere su queste piattaforme, TikTok, Facebook e Instagram, ma disincentiviamo il loro utilizzo e non investiamo in quelle piattaforme. Ma visto che comunque produciamo differenti contenuti 4-5 ogni giorno, li pubblichiamo sul nostro sito, li spammiamo anche su queste piattaforme, ma non dandogli del denaro e non investendo su di esse, e le considerano non un megafono ma un punto di conflitto che nel momento in cui non sarà più vantaggioso abbandoneranno, esattamente come hanno fatto con X. Infatti il paragrafo successivo è: continueremo a lottare ma non su X. Quando vai online, i tuoi diritti dovrebbero seguirti. X non è più il luogo in cui si combatte. La piattaforma che Musk ha ereditato era imperfetta, ma di grande impatto. Ciò che esiste oggi è diverso, ridimensionato e sempre più insignificante. L'IFF affronta grandi battaglie e le vince. Lo facciamo investendo il nostro tempo, le nostre competenze e il supporto dei nostri membri, dove possono generare il maggiore impatto. Al momento, per noi, questo significa stare su Blue Sky e su Mastodon, ma stare anche su LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. E chiaramente, certo, siamo qui sulla iff.org. Ci auguriamo che ci seguiate qui e che continuate a sostenere il nostro lavoro. Il nostro impegno per la tutela dei diritti digitali è più necessario che mai e siamo qui per aiutarvi a riprendere il controllo. Dopodiché, se notate, l'articolo è in diffusione soltanto, è in sharing poi soltanto per Mastodon e Blue Sky, e c'è anche Facebook, però appunto TikTok e Instagram sono usate, diciamo, come un bidone copy and paste, quindi copia e incolla dei contenuti che invece vuoi valorizzare e promuovere dal tuo sito su Mastodon e Blue Sky. E quindi con questo ci troviamo abbastanza concordi con la scelta della IFF, e dice: manteniamo questi ambienti chiusi e angustiati in maniera monitorata, ci siamo dentro anche noi, ci soffriamo anche noi, fra virgolette, non gli diamo del denaro, non ci istruiamo sulle loro logiche, non pubblichiamo contenuti nel format apposito che ci chiedono, ma continuiamo a vedere che ci sono dentro utenti reali. Nelle analisi che ogni anno facciamo, invece, ci siamo accorti che X praticamente non ci porta, appunto, il dato iniziale era che ci porta il 3% delle visualizzazioni che portava 7 anni fa, e allora non vale neanche più il copy and paste. Posso aggiungere un commento personale? Effettivamente, proprio per i recinti chiusi che sono, analizzando anche quelle di grosse organizzazioni italiane con cui collaboro, i click al sito vengono per lo più portati da Telegram e le newsletter, mentre essendo recinti chiusi, praticamente Facebook e Instagram non ti portano visualizzazioni sul contenuto più ampio. Quindi fondamentalmente non fai passare le informazioni ai tuoi utenti, ma sei soltanto una pedina nella loro piattaforma, di cui non hai un reale granché feedback di quanto gli utenti ti leggano e ascoltano. Mentre effettivamente sulle newsletter, che infatti hanno avuto un grande boom nuovamente, puoi vedere proprio i picchi di lettura nel giorno in cui le invii.

ora costano fino a 3 volte di più a causa della riduzione della capacità produttiva, interamente occupata dai grandi fornitori di servizi cloud. Questi prezzi in aumento hanno reso difficile la conservazione dei dati ai ritmi consueti in tutto il settore. Infatti, c'è l'intervista Internet Archive, la cui missione è fornire accesso universale a tutta la conoscenza, che fondamentalmente archivia l'internet, quindi nella sua evoluzione giorno dopo giorno. È una delle organizzazioni colpite da questa crisi, Internet Archive. Contiene circa 210 petabyte di archivi, a cui si aggiungono ogni giorno altri 100 terabyte per collezioni come la Wayback Machine. Nel contesto del boom dell'intelligenza artificiale, la sua manutenzione è diventata un problema concreto che ci costa tempo e denaro. Ugualmente, Wikimedia Foundation, l'organizzazione no profit che gestisce Wikimedia, condivide opinioni simili, spiegando come la manutenzione di oltre 65 milioni di articoli richieda già un'attenta allocazione del budget, che l'attuale situazione di instabilità non ha fatto altro che aggravare. Un portavoce ha dichiarato a 404 Media che l'impatto principale si riscontra nell'acquisto di memoria, cioè RAM, e dischi rigidi, ma anche nei tempi di consegna dei server e della nostra capacità di effettuare ordini futuri. Inoltre, torno su Internet Archive, loro stanno affrontando anche un problema materiale di collezione appunto dell'internet, di collezionare l'internet che arriva tramite lo scraping. Lo scraping è fondamentalmente estrarre i contenuti di testo dalle pagine web. Questa azione viene fatta in maniera massiccia anche dalle intelligenze artificiali e dato che non c'è una regolamentazione su come vengono estratti questi dati, molto spesso le intelligenze artificiali estraggono dati che hanno un copyright o hanno delle licenze non commerciali, quindi in teoria non possono utilizzare né quelle con i copyright né quelle con licenze non commerciali, come Wikipedia. In questo modo, in mancanza di una legge a riguardo, queste mega aziende non pagano i diritti verso questi istituti. E quindi alla fine questi istituti non hanno i soldi per fronteggiare l'impennata dei prezzi su RAM e hard disk. In più il fatto che la contromisura delle testate giornalistiche e di altri siti che espongono contenuti e che vengono violati le loro clausole di copyright ma anche di copyleft, come reagiscono? Reagiscono mettendo dei blocchi alla possibilità dello scraping e in questo modo bloccano proprio Internet Archive e quindi la missione di archiviare questi contenuti per le persone che li potranno leggere nel futuro, ma anche contro le frodi, perché soprattutto nell'amministrazione Trump il digitale, abbiamo visto, è molto volatile e è possibile scrivere delle cose subito dopo scriverne il contrario, quindi agevolare delle fake news e commettere errori e non prendersi le proprie responsabilità. Internet Archive ha anche una forma molto importante nella conservazione delle fonti per i giornalisti e la mancanza e la sospensione del suo mandato, del suo lavoro, colpisce tutti noi.

Qui ad Accordai, come sapete, ci piace molto parlare di tecnologie, dispositivi, software, intelligenza artificiale, con occhio molto critico, ma ci piace anche incontrarci di persona e ragionare insieme non solo sulla tecnologia, ma anche sull'impatto che la tecnologia ha sulla società e molto di più. Per questo ci teniamo a ricordarvi l'appuntamento di Hack Meeting 2026, il raduno hacker italiano che si terrà al Next Emerson di Firenze dal 12 al 14 giugno, quindi circa tra un mesetto, anche perché forse a sentire le parole raduno hacker vi immaginate un ritrovo di ragazzi giovani incappucciati davanti agli schermi a pigiare tasti e a violare

parlare sistemi informatici. Ecco, hack meeting è completamente un'altra cosa, anche perché il concetto di hacking non è applicabile solamente ai dispositivi, ai software, alle tecnologie digitali. Il concetto di hacking è un'attitudine che si può esprimere nei confronti di qualsiasi aspetto. Si possono hackerare moltissime cose, certo i computer, i software, ma si possono hackerare anche gli elettrodomestici e altri aggeggi meccanici o tecnici. Si possono però hackerare anche i sistemi e le sovrastrutture sociali, si può hackerare il linguaggio, si possono hackerare i nostri automatismi. E quindi l'hacking è più un'attitudine nei confronti delle cose, una curiosità nei confronti del funzionamento dei sistemi, degli oggetti, e però è una curiosità che ama essere anche pratica, quindi non solo capire come funzionano questi oggetti e questi dispositivi, ma anche cercare di modificarli in modo che rispondano meglio alle nostre esigenze e ai nostri bisogni. Il tema di quest'anno di Hack Meeting è un esempio chiarissimo di questa attitudine e di questa vastità del campo dell'hacking, perché è l'ansia, intesa come ingranaggio collettivo. L'ansia certo non è una tecnologia, eppure gli anni che stiamo vivendo sono dominati dall'ansia, anche forse in relazione alla tecnologia, al flusso di notifiche, notizie che ci bombarda costantemente, all'avere dei dispositivi sempre connessi in tasca giorno e notte di fianco a noi. Quindi in qualche modo c'è forse una relazione tra tecnologia e ansia, ma l'ansia ovviamente è anche qualcosa di molto più vasto. L'obiettivo quindi è ragionare insieme sull'ansia a livello collettivo, a livello sociale, a livello culturale, non solo, ma anche a livello tecnologico. Tra l'altro, la call per interventi e contributi a Hack Meeting è ancora aperta, e quindi se volete partecipare, se volete inviare una proposta, è possibile farlo e trovate tutte le istruzioni sul sito hackmeeting.org. Nel frattempo, però, man mano che arrivano le proposte e vengono accettate, si sta già delineando un primo programma, anche se ancora incompleto, della Tre Giorni Fiorentina di metà giugno. E per darvi un esempio del fatto che non si parlerà solamente di tecnologia, ma l'obiettivo è veramente ritrovarsi e ragionare collettivamente su vari temi, vi diamo alcuni appuntamenti che sono già nel programma di Hack Meeting e che anche questi potete trovare sul sito hackmeeting.org. C'è per esempio un corso base di Linux dedicato a tutte le persone che sono magari stanche Windows.

0: idee.it. Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.
1: Benvenuti a Musica Laterale, il programma che parte dalla periferia per raccontare il cuore più sano di città. Non quelle illuminate dagli cultori, ma quelle dove il calcio è ancora passione pura e la musica nasce nei garage, nei centri sociali e nei piccoli club. In ogni puntata una città diversa sarà la protagonista, una città dove la prima squadra milita nella Serie C fino alle serie dilettantistiche, ma dove il pallone ha ancora il sapore della domenica pomeriggio, delle trasferte in pullman, delle bandiere sbiadite e dei cori sotto la pioggia. Parleremo delle squadre locali, della sua storia, delle sue rivalità, del tifo ultra, degli aneddoti da curva e di chi vive il calcio come identità, resistenza sociale, culturale, politica e appartenenza. Ma Musica Laterale è anche colonna sonora urbana. Scopriremo le realtà musicali che animano le città, band emergenti, festival indipendenti, etichette indie locali e tutte quelle espressioni che raccontano il territorio nella sua purezza. Perché alla fine, sia nel calcio che nella musica, molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per illuminarlo. Benvenuti a Musica Laterale.
2: Benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Musica Laterale. Nella puntata di oggi inizieremo un viaggio che attraverserà più puntate e che proverà a capire che cosa significa vivere Bologna oggi, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del calcio popolare e autogestito. Com'è cambiata la scena? C'è ancora spazio per la sperimentazione, per l'indie, per chi prova a costruire qualcosa di autentico, lontano dalle logiche più veloci dei social e delle classifiche? C'è ancora voglia di mettersi in gioco e di lavorare nelle comunità dal basso grazie alla pratica sportiva? Lo faremo insieme a vari ospiti, che della realtà bolognese ne fanno parte in modo diverso, ma molto personale. Oggi ascolteremo la voce di Kempa, mente e anima del progetto Klepto Cantautorato, che ci racconterà il suo rapporto con la scrittura, con la città e con quella dimensione cantautorale capace ancora di mescolare ironia, quotidianità e osservazione sociale. E poi avremo con noi Giorgio Virginia del progetto Vision Division per parlare di alternative indie, identità sonora e di che cosa significhi oggi creare musica in una città piena di stimoli ma anche di contraddizioni. Tra racconti personali, riflessioni sulla scena locale, musicale, che parla direttamente dalle strade di Bologna, oggi inizieremo a capire non solo come suona e gioca questa città, ma anche come si vive. Restate con noi, fate a modo, Manfro.

0: sei tu.
1: Allora, poi non ci addentriamo adesso sulla storia, l'ostricità e l'investimento futuro del comune sulla ex caserma Sani. Questa è un'altra storia e adesso il rischio era quello, lo prendiamo, per ora lo accantoniamo.
2: Non c'entriamo niente, cara Digos, con la caserma Sani.
1: No, questo lo mettiamo in radio, noi non c'entriamo niente. Ma chi sei?
2: No, io mi chiamo Kempa, diciamo così.
0: Tu puoi dire quello che vuoi.
2: Posso dire quello che vuoi. Il mio progetto musicale è Clepto Cantautorato. E da 3 anni ha iniziato a crescere, diciamo.
0: Pensavo di più.
2: E diciamo che era stato più embrionale prima, diciamo, della serie suonare scalzi al mercato dei campi aperti.
1: Ok. Partiva con questa base, però ha avuto una parte più strutturata da 3 annetti.
2: Sì, da 3 annetti, da quando sono tornato da Marsiglia, dalla Francia, ho iniziato un po' più seriamente a creare mie composizioni, a registrarle, messe su Bandcamp e su YouTube, purtroppo anche su Spotify. Adesso devo capire ancora come, tanto non le ascolta nessuno, quindi toglierle o no.
1: Tu dici che da un punto di guadagni di streaming e sì, altre cose di cui non ci addentriamo, sì, ma che sapete tutti voi ascoltatori.
2: Per me, cioè per gli ascolti che ho. E però sì, ho prodotto parecchio e ho fatto soprattutto tanti concerti. Sono molto felice di questo, soprattutto della parte live. Il
1: nostro cavallo. Ci siamo riavvicinati in un Valfino al Canto, esatto, molto simpatico, di qualche anno fa. Esatto, dove tu mi salutavi in maniera simpatica e allegorica da lontano, facendomi il dito medio e me lo fai ancora, giustamente. No, ma è così, è un'amicizia molto molto fisica sulle offese gratuite,
2: molto direi dodicenni,
1: esatti, per l'età, esatto, che abbiamo, chiaramente. Sì, quindi col tuo genere, che genere fai?
2: Dunque, diciamo che con il progetto Clepto Cantautorato spazio da musica appunto cantautoriale, i generi anche questi spaziano molto, dal folk, il jazz, il funky, musica brasiliana, eccetera eccetera eccetera, e i temi sono appunto la lotta contro il cemento, che qui a Bologna, come si può vedere, è ovunque, i centri commerciali, la grande distribuzione organizzata, quindi la GDO, contro appunto i servi del potere vari, i fasci, eccetera, e ovviamente utilizzando l'irrisione, spesso utilizzando canzoni già esistenti, facendo parodie. Ad esempio, non so, tipo Alghero è diventata Io mi bardo di nero, oppure Let It Be è diventato il Meraville, che è il centro commerciale al pilastro, oppure Un soldato innamorato è diventato il militante inguaiato. E
1: infatti,
2: quindi,
1: una delle cose che ti avrei chiesto è, per le persone che non ti conoscono, quali erano pezzi che potevano cercare per un attimo conoscerti? Li hai già detti, bravissimo.
2: Li hai già detti, un attimo enunciati.
1: Per
2: motivi appunto legali, non tutti sono online, ovviamente, ma dovete per forza venire a uno dei nostri concerti.
1: Quindi, tralasciando l'evento di stasera, che è alle 9, ma. Esatto.
2: Questa puntata uscirà dopo.
1: Questa puntata uscirà il martedì, noi è il sabato. Prossimo evento post martedì, quale sarà? Dove sarà?

0: Il problema è proprio questo, che oltre a questo progetto clepto cantautoriale ho anche un progetto di musica brasiliana varia e di forró, che è musica da ballo, balera brasiliana. Quindi stavo dicendo, oltre al progetto appunto clepto cantautoriale, ho anche il progetto brasiliano e il progetto brasiliano di musica da ballare, che è forró, e che si chiama Forró na Baixa, forró nella bassa letteralmente, perché appunto io sono della bassa bolognese, e questi due progetti in realtà sono quelli che vanno molto di più, quindi il 90% dei concerti che ora faccio sono di questi generi brasiliani del nord-est del Brasile, quindi non nord-est italiano, dal nord-est si va al nord-est brasiliano, quindi la maggioranza dei concerti che potete vedere sui social sono appunto di musica brasiliana.
1: Mentre dal vivo
0: suoneremo il 20 giugno alla Tropical Balera davanti al Locomotive, e lì faremo una serata di Forró col gruppo Forró Bologna, e invece il 9 giugno faremo invece canzoni clepto cantautoriali, quindi il mio progetto è al Mercato dei Campi Aperti del VAG, che è uno storico luogo a cui siamo affezionatissimi, abbiamo fatto tipo 10 concerti lì, è incredibile, se non piove, perché
1: se non
0: piove sempre al VAG.

0: chi sei?
1: Io sono Giorgio Drago, in realtà sono di Palermo, ma vivo a Bologna da 12 anni. E sono anche un cantante e compositore, Division Division. Faccio parte di Cricca Collective, con cui organizziamo eventi qua a Bologna. E sarò con Virgi, con cui
2: adesso qua lui ha partito. E siamo con anche una persona bruttissima, vero?
3: No, no, speriamo di no.
0: Speriamo, non dice di no.
3: Alle volte. Io sono Virginia, faccio parte anch'io dei Vision Division da un anno e sono di Bologna, quindi...
0: Conosciuta in serate di musica elettronica, al Locomotive e varie feste di quartiere, quindi comunque legata alla comunità.
3: Assolutamente, sì, poi tutti i possibili concerti live, possibilmente anche gratuiti, c'ero, ci sono.
0: E su questo
3: presente.
0: Ci torneremo, sul fatto di come Bologna può avere ancora una fascia di concerti, di collettività gratuita, che non è scontato, perché secondo me molta gente non ha più presente, secondo me a livello bolognese, questa possibilità musicale. Ma facciamo un passo indietro e parliamo del vostro progetto musicale. Chi parte?
1: Va bene, parto io.
0: Anche perché poi mi dovrai consigliare delle canzoni da mettere.
1: Ah, certo, certo, certo. Va bene, Ci siamo, vabbè, i Vision Division siamo noi due, Francesco Tramuto, detto Daniele Samuto, e Gaia Cumetti, che è la nostra batterista, che a sua volta lavora al covo, sta nelle blatte, fa tantissime cose pure lei.
0: Ok.
1: Tutti facciamo tante cose, però fondamentalmente facciamo, diciamo, alternative indie. Stiamo registrando un album, abbiamo già suonato al Covo Club, al Freak Out, abbiamo suonato un po' in giro per l'Italia in questi anni e così via. Appunto faremo un release party il 21 maggio al Covo Club per Suoni al Futuro, che è la roba organizzata da Manuel Agnelli, e il 22 esce il nostro prossimo singolo.
0: Il 21 è un
1: giovedì.
0: Giovedì, ok, perfetto.
3: Quindi non avete scuse, dato che di solito il giovedì non è che non è come il weekend pieno di impegni. E ci
1: questa
3: si
1: volta
3: può venire.
1: È pure gratis, quindi il covo gratis non succede mai, attenzione, quindi devo dire che...
0: Quindi allora, proprio per questo bisogna un attimo rinquadrarmi anche per me il genere e comunque che cosa volete portare con la vostra musica.

0: Beh, allora appunto noi facciamo alternative indie, ci ispiriamo sicuramente all'internazionale degli anni 2000, all'alternative rock anni 90, ma a mille altre cose, facciamo tante cose, al punk, al post-punk e così via. Li mischiamo insieme secondo le nostre sensibilità musicali. Siamo musicisti con background molto diversi, veniamo da posti diversi, ascoltiamo musica diversa, ma ci troviamo insieme per fare la musica che facciamo noi, che comunque adesso a tratti aggressiva, a tratti sognante, comunque si ricerca sempre, credo, una sorta di potenza emotiva, comunque sia nei testi che nella musica, credo che sia quell'atmosfera che cerchiamo di creare e che coinvolga anche l'ascoltatore. Infatti il live è un momento importantissimo, perché è un momento di comunione, diciamo, quasi spirituale attraverso le canzoni, in cui si risuona insieme, no? Sia da spettatore, sia da autore. Io ricerco tantissimo questo quando vado a vedere un concerto o quando suono. Quindi questo.
1: Sì, anche su questo, cioè, aggiungerei che alle volte, quando mi si chiede un po' il genere che facciamo, ho quasi difficoltà
2: a incastonarlo proprio.
1: Sì, sì, decisamente, perché proprio il fatto che siamo abbastanza diversi, allo stesso tempo trovo che la musica comunque sia un linguaggio, cioè, e porti fuori ciò che hai dentro ed segue un certo senso delle emozioni, e non andiamo anche un po' al di fuori magari dei soliti schemi dei generi musicali.
2: Dell'alternative indie, cioè incastonato in quel genere.
1: Sì.
0: Infatti ci facciamo i gemmoni a 10 minuti a volte, comunque questo è un linguaggio molto bello per imparare a conoscersi e comunicare, anche per arrangiare.
2: È collegato a il conoscervi, o comunque persone che non mi conoscono. Quali sono le due o tre canzoni che magari potresti dire, ok, per iniziare un attimo a capire chi siamo, oltre chiaramente andare il 21 maggio al Covo, perché questa me la segno anch'io, non me l'avete detta. E quali sono?
0: Allora, guarda,
2: cioè, nel senso, partiamo proprio da

0: io devo dire che, non so, c'è stato a un certo punto questo, a proposito di festa della mamma, poi parliamo di musica, però io mi sono sempre ricordata che la festa della mamma si festeggiava l'8 maggio. Poi a un certo punto mi hanno detto no, no, è la domenica dopo l'8 maggio. Ma quando è avvenuto questo cambio?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Anche tu ti ricordi che era l'8 maggio?
1: Sì, allora la festa della mamma è ufficialmente l'8 maggio, ma si festeggia la prima domenica dopo l'8 maggio. Forse perché così si va fuori a pranzo, sai, quelle robe, così la gente spende i soldi.
0: Ah, io pensavo così, forse. Le mamme la domenica stanno a casa a fare i tortellini, le tigelle, queste cose qua. Vabbè, niente, comunque, se anche voi avete...
1: Una mamma,
0: no, se avete risposte su questo cambio, o se qualcuno si ricorda che c'è stato questo cambio, insomma, vabbè, potete condividerlo con noi. Ma in realtà noi siamo qua per la musica, perché come sempre Festivals Backpack è un programma con una puntata dedicata alla musica un po' in tutti i sensi, cioè quella che è uscita, quella che verrà suonata,
1: quella che è entrata,
0: quella che tutta. È entrata, tutta la musica, e lo facciamo attraverso le rubriche che sono presenti anche sul nostro sito festivalsbackpack.it. A proposito di musica che è uscita, parliamo dei singoli e vi ricordiamo che ogni venerdì Fabio fa uscire un listone, poi qua noi, se vi leggiamo tutto il listone, vi addormentate eccetera eccetera, ma ne abbiamo scelte 3 da presentarvi,
1: tutte canzoni italiane tra l'altro. Oggi cominciamo con degli amiconi.
0: Strano che siano nostri amici.
1: Cominciamo con gli Eugenio in Via di Gioia, perché non settimana scorsa ma qualche giorno prima hanno fatto uscire un nuovo singolo che si intitola Baciamoci.
0: No, adesso no.
1: No, si chiama così.
0: Ah, vabbè. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, baciamoci. In effetti il mondo si ferma 2 ore, che in questo momento non è che c'è proprio questa vibe così positiva. Se ti guardi intorno, concentriamoci sull'affetto, a me piace, se era questo il messaggio.
1: Ecco, è proprio da qui che parte Baciamoci, che appunto è uscito il 28 aprile, l'ultimo singolo degli Eugenio in Via di Gioia. Nasce da una domanda semplice ma anche disarmante, che contiene un'urgenza concreta, cioè fermare il mondo anche solo per poco per immaginarne una versione diversa.
0: La tua versione come sarebbe?
1: Molto diversa. Sappiamo che gli Eugenio è un po' un tema a cui tengono molto, soprattutto quello della sostenibilità ambientale, della pace. Sono una band attiva anche politicamente e socialmente, possiamo dire. E aggiungiamo un'altra cosa molto bella degli Eugenio in Via di Gioia, perché il 21 aprile è uscito anche Storie di una band che non si è ancora sciolta, che è il loro primo libro.
0: Sì, è un racconto corale che racconta un po' il viaggio personale e artistico di questo gruppo, come un mosaico di storie che dà l'identità non solo degli Eugenio in Via di Gioia come band, ma anche del legame che hanno costruito con chi li ha seguiti.
1: Con gli amiconi
0: come noi. Effettivamente sono una band, secondo me, a cui è impossibile non volere bene, cioè che sia perché ci vai a un live, perché li ascolti e le canzoni ti lasciano sempre qualcosa.
1: Ma anche
0: perché...
1: solo seguendoli su Instagram, loro sono belli da vedere.
0: È vero, sono belli. Li abbiamo anche intervistati non tantissimo tempo fa, quindi se volete recuperare l'intervista, è stata anche lì una delle più carine di questo periodo, quindi insomma vi invitiamo a ricercarle. Ma a questo punto noi parliamo, baciamoci.
1: Ascoltiamo, baciamoci.
0: Ma ci baciamo anche.
1: Eugenio in Via di Gioia. No.
0: Ah!
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. Ti treni con le armi del...

0: insieme a te.
1: Rimaniamo sempre un po' a Torino. Stamattina ci piace rimanere a Torino, andiamo al nord. Stranamente è una regione che non copriamo con la radio, molto male. Arriveremo anche in Piemonte, però oggi vi raccontiamo degli artisti piemontesi, molto piemontesi, e parlo di Willy Peyote. È uscito l'8, quindi forse il giorno della festa della mamma, con un nuovo singolo che si chiama Kodak, che assieme a Burrasca presenta l'uscita, anticipa diciamo l'uscita del nuovo disco, che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Interessante come titolo, e lui ci dice sui social: Anatomia di uno schianto prolungato ha un'ispirazione cinematografica, è anche un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni. Questo tema delle contraddizioni in realtà per lui c'è, torna in tante canzoni, anche in Grazie Mano Grazie, insomma tutta un'altra serie di canzoni che lui ha presentato nel tempo. Diciamo che Burrasca e Kodak anticipano un po' queste 11 canzoni, all'interno delle quali ci sono anche tanti featuring come Bruno Risas, Noemi, Geseca, insomma tantissimi tantissimi altri artisti che hanno partecipato a questo disco. Io sono un po' curiosa, perché lui ha sempre questa ambivalenza tra sì, vabbè, diciamo sono incazzato col mondo, mi state un po' tutti sul cazzo, però nel frattempo manda anche dei messaggi secondo me molto importanti. E a proposito di messaggi importanti, anche in un documentario lui racconta un po' la sua storia come artista, e il 4, 5, 6 maggio c'è stata il documentario Willy Peyote, Elegia Sabauda, che è stato scritto e diretto da Enrico Bisi, e racconta un po' la storia di Willy Peyote. Se volete anche chiedere di più a Willy Peyote, volete scoprire di più, sabato 16 maggio a Bologna potete vederlo, chiedergli una firma, un talk, parlarci, fargli domande alla Feltrinelli di Piazza di Porta Ravegnana. Quindi Bologna alle 17 il 16 maggio, andate un attimino a vedere Willy Peyote.
2: Intanto ci ascoltiamo Burrasca.
3: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, e che non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti.

0: cambiamo? Lui dove l'abbiamo visto? Me lo ricordo.
1: Allora, parliamo di Mazzoli. Mazzoli l'abbiamo conosciuto, visto per la prima volta, a Casa Vessicchio a Sanremo, sulla spiaggia. Quindi non molto tempo fa. Ho scoperto, tra l'altro, che Mazzoli non è il suo cognome, ma è un nome d'arte.
0: Ma dai.
1: Che dici, vabbè, sarà il suo... No, non è il cognome, ma è il nome che ha sul campanello di casa, tra l'altro, qui a Bologna.
0: Ah.
1: Cioè, io, se dovessi scegliere il nome d'arte in base al campanello che avevo sulla prima casa qui a Bologna, mi chiamerei Bandiera.
0: Ah.
1: Però, magari c'è qualcuno che si chiama Interno 5, Scala 4... Portiere, boh.
0: Però in effetti dici, come nome d'arte Mazzoli, anche qua local, diciamo, un cognome che si sente spesso, quindi secondo me ci stava a pensare che potesse essere il suo cognome. Io sto pensando, noi cosa abbiamo?
1: Noi abbiamo il nostro nome e cognome qua, quindi
0: sì,
1: non è divertente.
0: Non è divertente. Vabbè, comunque, Ieri a casa è un racconto in 9 brani che attraversa un segmento di vita ormai concluso, restituendone frammenti, emozioni, contraddizioni in una dimensione sospesa tra quotidiano e surreale. Sarà all'interno di quella casa che ha il campanello Mazzoli che racconta queste storie?
1: Forse Ieri era a casa Mazzoli. Comunque, Ieri a casa è appunto il titolo dell'album, che nasce da un intreccio di influenze sonore un po' eterogenee, sviluppate insieme a 5 musicisti che ne hanno riarrangiato un po' il lavoro di Mazzoli insieme a lui. Si passa un po' dall'acid funk al city pop, alle ballad anni 70, del cantautorato italiano essenziale, possiamo anche dire.
0: Quindi tutte cose che sono passate per questa casa, forse. Questa famosa casa di Mazzoli, sono passate queste gente che portava influenze musicali e lui le ha compattate, chissà. Perdita di tempo è la focus track dell'album. È un brano che unisce pop, alternative rock e racconta il momento in cui si arriva a accettare che ogni sforzo è stato vano, quando ciò che si inseguiva appartiene ormai al passato, e porta tensione emotiva e slancio sonoro. Insomma, è un pezzo che diventa un po' il punto di equilibrio, forse, del disco. E a questo punto noi ce lo ascoltiamo. Con questo chiudiamo la nostra parte dedicata ai singoli e non so, andiamo a trovare Mazzoli.
1: Ma sì, senza perdere altro tempo, ci ascoltiamo Perdita di tempo di Mazzoli e poi, visto che sappiamo il nome sul campanello, andiamo a suonare
0: tutti i Mazzoli di
1: tutti
0: Bologna.
1: I Mazzoli.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: questa seconda mezz'ora di Festivals Backpack normalmente vi raccontiamo gli eventi. Questa settimana però in realtà abbiamo ben due interviste che Mauro ha fatto per la puntata e quindi cercheremo di essere un pochino più compressi, diciamo. Vi ricordiamo che però tutti gli eventi non è che ce li siamo dimenticati, ma li potete trovare sul sito festivalsbackpack.it, perché il lunedì mattina pubblichiamo gli eventi che ci sono a Bologna, mentre su radiocittafugico.it trovate sia gli eventi di Bologna ma anche un estratto degli eventi che ci sono in Toscana e in Lombardia. Quindi, come dire, noi comunque gli eventi ve li raccontiamo e lo faremo anche attraverso le interviste. Però prima di ascoltare l'intervista vorremmo fare un piccolo affondo su un evento che c'è questo weekend qua a Bologna e che in realtà è il 15, 16 e 17, ma come off, diciamo, inizia già dal 12.
1: Qui si chiama Eufonica. Eufonica principalmente si tiene alla Fiera di Bologna ed è un evento, una fiera quasi, una fiera di musica, di professioni musicali, di concerti, c'è un sacco di roba. Si comincia già dal primo pomeriggio, pensa che i live iniziano già alle 3 del pomeriggio, ci sono tantissime artiste per lo più emergenti, quindi non mainstream o troppo conosciuti, ma molto interessanti. In più ci sono una marea di talk. Uno dei focus che abbiamo notato, insomma, leggendo un po' gli eventi e i talk di questa edizione, è legato all'uso dell'intelligenza artificiale nella musica, che è un problema, una risorsa. Scopriamolo attraverso i talk.
0: Esatto, infatti all'interno di Eufonica sarà presente anche il MEI e AudioCop e presenteranno tantissimi interventi che iniziano appunto dal primo pomeriggio, dalle 14:30. Ad esempio il 15, la prima giornata, c'è un evento che secondo me anche in questo caso è molto interessante, che è un equo compenso per gli artisti sulle piattaforme streaming. Quindi si parla di musica, si ascolta la musica e lo si fa a 360 gradi. Il programma è ricchissimo, quindi vi invitiamo ad andare direttamente sul sito di Eufonica a vedere che cosa ci si può, diciamo, che cosa possiamo scoprire e che cosa si può fare per tutta la giornata. Abbiamo ascoltato prima gli Avvoltoi, che so che tanto a Mauro sarebbero piaciuti tantissimo.
1: Ascoltiamo Face o Face, che sarà all'ora di pranzo di venerdì.
0: E vi lasciamo poi all'intervista. Mauro, ci puoi dire qualcosa dell'intervista che ci sarà dopo?
1: Allora, la prima intervista delle due di questa puntata è a il direttore artistico di Gemini. Gemini è un festival che si terrà anche lui questo weekend, il 15-16 maggio al Dumbo, quindi sempre qui a Bologna. È un festival musicale molto bello che racchiude vari generi. Ci sono per esempio gli Alting Gun, che sono il gruppo internazionale di questa edizione, ci sono i Mind Enterprise, c'è un sacco di gente che mischiano rock, pop, elettronica, dance, sperimentazioni, tante robe. Ce lo facciamo raccontare appunto da Marco Ligurgo, direttore artistico di Gemini. Ma prima ci ascoltiamo Face con Anche Se.

0: siamo al telefono con Marco Ligurgo, direttore artistico di Gemini Bologna. Ciao Marco, intanto come stai, come va?
1: Ciao a tutti, tutto bene e spero anche voi.
0: Allora, il 15-16 maggio, quindi il prossimo weekend, ci sarà la quarta edizione di Gemini al Dumbo. Di cosa si tratta?
1: Allora, Gemini è un festival che è nato 4 anni fa appunto dalla APSC, l'associazione che organizza tra gli altri anche il Robot Festival, ed è diciamo un festival che vuole, rispetto a un festival come Robot, che è più specifico nella musica elettronica e di ricerca, Gemini invece ha un respiro più ampio, vuole attraversare più generi musicali e vuole, tra virgolette, preannunciare quella che poi diventa la stagione estiva di tutti i festival in giro per l'Italia.
0: Ecco, che poi sappiamo ci sarà un sacco di roba. Ecco, come è nata proprio l'idea di Gemini? Cioè, come, quando vi siete incontrati, cosa vi siete detti per far nascere Gemini? Ecco.
1: Allora, noi volevamo appunto cercare di allargare gli orizzonti dal punto di vista musicale e intrecciare più pubblici. Diciamo, questa era un po' la nostra missione, un po' la nostra missione che portiamo avanti attraverso il Gemini Festival, ossia la possibilità di rivolgerci a pubblici diversi che possano convivere nello stesso luogo, nello stesso spazio e incuriosirsi e contaminarsi, un po' quello che una città come Bologna ci ha sempre regalato. Noi siamo arrivati in città negli anni 90, però gli anni diciamo dei centri sociali o dei luoghi aperti dove appunto una delle caratteristiche che più ci ha formato, che più ci ha sempre interessato, è stata proprio quella di fruire di luoghi e di locali dove appunto c'erano moltissime contaminazioni di genere musicale, anche tantissime contaminazioni di pubblici e anche di età differenti, per cui è un po' questo diciamo il seme che è germogliato dentro di noi per portarci a organizzare un festival come quello di Gemini. Negli anni stiamo provando a portare proprio queste differenti anime musicali sul palco nella 2 giorni. La cosa più interessante per me come direzione artistica in generale è sempre quella di portare sì artisti conosciuti ma anche artisti nuovi, emergenti e di generi differenti, così da poter creare nuovi pubblici.
0: Ecco, a proposito di line up appunto varia e molto variegata e molto appunto di generi diversi, ci puoi fare una piccola un racconto un po' di chi ci sarà quest'anno e magari anche come sono stati scelti, se ci sono dei nomi particolari che magari vuoi segnalarci?
1: Allora, la line-up quest'anno diciamo spazia in diversi generi musicali come preannunciato, quindi si va dall'avant-garde pop all'italo disco, alla psichedelia funk, al crowd rock, al dream pop e naturalmente con una presenza sempre importante anche di musica elettronica. E il venerdì, il 15 maggio, tra gli artisti annunciati ci sarà sicuramente Gaia Banfi, che è un'artista che vive a Bologna e che comunque sta facendo un nome molto importante sulla scena della musica, se vogliamo, intima, ma anche un'elettronica pop, se vogliamo, e che sta portando in giro un tour molto fortunato che partirà proprio da qui, ma che si sviluppa in tutta l'Italia. Poi avremo le sonorità dream pop di Maria Somerville, che ha fatto uscire da poco un album che si chiama Laster, con delle sonorità shoegaze e rock. Poi dopo avremo anche i Kimono, che sono un'altra realtà fresca bolognese che hanno appena stampato sulla prestigiosa Toy Tonics. In questo mix fra funky, jazz e disco, tra l'altro nel nuovo album che verranno a presentare c'è tra i vari brani anche questa collaborazione che hanno fatto con il mitico Alan Sorrenti. Dopodiché forse l'headliner diciamo principale del venerdì saranno gli Altingan, band turca, che vengono a presentare a Gemini il loro nuovissimo album che si chiama Garip. Infine, a completare il line-up sempre del venerdì, avremo il Camufly, che è un DJ set di un artista siciliano, che è anche in live, il nuovissimo live di Cherry Wax, artista romano che strizza l'occhio all'italo disco e al pop, e un'altra bellissima diciamo realtà in ascesa della scena musicale.

Per quanto riguarda il sabato, partiremo invece con i Letteret, che sono un'altra realtà locale, o comunque dell'Emilia Romagna, e con il loro punk rock, anche il loro freschi di nuovo album uscito all'inizio del 2026. Dopodiché Bono Burattini, che è un'altra realtà punk molto molto fresca, dato che hanno un disco nuovo che verranno a presentare in anteprima a Bologna. E entrambe musiciste storiche della scena bolognese. Dopodiché ci sarà il DJ set degli Idols, anche qui band importantissima che poi verrà dal vivo a Bologna quest'estate. Quindi i Kerala Dust, che sono anche loro diciamo headliner del festival, e anche loro freschi di nuovo disco, perché naturalmente l'obiettivo di Gemini è quello di presentare cose nuove. Il disco An Echo of Love, uscito da pochissimo, che è un ibrido tra art rock, elettronica innovativa, che stanno avendo un successo enorme in tutta Europa. E dopodiché forse gli artisti più attesi della due giorni di Gemini, che sono appunto i Mind Enterprises, che verranno a presentare l'album nuovo

0: chiedo informazioni più tecniche per vivere al meglio Gemini. Dove si trovano i biglietti, quali sono gli orari, cosa possiamo trovare oltre alla musica all'interno di Dumbo in questi 2 giorni? Ecco, un po' di informazioni più tecniche per i nostri ascoltatori.
1: Certo, allora i biglietti si trovano sui siti XID e Boxer Ticket, comunque attraverso la pagina Instagram di Gemini o il sito di Gemini si possono avere anche i rimandi ai link di biglietteria. I prezzi sono super abbordabili perché stiamo parlando di circa 20 o 25 euro più diritto di prevendita, quindi diciamo assolutamente abbordabili visto il numero di concerti che ci saranno. L'apertura porta è prevista alle ore 8 per entrambe le giornate. I concerti si svolgeranno al binario centrale, che è il capannone principale, diciamo, del Dumbo. All'interno dell'area del Dumbo naturalmente ci saranno previste, oltre ai bar, anche delle zone di somministrazione food per chi naturalmente avesse anche la necessità di mangiare. Per quanto riguarda i parcheggi, nella zona di via Casarini, ma naturalmente per chi vive a Bologna quello che ne consigliamo è anche quello di utilizzare mezzi pubblici o biciclette, visto che comunque il Dumbo è subito fuori i viali, quindi diciamo la parte del centro storico di Bologna.
0: Perfetto. C'è un...
1: è anche molto vicino alla stazione naturalmente per chi viene da fuori.
0: Giustamente, comunque noi supportiamo sempre car sharing, biciclette, mezzi pubblici, esatto. Che meno inquiniamo meglio è per tutti quanti. E a proposito di questo, come Festivals Backpack noi ci interessiamo molto a come i festival si approcciano alla sostenibilità. Volevo chiedere se all'interno di Gemini c'è qualche progetto, qualche modalità legata alla sostenibilità ambientale, riuso, riciclo o cose del genere.
1: Sicuramente noi utilizziamo solamente, cioè il Dumbo in generale come politica, ma anche noi come festival naturalmente usiamo solo materiale riciclabile e cerchiamo di dare anche l'acqua gratis o comunque dei distributori d'acqua per chi ne avesse bisogno, ma poi naturalmente ci sono tutta la differenziata, tutto quello che insomma è giusto che ci sia ormai in tutti i luoghi pubblici dove avvengono concerti.
0: Ma non è scontato, purtroppo, quindi bene, molto bene. Marco, io ti ringrazio tantissimo, rinnoviamo l'invito per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, 15-16 maggio Gemini Festival al Dumbo qui a Bologna, quindi venite, cercate le informazioni, c'è geminifestival.com con tutto quello che vi serve. Ti chiederei, per salutarci, per darci appuntamento al festival, se c'è una canzone di un artista di questa edizione che magari più delle altre rappresenta un po' lo spirito di Gemini 2026.
1: Allora, ce ne sarebbero tante, naturalmente. Intanto vi ringrazio per avermi chiamato e naturalmente ci sono tantissime canzoni che rappresenterebbero bene lo spirito di Gemini, ma magari citerei Another World dei Mind Enterprises in quanto singolo dell'album che uscirà il 22 maggio, ma anche la parola Another World mi piace molto per descrivere un po' l'aspettativa di quando si entra in questi eventi, che magari si può vivere per fortuna un mondo diverso, diciamo, un altro tipo di mondo.
0: Fantastico, grazie mille Marco, in bocca al lupo per il festival e per tutto quanto.
1: Grazie a voi.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli grandi cuori. L'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
7: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.
8: La terza parte di Festivals Backpack, come sempre, racchiude un'intervista e note di Rebs, o note di redazione, o direi che ormai è note di Rebs.
9: Lasciamo la parola a Rebs con note di Rebs, che ci racconta un disco del passato di tutti noi, come cinematografica. Nel passato di tutti noi c'è un disco, in quello di Rebs ce ne sono tanti e ogni settimana ce ne racconta uno, quindi linea a lei.

Oh no.

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Bentornati. Allora, abbiamo aperto la puntata con Tournà di Liberato e mentre vi sfido a non continuare a canticchiare Don't you wish your girlfriend was from Napoli, ovviamente riferimento meme a Doncia delle Pussycat Dolls, oggi vi racconto un mio guilty pleasure, anche se è un artista che non è esattamente nel mio solito registro indie. Oggi parliamo di Liberato. Allora, chi è Liberato? Non lo sa nessuno, perché Liberato è un artista napoletano dal volto misterioso, nessuno sa chi sia veramente, anche se si sono fatto una serie di supposizioni nel corso degli anni, tutte sempre smentite. È un artista legatissimo a Torre Annunziata, con un suono che mescola rap, canzone pop, neomelodica, elettronica e un immaginario un po' da film e un po' da stadio. Lo so che di solito vi porto e vi parlo di musica rock e indie, ma io Liberato lo adoro e vi confesso di canticchiarlo spesso con il mio napoletano sgangherato. Giuro, mi diverto troppo e se ci sono napoletani all'ascolto, meglio che non sentiate come lo canto. Allora, oggi è il 12 maggio, ma colgo l'occasione di parlare di quest'artista perché sabato scorso, come vi ha anticipato anche Fabio con il suo release Radar, era il famoso 9 maggio, una data super ricorrente per Liberato, perché il singolo 9 maggio nel 2017 ha dato il via a tutto il progetto. Il primo album omonimo, Liberato, è uscito il 9 maggio del 2019. Il film Il segreto di Liberato con la canzone Lucia Stay With Me è uscito al cinema il 9 maggio del 2024 e infine il 9 maggio del 2026 è uscito l'album Radio Liberato, un progetto radio con inediti, remix, spoken word e ospiti particolari, pensato come un vero flusso da ascoltare tutto di fila. Però onestamente l'ultima uscita a me ha lasciato un po' tiepida. Vediamo se migliora nel tempo, non sono convintissima. Comunque, torniamo all'album di cui voglio parlare oggi, ovvero Liberato 3, uscito a gennaio del 2025, è il suo terzo capitolo, come potrete immaginare. Sono 8 pezzi inediti, più Lucia Stay With Me appunto, e brani come Tournà, che parlano di ritorni, desideri, di quel bisogno di tornare a Napoli, alla persona e a se stessi. Fra l'altro, a proposito di tornare, Liberato tornerà live in Italia e lo farà nella sua amata Napoli al Diego Armando Maradona il 5 giugno. Io andrò a vederlo e non vedo letteralmente l'ora, non ci sto dentro, sono troppo carica. Adesso vi lascio con Lucia, Stay With Me, un brano che a me fa volare via con la sua atmosfera da film anni 50-60, così sognante. Per me veramente top, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Buon ascolto, ciao! Aruba.

0: Vi ricordiamo anche che, come tutte le altre rubriche, anche Note di Rebs è su festivalsbackpack.it, quindi se volete recuperare tutto quello che ci ha presentato nel tempo Rebs potete farlo tranquillamente. Prima dicevamo anche, abbiamo un pochino ristretto la parte degli eventi oggi, in realtà non è andata così, perché poi prima vi abbiamo raccontato Gemini, poi in realtà vi abbiamo raccontato Eufonica e adesso l'ultima intervista è dedicata a un altro evento che si tiene questo weekend, quindi forse abbiamo solo schiacciato tutto nel weekend, diciamo.
1: Più che altro abbiamo preso tre grossi eventi e ve li raccontiamo un po' ampiamente, perché questo weekend, il 15, 16, 17 maggio in Montagnola, quindi sempre qua in centro a Bologna, c'è un sacco di roba che dobbiamo fare, c'è il Basket Festival.
0: Mi piace questa cosa che ti scusi quasi, come se ci fossero troppi eventi a Bologna.
1: C'è un sacco di roba e ce ne sono sicuramente una marea, e vi ricordiamo che tutti gli eventi voi li trovate su festivalsbackpack.it e su radiocittafucico.it, tutti, ma noi abbiamo intervistato Amedeo dei Montagnola Republic, che ci racconta appunto Montagnola Baskers Festival, che non è solamente Baskers perché c'è anche un palco in Montagnola e ci sono tre headliner diversi durante la serata. Vi svegliamo
0: qua,
1: solamente il primo,
0: e qua arriviamo alla parte
1: la parte succosa, perché la prima sera, e noi saremo sotto palco urlanti a strapparci i capelli probabilmente,
0: strapparsi i capelli
1: poi gli assomigliamo troppo,
0: esattamente.
1: La prima sera c'è Aurora Borealo.
0: Ah, mamma mia. Ma tu lo sai che la prima volta che l'ho visto aveva un collarino di quelli
1: cane.
0: No, un collarino di quando prendi il colpo, ti tamponano in macchina e prendi il colpo della strega. E io pensavo si fosse fatto male. In realtà poi ci siamo fermati a chiacchierare, perché poi lui è molto friendly, diciamo.
1: È un amicone anche lui.
0: È un amicone anche lui, ed era una cosa di scena. Aveva questo collarino. Comunque, se per caso non conoscete Aurora Borealo,
1: male. Perché noi l'abbiamo intervistato, quindi andate sul nostro sito, perché è un genio compreso.
0: Esatto, è un genio, non lo so, o un non genio compreso, non si sa. Detto questo, potete sentirlo in Montagnola, quindi avete la possibilità di sentirlo live. Questa combinazione di Montagnola Republic mi sembra molto carina, per il fatto che tu puoi andare a sentire qualcuno che conosci, ma nel frattempo sentirai anche artisti in giro, quindi è una cosa molto interessante. Vi lasciamo Amedeo, alla voce di Amedeo, insomma, che ci racconterà appunto questa versione dei Baskers. Vi ricordiamo che dopo di noi c'è il direttore Alessandro Canella con What a Mess, che ci racconta un sacco di attualità politica, tutte cose estremamente importanti da sentire, quindi noi facciamo quelli cazzoni, lui fa la parte seria.
1: Beh, noi facciamo quelli musicali, dai.
0: Va bene, chiamiamoci musicali. Siamo sempre con voi il martedì, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
1: Ciao!

0: Eccoci qua, siamo al telefono con Amedeo di Montagnola Republic e di Baskers Festival. Intanto ciao Amedeo, come stai?
1: Tutto bene, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, dicevamo Bologna Baskers Festival in Montagnola, quarta edizione dal 15 al 17 maggio 2026, quindi questo weekend. E puoi raccontarci un pochino come è nata l'idea di fare un Baskers Festival in Montagnola?
1: Sì, allora, fondamentalmente siamo arrivati alla quarta edizione quest'anno, è diventato praticamente un appuntamento fisso tra le rassegne varie che abbiamo dentro Montagnola Republic. È uno degli appuntamenti più importanti che abbiamo sicuramente dentro la programmazione e anche più grossi anche a livello d'affluenza. L'idea è nata che abbiamo avuto in collaborazione con un'altra realtà bolognese, Boom Eventi, di portare anche a Bologna tutto quanto il discorso artistico dei baskers, insomma, presi anche di ispirazione un po' da, diciamo, da vari altri basker fest che abbiamo visto in giro per l'Italia, insomma. Quest'anno faremo dal 15 al 17 maggio una 3 giorni praticamente, dove poi non è solo basket, ma c'è tanto altro ancora, c'è tantissima musica, perché ogni anno invitiamo comunque dei gruppi sul palco principale, dei gruppi musicali. Quest'anno avremmo come ospiti il 15 di Aurora Borealo e il 17 ci saranno i Selton. Diciamo che siamo arrivati a questa quarta edizione e siamo molto contenti, perché comunque diciamo che abbiamo sempre avuto una grandissima affluenza, state già dalle prime ore del giorno per tutti gli spettacoli che ci sono già dalla mattinata tardi da primo pomeriggio, insomma.
0: Ecco, quindi dicevamo Aurora Borealo, Internazionale Trash Ribelle il sabato, sì, il Selton la domenica. Sì. Invece la parte più basking come è strutturata?
1: La parte basket è strutturata dal pomeriggio soprattutto, che si alternano sia alcuni spettacoli sul palco centrale che dal secondo palco che abbiamo creato quest'anno, che è una novità di Montagnola Republic, e che quindi si alterneranno un po' tra i due palchi e anche dentro altre zone del parco della Montagnola. Chiaramente ci saranno tantissimi artisti e stiamo comunque organizzando una call, stiamo organizzando per chiamarne anche altri, soprattutto nell'ambito della giocoleria.
0: A proposito degli artisti e delle artiste che ci saranno poi a Baskers Festival, come sono stati selezionati, come funziona anche magari le richieste per poter venire a suonare?
1: Sì, praticamente le richieste semplicemente ci potete scrivere sulla pagina Instagram e sui social di Montagnola Republic, e poi comunque vengono gestite a seconda della disponibilità degli spazi e degli orari che abbiamo.
0: Più o meno gli orari quali saranno, da che ora si inizia fino a che ora si va avanti?
1: Sì, allora praticamente sul venerdì inizierà tutto alle 18 di pomeriggio, mentre sabato e la domenica invece sarà dalla mattinata tarda, dalle 12 e mezza in poi. E il venerdì che avremo anche nell'area l'associazione di Morbido, che si occupa praticamente dei bambini e di far giocare i bambini, mentre i genitori così possono anche bere un bicchiere in maniera più tranquilla in Montagnola, e che comunque ci saranno attività per giochi anche per i bimbi. Gli spettacoli musicali saranno tutti fino alle 11:30 come orario.
0: Perfetto, quindi insomma di tutto e di più.

0: Montagnola Republic, di cui tu sei organizzatore, direttore artistico, quest'anno ha una programmazione molto ricca. Già settimana prossima, per esempio, prendiamo spunto, c'è Birrai Eretici, un'altra 3 giorni molto importante. Vuoi farci un'anticipazione piccolina di come sarà e cosa sarà Birrai Eretici?
1: Sì, allora siamo molto contenti di organizzare quest'anno insieme all'associazione di Birrai Eretici praticamente in Montagnola. Saranno fondamentalmente 3 giornate nello stesso format che è sempre stato Birrai Eretici, quindi ci saranno stand di bar e di birrerie e comunque legati di attività comunque legate al cibo, che sono sempre stati insomma il fulcro di Birrai Eretici. Saranno 3 giorni belli densi, dove comunque sia il sabato che la domenica, diciamo che continuerà dalla mattina fino alla sera, e per la prima volta invece ci saranno proprio dei concerti, concerti dedicati sul palco centrale di Montagnola. Ci saranno Sibode DJ come ospiti e tanti altri gruppi che...
0: Ecco, sappiamo per esempio che venerdì sera ci saranno i Sulabu, perché li conosciamo,
1: sì, sì.
0: Poi li abbiamo mandati più volte qua in radio, quindi...
1: Dai, sono contento.
0: Ti chiedo qualche spunto, visto che poi Montagnola Republic va avanti fino a settembre, quindi dura tutta l'estate. Dove troviamo le informazioni magari per rimanere aggiornati su cosa succede in questo spazio in centro a Bologna?
1: Sì, praticamente Montagnola Republic andrà avanti fino a fine settembre, inizi di ottobre. Tutte le informazioni le trovate sui nostri social, sulla pagina Instagram e pagina Facebook, e comunque ci saranno tantissimi concerti, laboratori, attività, presentazioni, quasi con cadenza quasi giornaliera praticamente, soprattutto nei periodi di giugno e luglio. Avremo degli ospiti internazionali come ad esempio Quantic. Il 20 giugno ci sarà una cantautrice spagnola, Anna Ferrer. Avremo un gruppo belga come gli ACT, che sono racchiusi dentro la cornice della rassegna Global Republic, che appunto si propone di invitare gruppi da tutto il mondo. Poi, come abbiamo già detto, ci sarà Birrai Eretici, il Basker Festival, ci sarà la festa dei Circoli Arci sempre a giugno, insomma tantissimi concerti e attività.
0: E potrebbe anche esserci, che è ancora in fase organizzativa, la festa di Radio Città Fujiko a fine giugno, però non spoileriamo troppo.
1: Non vogliamo spoilerare troppo, diciamo che ci sarà, sarà pensando un evento in collaborazione con Radio Città Fujiko, e ci saranno sicuramente dei concerti legati alla radio, questo non diciamo chi, però stiamo programmando.
0: Lo vedremo più avanti, e ricordiamo che tutto è, tu giustamente, a ingresso gratuito, sbaglio?
1: È tutto quanto ad ingresso gratuito.
0: Che non è
1: sì,
0: poco.
1: Tutto quanto, sì, no, sono tantissime attività, poi ci saranno la segna di libri, che mi sono dimenticato, che comunque in collaborazione con la libreria Sette Volpi della Bolognina, che quasi ogni martedì ci sarà una presentazione di libri, e poi stiamo pensando a tante altre iniziative anche legate alla comedy o al teatro.
0: Quindi tutto questo e molto altro è Montagnola Republic. Intanto ricordiamo Bologna Baskers Festival dal 15 al 17 maggio, quindi l'evento più vicino a noi. Amedeo, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e ti chiedo, per chiudere, se hai una canzone che magari più di altre rappresenta un po' questo Bologna Baskers Festival, o uno degli artisti magari che c'è al festival quest'anno.
1: Sì, guarda, praticamente per il Bologna Basker Festival sicuramente l'artista, diciamo, più surreale di novità che portiamo quest'anno è Roro Borealo, e la canzone Scenderò. Per me
0: Scenderò, perfetto. Allora ci ascoltiamo Roro Borealo. Io ti ringrazio tantissimo, appuntamento in Montagnola per il Basker Festival.
1: Vabbè, grazie a tutti e tutte, grazie a te.

0: Lo scorso autunno, in due diversi scioperi generali, USB, insieme ad altri sindacati di base, aveva portato in piazza una partecipazione record contro il genocidio a Gaza e contro l'attacco di Israele alla Global Summit Flottiglia, e ci riprova lunedì prossimo, 18 di maggio, giorno per il quale è stato proclamato un nuovo sciopero generale che ha uno slogan ben preciso: nessun chiodo per guerre e genocidio. Si parla ancora del genocidio a Gaza, delle guerre scatenate di Israele, tra cui anche il Libano, ma si parla anche degli effetti che la guerra sta avendo sulle nostre vite, con l'inflazione e il dirottamento di fondi per il welfare verso in realtà le spese militari. Questa mattina a Bologna c'è stata la presentazione di questa mobilitazione. Allora cominciamo subito ascoltando le parole di Domenico Conte di USB Emilia Romagna.
1: Noi oggi abbiamo organizzato questa assemblea dibattito con una platea costituita soprattutto di delegati del settore industriale e della logistica. L'avevamo fatto inizialmente in vista di una manifestazione nazionale che abbiamo convocato, proclamato e organizzato per sabato 23 di maggio, una manifestazione appunto che voleva mettere al centro la condizione operaia in questa situazione di crisi internazionale, quindi con lo scenario bellico che incombe e che va poi non solo a creare ovviamente condizioni drammatiche per le popolazioni civili che subiscono i conflitti, ma anche poi delle conseguenze dal punto di vista economico per le lavoratrici e i lavoratori. E poi, diciamo, la novità degli ultimi giorni è che il coordinamento nazionale confederale di USB, recependo una serie di input che provenivano sia dalla società civile ma anche dai lavoratori e dalle lavoratrici stesse, ha deciso di proclamare uno sciopero generale per il 18 maggio, per lunedì 18 maggio, uno sciopero generale intercategoriale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata. Questo, come dicevo, sia per rispondere ai bisogni dei lavoratori che in questo momento hanno una necessità di essere assolutamente tutelati e rappresentati rispetto alle conseguenze drammatiche dei conflitti e dello scenario internazionale, quindi la situazione dei salari è assolutamente drammatica, quindi una condizione poi di caro vita insostenibile, no? Quindi con un aumento ulteriore dei costi dell'energia, ma ancora non abbiamo visto nulla perché non abbiamo ancora sotto controllo l'andamento dell'inflazione, che ovviamente ci auguriamo di no, ma immaginiamo che nelle prossime settimane andrà ad aumentare ulteriormente. Questo in un contesto in cui purtroppo, con il modello contrattuale che c'è attualmente in essere, i rinnovi dei contratti nazionali non rispondono dal punto di vista del salario ai bisogni dei lavoratori, e naturalmente oltre a questo c'è il tema dell'ennesimo attacco di Israele portato all'iniziativa umanitaria della flottiglia. Quindi abbiamo visto tutti cosa è successo in questi giorni, con ancora una volta in totale violazione delle regole in materia di diritto internazionale a largo di Creta, la missione della flottiglia è stata bloccata con un atto vero e proprio di pirateria da parte di Israele. Gli attivisti sono stati ovviamente arrestati, alcuni dei quali, insomma, avete visto, sono stati liberati poi nella giornata di ieri, alcuni dei quali hanno subito anche delle pesanti conseguenze nel periodo di reclusione che hanno avuto appunto in Israele. Quindi ancora una volta il tema del genocidio, dell'economia del genocidio, che si impone prepotentemente, perché nonostante questa finta tregua comunque a Gaza si continua ancora a morire. Ancora una volta le istanze dei palestinesi, il loro sacrosanto diritto all'autodeterminazione, ad avere un proprio Stato, non sono presenti in nessun tavolo di discussione, quindi le istanze dei palestinesi non esistono, ma esiste il continuo massacro, l'occupazione delle terre da parte dei coloni israeliani e questo ennesimo conflitto scatenato da Israele anche nel Libano, che sta facendo morti e stragi. Quindi diciamo questo è un po' il quadro all'interno del quale, come Unione Sindacale di Base, abbiamo deciso di provare a dare una risposta immediata in termini di mobilitazione generale, e quindi abbiamo proclamato lo sciopero per lunedì 18. Qui a Bologna ci sarà un corteo, una manifestazione con un concentramento che partirà dalle ore 10 da Piazza Maggiore. What a mess.
0: Queste le parole di Domenico Conte di USB Emilia Romagna per lo sciopero generale del 18 maggio, ma USB continua a mobilitarsi anche nelle date successive. In particolare il 23 maggio terrà una manifestazione a Roma, una manifestazione operaia. Su questo tema ascoltiamo l'intervento di Marco Benevento dell'USB nazionale.
2: Lo sciopero del generale del 18 e la manifestazione operaia del 23 si parlano. Al centro hanno ambedue il tema del della guerra. Ambedue vedono come l'elemento della guerra porti una restrizione degli spazi democratici. Questo è visibile un po' in tutto il paese, non si può criticare la politica di Israele, c'è sempre meno spazio dal punto di vista delle manifestazioni. È stato introdotto una procedura per cui se chiami una manifestazione non autorizzata, cioè non avvertendo la questura, i flash mob che abbiamo visto il 22 settembre, i delegati sindacali rischiano dai 1.000 ai 10.000 euro, solo per citare una questione. E in questo momento stiamo ricevendo decine e decine di denunce in tutto il paese. C'è la questione del carovita, c'è la questione dei salari, c'è la questione delle infrastrutture, c'è la questione industriale. Oggi si girano sempre più soldi verso l'industria militare ha visto la spesa militare in Italia è cresciuta oltre il 50% negli ultimi 10 anni. Non possiamo dire lo stesso dello stato dell'industria, non possiamo dire lo stesso dello stato delle infrastrutture, degli ospedali, ma anche di quelle che sono le infrastrutture semplici che ci consentono la mobilità, la comunicazione e così via. E la questione dei salari è una questione drammatica e parla tanto ai lavoratori del pubblico impiego quanto ai lavoratori dell'industria quanto ai precari. I salari sono fermi da oltre 30 anni perché è stata firmata all'epoca un sistema che bloccava i salari con la panzana che si sarebbero favoriti gli investimenti. Oggi i salari italiani sono fermi da oltre 30 anni, mentre i salari nel resto d'Europa crescono del 30%, in Italia sono bloccati sotto il 2,9%. Questo porta a che cosa? Porta a un regresso del paese, perché se non c'è emancipazione sociale il paese arretra culturalmente, arretra come possibilità per i giovani, come tutela per gli anziani, come tutela anche in termini di sicurezza. In Italia abbiamo una guerra. 3 lavoratori al giorno muoiono uccisi dallo sfruttamento. Allora forse sarebbe questa la guerra da combattere, e questo è uno degli altri temi che toccheremo nella manifestazione del 23. Il 23 la classe operaia chiama tutto il resto del mondo del lavoro a rivendicare temi comuni: aumento dei salari, presenza pubblica nella tutela dell'industria e dell'occupazione, l'introduzione dell'omicidio, del reato di omicidio sul lavoro, maggiori tutele per i lavoratori, i lavoratori addetti alla sicurezza, e nella questione poi del basta appalti. L'Italia è un paese pieno di appalti dove i lavoratori sono più sfruttati e dove i lavoratori più facilmente muoiono, tanto nel pubblico quanto nel privato. Un esempio per tutti: un lavoratore cassa integrato in Ilva guadagna più di un lavoratore della multiservizi, e questo è un crimine, perché quella famiglia non può crescere, non può emanciparsi. Non si tratta solamente di pane, ma si tratta anche di dare un futuro e immaginare un futuro di questo paese. Questa classe politica tutta ha questa responsabilità di aver portato il paese al declino, e quindi sa, come sempre, perché i lavoratori sono quelli che hanno portato la legge sul lavoro, hanno portato il diritto alla pensione, hanno portato il diritto allo studio e il diritto alla sanità. E quello che vogliamo fare il 23 è rimettere in marcia questo movimento.

0: Torniamo insieme a What a Mess e cambiamo decisamente pagina. Parliamo di femminismo. Lo facciamo perché domani pomeriggio alle 18:30 qui a Bologna, alla Sala Biagi del Baraccano, via Santo Stefano 119, verrà presentato il libro Giù le mani dal femminismo. Un libro scritto a sei mani da Rosy Braidotti, Giorgia Serughetti e Jennifer Guerra, che racconta come le destre stanno cercando di appropriarsi dei temi e delle parole del femminismo. Sarà non solo la presentazione del libro, ma un dialogo tra tre generazioni diverse di femministe. Noi abbiamo raggiunto una delle autrici, che è Jennifer Guerra. Allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Questo libro è nato con l'intenzione di difendere il femminismo da un'appropriazione che è quella della destra globale, intesa sia come, insomma, la destra politica, delle leader anche in Italia, no, che si definiscono femministe o comunque che cercano di ammantare il loro operato di femminismo, sia attraverso quello che Rosy Braidotti nel libro chiama il neopatriarcato, quindi le nuove forme ad esempio della destra più tecnologica, tecnofeudale, e naturalmente anche del mercato, ovvero tutti i fenomeni di pinkwashing e appropriazione, diciamo, e commercializzazione del femminismo, che è poi ciò che ha dato il permesso alla destra di appropriarsi di questa parola, che invece ha una profonda tradizione antifascista, di sinistra, pacifista, laica, che noi rivendichiamo.
0: Uno dei fenomeni è quello, come dire, di usare il femminismo in chiave islamofobica.
1: Esatto, sì, il femonazionalismo. Questo è un fenomeno, diciamo, che in realtà si presenta ormai da diversi anni ed è anche stato studiato dalle femministe da diversi anni, proprio perché la destra utilizza l'idea di salvare le donne da un patriarcato percepito come in realtà l'ultimo patriarcato esistente, che sarebbe appunto quello rappresentato dalla religione musulmana, ignorando poi completamente il patriarcato che invece è vivo e vegeto anche in Occidente. E questa retorica funziona molto, proprio perché, diciamo, sposta il problema dei problemi di genere a una cultura altra, a una cultura che viene percepita come sistematicamente inferiore e tra l'altro anche ignora completamente le istanze poi di queste donne che provengono da quella cultura, di cui appunto si ignorano completamente i desideri, l'autodeterminazione e anche il femminismo, perché appunto c'è questa idea molto biancocentrica per cui noi occidentali dobbiamo salvare queste povere donne incapaci anche solo di riconoscere di essere oppresse.
0: Ecco, prima tu invece facevi riferimento anche al mercato. In che modo questo si appropria delle parole, insomma, femministe?
1: Diciamo principalmente in due modi. Quello più evidente è proprio la commercializzazione del femminismo, per cui oggi noi troviamo in vendita milioni di prodotti che appunto si rifanno in qualche modo al femminismo: magliette femministe, tazze femministe, anche servizi, no, immateriali, che si corsi su come diventare femministe, eccetera. Però questo è, diciamo, solo un aspetto del problema. L'aspetto più importante è quello più ideologico,

0: la donna. Questo passaggio di appunto commercializzazione del femminismo è stato cruciale proprio perché poi noi questa retorica la vediamo applicata anche alle leader dell'estrema destra, ad esempio come Giorgia Meloni, Alice Weidel in Germania o Marine Le Pen in Francia, che di fatto si rifanno alla stessa idea, cioè io sono più femminista di voi, poi alcuni usano questa parola, altre no, soltanto perché ce l'ho fatta, perché io da sola sono riuscita ad affermarmi in un mondo maschile. Però appunto questa affermazione è spesso un'affermazione solitaria che non solo premia la singola donna, ma anche che poi non implica, diciamo, nessun impegno politico a favore delle donne, anzi.
1: L'impostazione che l'associazione Orlando, che organizza questo evento, ha dato appunto alla presentazione non è solo quella di una presentazione del libro, ma mette a confronto anche voi tre autrici che appartenete a generazioni diverse. Anche nella scrittura del libro, come dire, questa cosa come si è tradotta? Avete sensibilità dovute anche a stagioni diverse che avete vissuto?
0: Sì, certamente, anche perché appunto io, Rosy Braidotti e Giorgia Serughetti siamo esattamente, diciamo, separate da 20 anni ciascuna, quindi chiaramente ognuna ha portato non solo le sue competenze, diciamo, e i suoi interessi di ricerca, ma anche il proprio sguardo rispetto alla situazione del femminismo che ha vissuto e che vive. Quello che però noi ci teniamo a far emergere proprio da questo confronto intergenerazionale è l'idea che il femminismo innanzitutto è un processo e che quindi nessuna persona può arrogarsi il diritto di decidere che cos'è il femminismo, cosa che invece viene fatta proprio in questa retorica di appropriazione da parte della destra, per cui qualcuna pensa di aver tra virgolette vinto al gioco del femminismo, quando in realtà appunto il femminismo è in continua evoluzione, ma soprattutto anche proprio perché nessuna di noi ha questo potere di decidere che cos'è il femminismo per le altre, è fondamentale guardarsi indietro e radicare il proprio femminismo in una genealogia, ovvero nel riconoscimento che ci sono state delle donne che si sono battute per i nostri diritti, per la nostra libertà, e il femminismo tra virgolette utilizzato dalla destra è un femminismo senza storia, è un femminismo che non riconosce questa storia, addirittura si ritiene superiore, per cui quando sentiamo discorsi come ad esempio il femminismo non è solo di sinistra, è chiaramente un tentativo di reinventare la storia e di sentirsi superiori a questa tradizione anziché appunto riconoscersi nel solco di quella tradizione.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topic Call, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: annunciato dalla multinazionale svedese, che prevede di tagliare 1700 posti a livello nazionale. Su Forlì a rischio ci sono circa 400 posti di lavoro. Giovanni Cotugno, segretario della FIOM CGIL dell'Emilia Romagna.
1: Una notizia terribile quella che è arrivata ieri dal coordinamento nazionale di Electrolux, perché c'è una scelta industriale di destrutturazione della presenza in Italia del colosso svedese. Accettare questo destino vuol dire proprio rassegnarsi alla chiusura in prospettiva degli stabilimenti italiani. Oggi c'è una scelta che vede la cancellazione di intere gamme di prodotto in Italia, con conseguenze terrificanti sull'occupazione. Io ricordo che quella in Electrolux, soprattutto in questa regione, è un'occupazione prevalenza femminile. La presenza occupazionale di Electrolux è una presenza comunque abbastanza adattata, quindi ci troviamo di fronte donne di una certa età che, perdendo questo lavoro, si ritroverebbero in una condizione veramente complessa. Abbiamo appena iniziato quella che si preannuncia un'assistenza durissima e lunga, perché sono in corso ancora le assemblee davanti ai cancelli degli stabilimenti, e serve a questo punto un'operazione reale di politica industriale per scongiurare i licenziamenti e proprio questo reinvestimento dell'industria. Oggi stiamo parlando dell'elettrodomestico, ma purtroppo è una fase in cui tanti settori industriali sono a rischio di occupazione, diciamo così.
0: Da quello che abbiamo letto, l'azienda ha motivato questo piano di esuberi con proprio la crisi dell'elettrodomestico in Europa. È così grave?
1: Assolutamente sì, e l'incremento dei costi dell'energia, l'assenza di politiche industriali e più in generale la migrazione verso paesi a minor costo del lavoro, appunto, rischia di comportare una scomparsa dell'industria del bianco in Europa, nel nostro paese in particolare, anche perché questa crisi segue quella di Whirlpool, di tante altre realtà che hanno ridotto la loro presenza nel nostro paese.
0: A Bologna la Digos ha denunciato 18 militanti legati alla rete dei patrioti per una serie di ipotesi di reato legate alle cosiddette ronde antidegrado organizzate nell'area della stazione il 2 luglio 2025. Secondo l'informativa inviata in procura, i partecipanti avrebbero organizzato una manifestazione non autorizzata, esibito simboli riconducibili al nazismo e diffuso contenuti riconducibili ad apologia del fascismo e propaganda discriminatoria. La passeggiata per la sicurezza era stata presentata dagli organizzatori come iniziativa contro spaccio e degrado nella zona della stazione, ma aveva suscitato forti polemiche politiche e da parte delle associazioni antifasciste, anche perché documentata sui social dagli stessi partecipanti con magliette nere e simbologia estremista. Bologna si prepara al nuovo sciopero generale proclamato da USB per lunedì 18 maggio. Nemmeno un chiodo per guerra e genocidio, lo slogan della mobilitazione che risponde nuovamente all'appello della Global Summit Flottiglia. A Bologna domani sera ci sarà un'assemblea in Piazza Maggiore, ribattezzata Piazza Gaza, da cui partirà anche il corteo del 18. Federico Serra di USB Bologna.
2: Oggi assemblea operaia, il pezzo di mondo che lavora, produce, sposta le merci fuori dall'agenda politica verso lo sciopero del 18 maggio, sciopero generale contro la guerra, per alzare i salari, abbassare le armi e per le politiche di welfare. Dentro questo sciopero del 18 maggio fondamentale ci sarà anche lo sciopero dei lavoratori delle cooperative sociali, c'è un appello anche di Zuppi che abbiamo colto, è tempo di mettere fine al profitto sulle disuguaglianze sociali, sulle vulnerabilità sociali, sulla disabilità, è tempo di alzare i salari, mettere fine al sistema degli appalti anche nel sociale, per avere un'altra idea di visione di welfare che non sia nella guerra ma sia appunto nelle politiche pubbliche. Allora domani c'è l'assemblea pubblica in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore, alle ore 20, dove sarà la voce dei delegati e delle realtà politiche e sociali che hanno aderito allo sciopero del 18 maggio, per fare un momento pubblico verso la manifestazione che avrà il concentramento lunedì 18 maggio alle ore 10 in Piazza Maggiore.
3: Vi aspettate una partecipazione pari a quella delle manifestazioni dell'autunno?
2: E ogni piazza ha la sua storia dentro il suo contesto. Veniamo da tantissimi scioperi generali che sono sempre un sacrificio per i lavoratori e lavoratrici, quindi non sappiamo, auspichiamo sempre che le piazze siano piene in tutti i contesti. Vediamo la risposta del mondo del lavoro di fronte all'evolversi anche dell'escalation bellica in Medio Oriente.
0: Comincia ufficialmente il prossimo 15 maggio e si concluderà il 27 settembre la nuova edizione di Bologna Estate, il cartellone di iniziative estive del Comune di Bologna. Come di consueto, l'offerta prevede musica, cinema, spettacolo, danza, arte, letture e incontri, non solo nella città ma anche nell'area metropolitana. 424 progetti in cartellone, tra cui 218 su Bologna e 206 fuori dal capoluogo. Una moltitudine che Palazzo da Curzio sottolinea essere variopinta, da cui il claim del 2026 colora la città. Daniele Del Pozzo, assessore comunale alla cultura.
4: Parto da questa suggestione. Innanzitutto i colori sono molteplici, sono tantissimi, e le sfumature lo stesso. Questo perché? Perché il modello di Bologna Estate, credo che sia un modello unico in Italia, è un modello che dà espressione alle proposte che arrivano direttamente dagli operatori, le operatrici, gli artisti, dai quartieri, e questo credo che sia un modo molto democratico di partecipare attivamente alla cultura. Possiamo dire che quello che viene a costruirsi con il programma di Bologna Estate è una sorta di mappa, una mappa della città, una mappa anche della maniera creativa con cui le persone trovano risposte ai bisogni dei cittadini e delle cittadine. È una mappa anche utile per scoprire che cosa accade in città, luoghi, relazioni, spazi e proposte molto particolari. C'è il tema della gratuità, e questo è un tema sostanzialmente di grande possibilità di partecipazione. Diciamo che se dovessimo immaginare un tema, visto che parlavamo di colori, il tema è quello di una festa, è una festa della città, e trovo che in questi momenti difficili ci sia assolutamente bisogno di festeggiare per costruire e sentirsi comunità.
5: Topico.
0: Spostiamoci in Toscana. Nel caso dell'antivirus, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha spiegato che la donna residente a Firenze, attualmente in isolamento, è asintomatica e che proprio per questo non rappresenta un rischio di contagio. Ha anche precisato che durante il volo sarebbe rimasta sempre lontana dalla passeggera poi deceduta e che il contatto sarebbe durato pochissimi minuti. Le parole di Giani.
6: Ma le mie sono parole di tranquillizzazione, perché indubbiamente ha una sempre più attenta considerazione. Ci siamo dei fatti, ci siamo resi conto che la donna è stata sempre distante in aereo dalla persona che poi sappiamo da Gianni è morta. I minuti sono stati davvero pochi. In questo caso dobbiamo essere molto chiari, l'antivirus non è il Covid, occorre

0: utilizzando dei riti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
0: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

Ovviamente un abbraccio caloroso anche a chi ci segue dal web o tramite il sistema DAB, che ci permette di arrivare fino alla Lombardia, alla Toscana e tutta l'Emilia Romagna. Un grande abbraccio ad Elvio e a tutti i ragazzacci, a Luca, a Pedro. Un gran saluto a Isabi, chissà se è sintonizzata. Un big up a Nico Faia, sempre presente. Un saluto ad Alessio, è un po' che non lo facciamo, Around the World. Un saluto anche a Enrico e a Suna. Oggi ci farà compagnia in questo mashup datato 12 maggio 2026 il groove della Golden Age, con un'altra puntata dedicata ai fondamentali hip hop East e West Coast. Come sempre vi ricordo che se volete interagire con noi 333-180-9494. Ci trovate anche nelle piattaforme social, in quel di Facebook alla pagina Gio Dischetto oppure Rough D Selecta o Mashup. Come sempre diamo spazio alla musica e si comincia, sperando che sia stata una buona giornata per tutti voi che siete all'ascolto, e vi proponiamo l'auspicio del cubo di ghiaccio, il mitico Ice Cube, con la sua It Was a Good Day.

0: E sperando, come dicevamo, che sia stata una buona giornata a tutti quanti voi, un caloroso saluto ad Aronne e a Fabrizio. Noi intanto rimaniamo ancora sulla West Coast con il debutto come solista di Snoop Dogg, direttamente da Doggy Style. Eccovi una delle promo track, What's My Name.
1: Hold up, Pooh, stop this, man. I don't know what I'm thinking about.

E sulle note di What's My Name, un caro saluto a chi sta godendo l'aperitivo al Bettolino, un abbraccio a Fefè, a Luca,

Intanto la selezione qui a Mashup prosegue, rimaniamo sullo stesso groove di What's My Name, nonché un famoso giro di basso, quello di No Just Keep Deep dei Funkadelic di George Clinton, sempre West Coast, questa volta però è la versione di Tupac, Can't See Me.

E se parliamo di fondamentali hip hop, d'obbligo chiamare in causa Biggie Small, ovvero Notorious B.I.G. e la sua Big Poppa, che richiama il suono di Between the Sheet degli storici Asley Brothers.

Ed un altro personaggio cruciale per la Golden Age e tutto l'hip hop è il paroliere Nas, dal suo grande successo It Was Written. Recuperiamo il singolo promozionale If I Rule the World, che vede tra l'altro la partecipazione di una grandissima Lauryn Hill. Check it out. E sulle note di F Rule the World, un saluto anche a Matteo, chissà se è in piena panificazione.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
7: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.
8: You know, everybody's talking about the good old days, right? Yeah. Everybody, the good old days, the good old days.
9: Ed eccoci tornati in diretta dopo il break pubblicitario. Sempre mashup. 333-180-9494 se volete interagire con noi. Riprendiamo ancora con del suono East Coast con il collettivo di Staten Island. Stiamo parlando dei Wu-Tang Clan. Ancora la partecipazione di Lauryn Hill per questa produzione di Reza. Can it be all so simple?

E queste sono i beat preparati da Reza, ancora produzioni per questo genio dei Wu-Tang Clan, stavolta dedicato al successo come solista del metodico di Method Man, che duetta assieme a Mary J. Blige per l'indimenticabile Lover Song. I'll Be There For You.

e dai beat profondi di Reza. Proseguiamo con le liriche fluide ed innovative di Redman, amico di sempre del grandissimo Method Man che ci stiamo ascoltando, e vi proponiamo la dedica in memoria del rapper e amico di sempre Team AKA Rockefeller.

di Redman all'amico di sempre Rockefeller. E di fondamentale in fondamentale ci avviciniamo anche al mondo dell'underground con la voce dell'MC Young Z, che dopo gli anni di formazione all'interno del collettivo degli Outsie Dust a metà anni 90 pubblica il suo primo album come solista intitolato Musical Meltdown. E al suo interno troviamo uno dei singoli promozionali, Everybody Get

E il tempo scivola via. 10 minuti alle 19, ancora un paio di tracce che per accompagnarci alla nostra deadline delle 19 rimaniamo nella East Coast con un altro duo storico. Stiamo parlando di Nice and Smooth con la loro title track del loro quarto album, Four Blazing Hot, traccia che campiona, Sad Song di Amanda Ambrose, traccia che uscì nel 1973 e che dopo più di 20 anni fu ripresa proprio da questo duo, Blazing Hot,

E dopo il nostro giro vagare tra la East e la West Coast, ci spostiamo anche a sud, precisamente ad Atlanta, con le melodie rilassate, i messaggi positivi degli Outkast dal loro debutto targato 1994, Giddy Up, Giddy Out.

Stand Up For Your Right, Outcast. E siamo purtroppo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Mashup. Io vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 18, per una nuova diretta, sempre sui 103-100 MHz di Radio Città Fujiko. Come sempre un saluto a tutti voi che siete stati all'ascolto, un grazie di cuore a chi mi dimostra affetto in queste dirette. E chiudiamo rimanendo nei suoni caldi e confortevoli del groove, del shoot, del sud. E lo facciamo nei migliori dei modi con i Downtown Shout, gruppo che vede nella formazione Swan, Ham Jones, Soda Pop e Mirror the DJ. Chiudiamo con Something Comfort, Down Shout, e a risentirci a martedì prossimo.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
8: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
7: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
9: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
10: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: centri quasi inutilizzati, soldi che le opposizioni ora avranno ancora più ragione di denunciare come risorse che potevano essere utilizzate per altro, a cominciare dalle liste di attesa nella sanità. Linea allo studio.
1: E dopo le polemiche, il premier albanese Edi Rama ha voluto rassicurare sul fatto che le parole del suo ministro sono state male interpretate. Il protocollo durerà fin tanto che l'Italia lo vorrà, ha detto Rama, ma i CPR sono compatibili con il percorso di ingresso di Tirana nell'Unione Europea? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Il percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea è direttamente legato alla questione dei centri italiani sul suo territorio, quelli in cui vengono inviate persone migranti secondo il protocollo firmato tra Roma e Tirana nel 2023. Non è una novità, almeno da quando l'Albania ha accettato questo accordo bilaterale e poi ha aperto tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE nel novembre dello scorso anno. Ma la questione è diventata però caldissima oggi, con un'affermazione del ministro degli esteri albanese, poi corretta dal ministro stesso, sul fatto che l'accordo sui centri non sarà rinnovato oltre il 2030. Il motivo sarebbe proprio quello dell'ingresso nell'Unione, che Tirana spera arrivi già entro il 2029 e che renderebbe semplicemente vani i termini dell'accordo con il governo Meloni. Perché un centro di gestione delle persone migranti sotto la giurisdizione di un paese UE sul territorio di un altro paese UE è qualcosa che non può funzionare secondo la legislazione europea. Ma soprattutto per l'Albania, al di là dell'amicizia con l'Italia, questo non può diventare un ostacolo al percorso di avvicinamento all'Unione. In altre parole, l'accordo regge fino a quando non sarà firmato il trattato di adesione. Nel frattempo, il governo di Tirana dovrà dimostrare l'allineamento a tutte le leggi europee, con un chiaro programma su cosa effettivamente diventeranno questi centri, potenzialmente dei CPR albanesi al 100%, come suggeriscono fonti UE, o se saranno del tutto chiusi. In ogni caso sarebbe una decisione sovrana di un futuro membro dell'Unione, che non dovrebbe più applicare i termini negoziati con l'Italia quando era ancora un paese extra UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: La legge sul fine vita andrà in discussione in Senato il prossimo 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione non si è trovato finora un accordo. Alla fine, nonostante la sollecitazione al Parlamento da parte della Corte Costituzionale, si potrebbe arrivare addirittura ad un nulla di fatto. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia, gli esponenti del partito fondato da Berlusconi oggi affermano che è grazie a loro se la discussione si è riaperta, ma in realtà rimangono fermi sulla linea del centrodestra, nonostante le dichiarazioni di principio dell'ultimo periodo a favore dei diritti civili arrivate dal partito della famiglia Berlusconi. Sentiamo Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico.
3: Non si è trovato un accordo perché Forza Italia fa grandi manifestazioni di disponibilità e però che sono contraddette dai fatti, perché fino ad oggi loro sono stati molto coperti. Quando siamo andati a vedere le reali disponibilità su un testo minimamente condivisibile o in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, loro si sono sempre tirati indietro. Quindi diciamo, al momento alle dichiarazioni di disponibilità non sono mai seguiti i fatti, quindi questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ci siamo dati dei tempi supplementari, mettiamola così, in commissione, quindi vediamo in commissione cosa succederà con questi tempi supplementari. Se io devo fare una previsione, io prevedo che Forza Italia farà qualche minimo tentativo di ammiccamento, ma che poi non si tradurrà, diciamo, in voti effettivi di modifica di quel testo che loro hanno presentato sul fine vita, che è un testo che così com'è totalmente inaccettabile perché in palese contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale. Quindi io immagino che loro faranno qualche minimo tentativo, non si spingeranno troppo in là e quindi io, la mia previsione è che la Commissione non produrrà nulla e quindi non si riuscirà a trovare un testo condiviso. Quindi io immagino che in aula andrà il mio testo, che è immaginabile venga bocciato dalla maggioranza.
1: Gran Bretagna, dopo la cocente sconfitta alle amministrative del 7 maggio, il primo ministro Starmer è sempre più sotto pressione. A chiedere le sue dimissioni non è solo l'opposizione, ma anche una parte del suo stesso partito laburista, compresi alcuni membri del suo governo. Per gli ultimi aggiornamenti allora ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. Buonasera Daniele.
4: Buonasera, oggi 4 ministri del governo laburista di Keir Starmer hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro dopo la disfatta elettorale. Un'ottantina di parlamentari Labour si sono uniti a questa richiesta, ma d'altra parte ci sono altri 110 parlamentari della sinistra che invece hanno detto questo non è il momento per iniziare una corsa alla leadership. Questa mattina il primo ministro Starmer ha presieduto una riunione del governo nel quale ha detto che in assenza di un candidato a rimpiazzarlo il suo governo va avanti. Chi possono essere i candidati? L'ex vice primo ministro Angela Rayner, il sindaco di Manchester Andy Burnham e poi il candidato principale, che però in questo momento non ha fatto un passo avanti, il ministro della sanità Wes Streeting, che proprio domani incontrerà il primo ministro Starmer. Domani tra l'altro il re Carlo III apre ufficialmente l'anno parlamentare, un paradosso con un primo ministro quasi dimissionario.
1: Grazie Daniele Fisichella. Noi ci spostiamo ora a vedere il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Il cessate il fuoco rimane in vigore, così il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti alla Camera. Durante l'audizione il Pentagono ha anche fornito una stima aggiornata delle spese di guerra. Finora il conflitto è costato a Washington 29 miliardi di dollari. Sullo stallo diplomatico Hegseth si è limitato a dire che i negoziati restano in corso, ha anche precisato che il Pentagono si prepara ad un'eventuale ripresa del conflitto. Fonti informate hanno riferito alla CNN che un'eventuale decisione della Casa Bianca non arriverà prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping. Il presidente statunitense è infatti in partenza per Pechino. Tra i temi sul tavolo che i due presidenti affronteranno ci sono i dazi, ma anche Taiwan e il conflitto appunto nel Golfo Persico. Sentiamo Michele Migone.
5: Frustrato la situazione, Donald Trump starebbe pensando seriamente di riprendere le operazioni belliche contro l'Iran. Alla vigilia della sua partenza per la Cina c'è stata una riunione con i militari per discutere le possibili opzioni. Lo stesso Trump poi in un'intervista ha aggiunto di non avere fretta di risolvere la crisi con Teheran e di essere sicuro che gli iraniani alla fine non potranno arricchire l'uranio. In realtà siamo ancora nello stallo. Trump sperava di risolvere la questione prima del suo viaggio a Pechino per evitare di arrivare di fronte a Xi Jinping in una posizione di debolezza. Ma le cose sono andate diversamente. Adesso forse confida nel fatto che il leader cinese concorra nel trovare una soluzione. C'è un interesse convergente tra gli Stati Uniti e la Cina che il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz non rimanga bloccato. Troppe le ripercussioni sull'economia globale. Le differenze sono ovviamente sulla soluzione da adottare. Trump vuole togliere al regime di Teheran l'arma strategica che adesso nelle sue mani il controllo dello stretto. Non è certo la posizione che può adottare Pechino, alleato dell'Iran e grande importatore del suo petrolio, ma la crisi di Hormuz rischia alla lunga di penalizzare anche la Cina. Nella visita di Trump il destino dello stretto medio orientale potrebbe intrecciarsi con quello di Taiwan. Hormuz è il rubinetto dei flussi energetici globali, Taiwan invece di quelli tecnologici. Xi Jinping vorrebbe convincere Trump a non vendere un secondo pacchetto di miliardi di dollari di armi USA a Taipei, uno scambio di favori. Ma quanto possa essere...

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
2: This is Delta Man.

0: dopamina, oh yeah, dopamina, dopamina, dopamina, dopamina, dopamina, dopamina, dopamina, dopamina. Eh sì.
1: Oh yeah, 20:01 e 30 secondi, qua comincia dopamina.
0: 311, il numero della puntata, martedì 12 maggio, oggi di musica ne abbiamo che ne abbiamo, ma poi abbiamo anche... abbiamo anche altro da approfondire, perché...
1: ospiti speciali che ci raggiungeranno in modo estremamente gradito nella triade, doppiette veramente potenti oggi, veramente tanta dopamina,
0: tanta dopamina. Sì. E ricordatevi come sempre che se non avete la radio e volete seguire Radio Città Fucico, dopamina anche in questo caso, potete andare sul sito www.radiocittafucico.it oppure anche
1: potete ascoltarci attraverso le nostre applicazioni per Android o iOS, oppure attraverso la classica radio con il DAB in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, oppure 103.1 FM come sempre, Bologna e provincia. E qua vedo messaggi che stanno arrivando che dicono: vi ascolto da Torino, grande Massimo, un grandissimo saluto grande a Massimo da Torino, un saluto gigante, lui che ci scrive al nostro numero, sempre quello 333 180 9494, e andiamo al Massimo.
0: Yes, yes. SMS, WhatsApp, Telegram, se volete scriverci come Massimo che salutiamo, 333 180 9494, e cominciamo perché il tempo comincia già a stringere. Questa prima parte caratterizzata da doppiette con lo stesso campionamento, con lo stesso sample, quindi il viaggio dopaminico di questa puntata, di questa prima parte, è abbastanza gustoso. Come sempre ci infiliamo nella nostra macchina del tempo e andiamo prima negli anni 90 e poi negli anni 2000, esattamente prima 1996 con i De La Soul con Stakes Is High e subito dopo 2006 con The Game insieme a Will.i.am con Compton, e questa è
1: dopamina.
2: Thank you, C-Notes.

0: campioni, campioni.
1: Potentissima.
0: Sì, indovinate il campione. Eravamo con De La Soul, con Stexy Sike del 1996 e The Game con Will.i.am Compton 2006. Stesso campione, stesso sample. 20 e 13.
1: Sì.
0: Altro viaggetto.
1: Andiamo di doppiette. Doppiamo la doppietta.
0: Altri campioni. 333-1809-494 se volete scriverci. Questa è la prima parte di Dopamina, quindi restate più connessi che mai, perché poi nella seconda parte abbiamo un graditissimo ospite, grandissimo Zazza 3Z2A, che sarà noi. Yes, non anticipiamo nulla, ma proseguiamo col nostro viaggio. Andiamo invece con un altro campione, anche qui restiamo invece negli anni 2000, ovvero Little Brother con Not Enough e subito dopo invece i Kelly Agents con Close to Cash 2010.
1: Ta da da ta.

0: Eh sì, Little Brother con Not Enough 2005, qui Kelly Agents con Close to Cash 2010. E proseguiamo perché il tempo stringe e chiudiamo la prima parte. Altro campione, altro viaggio con la nostra macchina del tempo. Andiamo più soft come sonorità. Siamo prima nel 2002 con R. Kelly e Jay-Z con Honey, e subito dopo Snoop Dogg, Bee Gees, Ups and Downs.
1: E subito dopo questa doppietta comincia la nostra triade 2026 con un grandissimo ospite in collegamento telefonico, il nostro carissimo Zaza, che è 3Z2A, che ci parlerà del suo nuovo pezzo Controversie, per cui assolutamente stay tuned.
0: Yes.
1: Oh yeah.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
8: Ed eccoci qua. Eccoci qua nella mezz'ora consueta di dopamina. Prima abbiamo fatto un bel viaggio tra doppiette unite dallo stesso campione e adesso restiamo nell'anno corrente, sono le 20:36, ma soprattutto restiamo sintonizzati perché dovremmo avere forse qualcuno in
9: dovremmo
8: ascolto.
9: Avere collegato al telefono il nostro ospite di oggi, Zazeki 3Z2A, che è già stato ospite graditissimo delle nostre frequenze qui per raccontarci del suo nuovo pezzo Controversie. Zaza, ci sei?
10: Oh, grandissimi ragazzi.
9: Che bello.
8: On the mic, Zaza is on the mic.
10: Grandi, mi fate ballare da solo qui, grandissimi per la selezione.
8: Grazie mille.
10: È un viaggio, un viaggione proprio.
9: Un viaggione incredibile, ogni martedì. Oggi ancora più speciale con te, grazie di essere presente qua sulle nostre frequenze. Ci fa sempre un sacco piacere averti come ospite e sentire sempre quello che ci porti di nuovo, che a noi piace un sacco. Quindi che te lo dico a fare, ovviamente non vediamo l'ora di ascoltarlo e anche spingerlo, insomma, il più in là possibile con tutte le nostre frequenze.
10: Grandi ragazzi, lo sapete che la stima e il bene è condiviso, un momento importante, pure voi insomma state spingendo questa trasmissione che è fortissima, niente, siamo connessi tra noi.
9: Tanta roba, soprattutto quest'oggi che hai fatto uscire qualche settimana fa il tuo nuovo pezzo Controversie. sempre molto controverso ovviamente, parla il titolo, ci è piaciuto, quindi abbiamo scelto ovviamente di metterlo in questa tripletta di quest'oggi. E, per cui controversia il pezzo, ti chiediamo insomma un po' com'è uscito questo pezzo, quali sono le forze che muovono insomma le tue scritture in questo periodo, e poi ce lo andiamo direttamente ad ascoltare a massimo volume ovviamente.
8: Perché poi qua ci sono delle belle produzioni, anche beh, belli scratch, quindi è uscito esattamente, correggici se sbagliamo caro Zazza, fine aprile.
10: Il 27 aprile.
8: Prego.
10: Diciamo che il brano, cioè, sicuramente la voglia di collaborare con Dattario, che è una persona che ho conosciuto negli ultimi anni e che insomma abbiamo trovato molta affinità nel gusto musicale, anche nel fare le cose. Il brano parla un po', diciamo, della mia identità di ribellione, identità hip hop appunto, ma anche di dinamiche personali che mi hanno cambiato un po' la prospettiva, il modo di vedere le cose, e sicuramente più che mai un'appartenenza al mondo delle lotte, anche a chi va in piazza, si scontra, fuori assolutamente dalla retorica dei violenti. Qui c'è, insomma, sappiamo bene che è un mondo sempre più che c'è da organizzarsi e contestarne uno migliore, ecco. Poi sicuramente anche conosci la voglia appunto di fare più musica insieme, come dire, appunto di brani, perché insomma dal vivo ci siamo da un po' e continueremo a farlo, ecco.
8: Esatto, anche con l'esperienza del Furgo Funk, giusto?
10: Sì, infatti su quello stiamo proprio, ci stiamo settando, perché stiamo preparando delle uscite belle, insomma, perché questa cosa è stata un'idea geniale di Nosci, che poi ha radunato un po' di gente dentro in questo party libero, sicuramente confezionato con criterio, gusto, e soprattutto insomma, penso che il pensiero è condiviso, la voglia di stare in spazi liberi, insomma, creare dinamiche nostre più fuori dalle etichette, dal trash o dallo sfarzoso, il più possibile, ecco.
8: Esatto.
10: E a breve annunceremo il prossimo Furgo Funk, che insomma abbiamo belle aspettative, ecco.
8: Tanta roba, noi ci ricordiamo molto bene anche quello che c'è stato qui a Bologna qualche esattamente l'anno scorso, possiamo dire, correggetemi, era giugno,
9: sì, maggio, fine maggio,
8: giugno, comunque, c'era un caldo incredibile, però fu una situazione veramente piena, bellissima.
10: Sì, era luglio, ragazzi, sì,
8: era luglio, il caldo non mentiva.
10: Ma guarda, proprio questa è la cosa bella, che stiamo avendo sempre una risposta magica dalle persone, perché poi chiaramente lo dico con umiltà, nel senso la gente capisce che è un qualcosa, come dire, di autentico, di davvero libero e costruito per appunto la musica, l'arte, la cultura e un certo tipo di socialità, ecco.
8: Certo.
10: Niente, poi di controversie per aggiungere, invece mi è piaciuto, come dire, anche la connessione con Kela, un writer di Manfredonia, un fratello, che poi ha coinvolto Alessandro Barone, Baro, per il video, insomma, tutte cose belle di gente che si vuole connettere e creare appunto della musica, ma anche dei contenuti visivi di una certa appartenenza, ecco.
8: Assolutamente. E che diciamo allora? Ce l'ascoltiamo?
9: Andiamo a spararcelo a massimo volume, questo qua ovviamente il pezzo 3Z2A, Controversie.

0: Tanta roba, produzione stellare, che cos'è? Controverse, quella che avete ascoltato, il singolo rilasciato appunto da Zazza, che è qui con noi giusto qualche settimana fa, il 27 aprile.
1: Produzione da Dario, grandissimo saluto anche a lui, Scratch, DJ Noshi, ovviamente un grandissimo saluto anche a lui, potente. Zazza in linea, ce l'abbiamo ancora?
2: Sì, grazie mille. Vi lascio parlare che sapete fare un sacco.
0: Poi abbiamo
1: anche apprezzamenti,
0: esatto,
1: e grandissimi saluti da mandare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono e ci scrivono al 333-180-9494 e mandiamo un grandissimo abbraccio circolare a Riccardo, Marco e Miguel e anche al grandissimo Giampaolo che non manca mai di sintonizzarsi qua su Dopamina, tanta roba. E Zazza, che dire, e il pezzo l'abbiamo presentato, non vediamo l'ora di sentirlo ancora in qualche prossimo Furgo Funk di cui ci farai ovviamente avere notizie che condivideremo, e se vuoi anche ricordare alle persone che ci ascoltano dove trovare la tua musica, come supportare, insomma, prendersi i dischi o ascoltare, insomma, semplicemente i pezzi, se vuoi dire dove poter trovare tutte queste cose, e ti lascio la parola.
2: Allora, praticamente io ho 4 supporti in vinile che vendo un po', cioè, no, soprattutto a Torino, e io poi ho fatto la release un paio di anni fa, e anche con controversie con Dario Noshi, insomma, ne stiamo parlando di capire se fare meno un supporto fisico, perché è sempre la cosa migliore. Poi il resto sta su YouTube, i canali social, li teniamo così, non mi interessa troppo. Quello che mi interessa, insomma, è che siamo connessi, crediamo ancora in un movimento, ti ripeto, autentico, hip hop, ma per me, per quanto mi riguarda, diventa tutto un insieme tra le lotte dal basso, insomma, le rivendicazioni. Stiamo vedendo quello che accade per quanto riguarda Israele, palesemente che c'è il ritorno della prepotenza, del nazismo, del fascismo brutale appoggiato dal nostro mondo occidentale. Insomma, secondo me è importante rimanere con la musica indipendente, le radio indipendenti, i parchi indipendenti, e personalmente, insomma, cercherò di inseguire sempre più quello in tutte le dinamiche in cui vivo, perché appunto è necessario, come ho detto, ecco,
1: creare, insomma, anche alimentare e continuare a far esistere un diverso modo di stare insieme, insomma, come piace a noi, orizzontale, dal basso, e appunto, come hai detto tu, contro tutte le, chiamiamole in modo molto gentile, prepotenze, insomma, che si spandono in questo mondo.
2: Personalmente, anche sul discorso musicale, secondo me è importante imporsi e uscire dalla, appunto, dalla dinamica del dire funziona così, verso i soldi, esatto, si fa vedere, il social, questo, bisogna puntare anche a crescere sempre, rimanere se stessi, perché ho visto, cioè, anche per quanto riguarda dove vai a suonare, la scelta dei posti, ma anche la complicità nelle cose, nella difesa degli spazi nostri, come dire, io ho capito una cosa, che insomma la gente di i big che anche seguiamo, loro hanno un concetto di indipendenza, nel senso, dove vanno a suonare poi conta anche poco. Per quanto mi riguarda, te conosci, siamo sempre di più nella dinamica del curare tutto a 360 gradi, dall'ambiente in cui viviamo, dalla musica, la scelta che facciamo, dove andiamo, come sta la gente nel party, se le ragazze vengono molestate o meno, insomma, c'è questa rivendicazione, quindi è in questo che ci addentriamo sempre di più, e personalmente farò quello.
0: Esatto,
2: sono contento che chiaramente siamo trovati in un discorso come Furgo Funk dentro, ma anche c'è anche qualche altro appuntamento importante, che insomma qualche live in Puglia, spero che mi confermano subito, perché insomma con noi abbiamo voglia di girare sia come Furgo Funk che come appunto miei live su DJ7.
1: Esatto, e anche il grandissimo Michele Ponda che ci scrive: grande Zazzone, non vediamo l'ora di sentirti a Bologna, per cui
0: esatto,
1: ti invitiamo, ragazzi. Ovviamente faremo il possibile per
2: come chi mi conosce sa che non procaccio date, non contatto, non credo, quindi se volete, insomma, chi vuole organizzare insomma, conosci, ci siamo parlati, abbiamo voglia di organizzare bene le cose e andare in giro, ecco.
1: Il messaggio si spanna attraverso le nostre onde radio, sicuramente noi facciamo
2: grande Ponda, ringrazio per il saluto.
0: Grande Ponda, lo salutiamo anche noi, e Keira Takesh, big up.
1: Tanta tanta roba, sempre tutto il possibile per promuovere la musica indipendente, le etichette indipendenti, gli artisti indipendenti, le radio indipendenti, per cui tanta tanta roba. Noi Zaza ti ringraziamo tantissimo per essere stato nostro ospite qua quest'oggi, ci ha fatto un sacco piacere poter fare due chiacchiere con te, e non vediamo l'ora di ripetere ovviamente con altri pezzi, altri eventi, altre novità musicali, per insomma continuare a spingere quello che ci piace. Grazie mille davvero e un abbraccione gigantesco.
0: Grande, grazie mille.
2: Oh, grazie a voi ragazzi, mi sono comprato un campionatore, ci vorrà un po' di tempo per a voi. A voi vengo a trovare il prima possibile, perché veramente c'è un bisogno di connettersi e stare nel nostro modo di vedere le cose, dai, perché dai. C'è un'aggressione di omologazione e prepotenza dell'autorità che è un qualcosa da contrastare dal basso, esatto, assolutamente, raga, non dobbiamo mollare. Grandi voi che restate indipendenti, coerenti, e mettete questa musica atomica senza fare commercialoni di trash, che c'è un trash in giro, raga, che va proprio represso, ecco.
1: È vero, no, è vero, dai, non vediamo l'ora di averti di nuovo qua, e ancora un saluto grandissimo, grazie.
2: Un abbraccio,
1: Zaza.
2: A voi, raga.
0: Ciao, grazie. Big up, Zaza.
1: A prestissimo, ciao, Zaza.
0: 3Z2A. Eh sì, e questa è Dopamina, la 311esima.
1: Oh yeah, con no. Le lancette che scorrono incessanti.
0: Ma che dici, riusciamo a immergerci nella doppietta rimasta?
1: Nella tripletta, dai dai, secondo me la triade dobbiamo metterla dentro tutta. Beh, per sì, cui sì, vai sì. A ruota proprio,
0: esatto. Eravamo con Controversie, Zaza, e adesso andiamo con la seconda, invece con Billy Dance degli M.O.P., Hope, insieme a Evidence, dal suo nuovo disco The Answer, insieme a Too Busy, e questa è

0: Ma no, che sì. Pezzone, cos'era sta roba?
1: Questo era un assaggio dal nuovo disco di Billy Dance, Too Busy, qui insieme a Evidence, la traccia Hope. Prima eravamo con Controversia, adesso con Speranza. Ascoltatevelo, The Answer, il titolo del disco.
0: Mi è piaciuta questa, prima eravamo con Controversia, adesso con Speranza.
1: Speranza.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Tanta roba.
0: 20, sì, noi siamo agli sgoccioli di questa dopaminica puntata. Concludiamo con l'ultimo pezzo di questa triade
1: 2026. Esatto. Ricordatevi che questa è sempre una triade.
0: Esatto, è caduta veramente a pennellissimo. E che dire, sapete che ovviamente tra pochissimi minuti lasceremo il timone di questa radio al mitico Pier Tosi per un'altra favolosa, incredibile puntata di
1: Soul Shakedown Party. Reggae music dalle 21 alle 23, questo significa che non dovete cambiare stazione.

inizio molto raccolto, diciamo così, molto meditativo. Intanto un saluto a Ennio, un saluto a Nico. Dopo The Hills of St. Anne, Steven Marley che paga tributo a suo padre Bob Marley. Ancora Steven Marley, ospite del nuovo album di Protégé, un album effettivamente abbastanza canonico, niente di più di quello che ci si aspettava. Questa è 1000 Lashes, Protégé, Steven Marley. Protégé è presente al Rototom Sunsplash nella lineup. Più tardi vedremo nuovamente l'agenda degli eventi in Italia, eventi che riguardano il reggae. Un'altra ballata, ultimo album di Piero Dredd, già una carriera piuttosto lunga come solista, un tempo era uno dei vocalist di Franziska. Il disco si chiama Another Step, un altro passo, ed esce per la sua etichetta, la Vibes Point, che fa capo ai suoi studi Vibes Point Studios. La combination con Anthony B, il disco non è un disco solamente reggae, 8 brani, ci sono anche ballate, brani soul. Abbiamo già sentito la combination con Alborosi, qui vi dicevo combination con Anthony B, la vita ovviamente che è il bene più prezioso che esista, life is so precious,

per comunicare con questa regia durante la diretta. 333-180-9494, sms, lo ripeto più lentamente, 333-33 quindi 180-9494. Give thanks for life, every day. Qualche brano di artisti italiani, una novità anche per Lion D che torna sulla Bizzarri Records di Modena con un nuovo singolo che si intitola

Up the Sound, si parla di sound system che suonano ovviamente molto fragorosamente. Momento dedicato al reggae italiano e dopo il singolo in combination con i bergamaschi Circus Punk c'è un nuovo singolo per Africa Unite, la più longeva reggae band italiana. Intanto voglio fare gli auguri di compleanno a Dani e anche i saluti a Umberto. Il silenzio dell'assenso, il titolo di questo ultimo singolo di Africa Unite, fuori da qualche giorno, con liriche sempre lucide sulla critica situazione politica e sociale attuale. Africa Unite style.

il produttore è il giovane Mario Lanza per la sua South Rockers. La voce di tuono è quella di Blackout J.A., toaster di origine giamaicana ma che opera in Inghilterra. Uno Better Move, la traccia, che è il titolo che tradurrei come Meglio Muoversi. Reggae Music, Radio Città Fujiko, Wild Love Reggae Radio, Is Now Radio, tutti i vari media che trasmettono il reggae, pompano il reggae. Un singolo di Capleton che tra l'altro sta per tornare con un nuovo album che esce a 16 anni di distanza dal precedente, Mr. F. Clinton Bailey, The King of Fire, un singolo prodotto in congiunzione dal bolognese di Londra Gaudi e da Don Letts, con Capleton Apache Indian, l'uomo di Chuck Dare, con lui appunto Capleton, e questo è No Other Way, anche questo è abbastanza nuovo.

0: Un saluto intanto a Alessio e anche a Luca e Emanuele. Emanuele che manda sempre durante la settimana complimenti molto graditi. Apache Indian Capleton, No Other Way, una produzione Gaudi Don Letts. Chiudiamo il primo segmento con un altro singolo di Capleton, prodotto questa volta dal francese Fat Babs. Il titolo è Hurry Up, Soul Shakedown Party, Pier Tosi con voi.
1: Yo, we know this king of fire, known as Capleton, you're in tune to the Soul Shakedown Party with Pier Tosi. Blaze up!

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

1809494, un producer, computer Paul Hanton, giamaicano, che ci ha mandato dei cazzi di questa ripresa di un ritmo classico della dancehall di King Jammy, cioè Sara, quella di Frankie Paul. Questo è Jamali Unite. Ascoltiamo un altro cut del ritmo, Sara Rhythm, vi dicevo, preso dagli anni 80 di Jammies. Questa è Fly Like a Dove, vola come una colomba, e lui è Daily Ranks.

un party pietosi con voi, reggae music. Ghetto Reggae, il titolo dell'album del 2025 di Mr. Vegas, altro personaggio presente nella lineup del Rototom Sunsplash, che si svolgerà in Spagna ad agosto dal 17

uno dei più grandi festival reggae non solo d'Europa ma anche del mondo. Ci ascoltiamo una traccia che pesca dall'immaginario degli anni 90 giamaicani. Mr. Vegas ha iniziato ad affermarsi alla fine degli anni 90. Questa è Love Lifted Me, Vegas.

Love Lifted Me, Mr. Vegas, una traccia che ha una cifra quasi gospel, quasi sacra. Mr. Vegas molto versatile, devo dire. Ghetto Reggae, il suo ultimo album, vale la pena di dargli un ascolto. Veracissimo artista giamaicano.

tra l'altro è anche general manager a Tuff Gong, lui è Norman Bulpus Bryant, un tempo titolare di un marchio chiamato Kicking che penso sia ancora attivo, un ritmo che si chiama Posterity, due tracce di seguito sulla stessa version, la prima da un europeo che vive in Giamaica da tanto tempo ed è molto apprezzato dagli artisti e dal pubblico giamaicano, e cioè Airy Soulja, da Barcellona la sua traccia si chiama Fall in Love Again, e di seguito un artista relativamente giovane, tra l'altro figlio di Queen Afrika, Aimiru Tafari, con Beautiful and Charming. Quindi Posterity Rhythm debutta questa sera qui a Soul Checkdown Party con Airy Soulja, Fall in Love Again.

Beautiful and Charming, you're my African darling. Hai mirato a fare il figlio di Queen I Freak, il tempo passa, nel reggae c'è un alto tasso di figli d'arte, artisti che abbiamo visto crescere, cominciare da giovani, hanno già figli grandi che fanno gli artisti, mamma mia. Bello questo Posterity Rhythm, Bupus Bryant alla produzione, lo ringraziamo per averci mandato le tracce sempre ben accette, tantissime novità da suonare, la prima parte è tutta dedicata alle novità del mondo del reggae giamaicano, globale e via più italiano, nella seconda parte la Dream Selection con momenti storici del reggae, questa sera delle cose molto particolari che parlano di connessioni tra jazz e albori della musica giamaicana, spero vi apprezzerete questa selezione che ho veramente preparato con le mani della festa. Intanto, a proposito di figli d'arte, Determine, DJ Sing J degli anni 90-2000, purtroppo non più tra noi, è il padre di Runcus, che è uscito con un disco molto spettacolare, un disco non completamente su ritmi reggae, molto eclettico, lui comunque molto in forma, nomina nei brani tanti artisti reggae, pagando tributo alla sua tradizione. Questa è una delle tracce più tradizionali, il ritmo è il bellissimo Party Time degli Eptunes a Studio One, con lui c'è addirittura Sean Paul e questa è Sure as the Sun, sicuro come il sole che ci riscalda. Runcus.

Un saluto intanto anche a Roberto da Monza, a cui è piaciuto molto il brano di Lion D. 21:52, siamo quasi a metà del programma, è ovvio che quando si fanno cose piacevoli il tempo vola veramente, non ci dà scampo. Novità dalla Giamaica in questo frangente del programma, e un altro producer con cui siamo connessi è Anthony Senior, boss della Alta Fan Records, che ha fatto grandi cose con Junior Kelly, Mark Wonder in passato, un giovane artista che ha lavorato con altre etichette come per esempio la Fruits, la Svizzera Fruits, si chiama Visionaire. Non ne so molto su di lui, visionario, bel nome per un artista. Questa che sentiamo è Grant Eye, anche questa nuova.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: L'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

Molte novità giamaicane questa sera. Rick Jam, artista secondo me molto ispirato da Protégé Chronics, The Genesis, il suo primo album, questa è Hail the King, la contemporaneità della musica giamaicana. Alle 22.04 abbiamo molte tracce di nuovo reggae che poi alla fine accorciano un po' la Dream Selection, purtroppo, e è il momento dell'agenda che vi leggo abbastanza velocemente. Tutto ciò che succede da qua alla fine dell'estate in termini di reggae music in Italia: a Bologna sabato 16 maggio una reggae jam con musicisti organizzata da Nico Royale alla casa di quartiere Scipione dal Ferro. Venerdì 22 maggio sempre a Bologna il Vinyl Club al Vaniglia in via del Pratello. Ancora a Bologna sabato 30 maggio OBF, che festeggiano 20 anni di attività dalla Francia, al Link insieme a Bandolero e Django Larmi. Sabato 30 maggio una rassegna di tre date da maggio ad agosto che si chiama Rebel Sounds a San Foca in provincia di Lecce, al Petra del Sol. Abbiamo la prima data sabato 30 maggio, Ghetto Child e l'olandese Raffa Pico. Il 20 giugno, sabato 20 giugno, una new entry nella sala gialla del DLF di via Serlio a Bologna, Tommy Lee Sparta, un artista dancehall giamaicano di un certo rilievo. Domenica 21 giugno la seconda data del Rebel Sounds al Petra del Sole a San Foca in provincia di Lecce, con Burner Sound e Conscious Sound con la voce ospite di Dixie Peach. Venerdì 26 giugno Alborosi al Magnolia di Milano, poi giovedì 2 luglio, domenica 5 luglio allo Zion Station ai Laghetti del Verginese a Gambulaga, provincia di Ferrara, Dub Music, Deep Roots di grande livello, in un festival che si è trovato la sua nicchia ed è molto apprezzato, molto frequentato. Una line up molto ricca vede come nomi principali Channel One featuring Russ Sherby, Ja Observer, Mafia e Fluxy, Roger Robin, Imperial Sound Army e tanti altri ovviamente. Sabato 4 luglio Alborosi e Patua Brothers allo Sherwood Festival di Padova. Mercoledì 8 luglio non in Italia ma in Svizzera, ma vicino al confine italiano, a Bellinzona al Parco Urbano, Alfa Blondi e Julian Marley. Tre date per Burning Spear: sabato 11 luglio Burning Spear al Magnolia di Milano, domenica 12 luglio Burning Spear all'Eremo di Molfetta in provincia di Bari, lunedì 13 luglio Burning Spear al Casilino Sky Park a Roma. Giovedì 23 luglio Mellow Mood al Baba Boom Festival di Fermo, che inizia il giorno prima con i 99 Posse. Giovedì 23 luglio Mellow Mood sempre al Baba Boom, venerdì 24 luglio Luciano al Baba Boom Festival a Fermo, e sabato 25 luglio gran finale con Empress Attiva con la band, con gli Unconquerable, la sua band. Ultime date della lista: domenica 9 agosto Wailers a Piazza del Popolo al Carpino Folk Festival a Carpino, provincia di Foggia. Sabato 15 luglio Ferragosto Dub e Deep Roots al Petra del Sole a San Foca, con la terza data della rassegna Rebel Sound con I Militant e Vibronics featuring Naya Songbird alla voce. Sabato 22 agosto Alborosi alla festa di Radion d'Adurto a Brescia, e domenica 23 agosto Alborosi al Quarto Lato Festival alla Rocca Malatestiana di Cesena. E questa era l'agenda di Soul Shakedown Party.

se qualcuno ha notato una mia dimenticanza nel presentare un brano, quello prima della pubblicità, Niente Paura, eccomi qui a voi. Abbiamo sentito The Best Thing di Tafari, veterano giamaicano, anche lui attivo dalla fine degli anni 80, in questo caso prodotto dal sound system berlinese Supersonic. Qui Shana Romeo che duetta col padre scomparso Max Romeo. The Divine Blueprint è il suo ultimo album di Shana Romeo, e qui c'è anche, a proposito di figli d'arte, anche la melodica di Eddie

ultime tracce di nuovo reggae, tra poco incomincia la Dream Selection. Tornano gli scozzesi Mungus Hi-Fi con un EP che si chiama That Thing ed è intitolato da una cover della famosa traccia di Lauryn Hill cantata da una ottima cantante di Sheffield che si chiama Aziza Jay. Questa è That Thing, Mungus Hi-Fi da Glasgow con Aziza Jay.

Thing. Questi sono i Silvertones, ultimo singolo della dei Brixton Heights, etichetta londinese, gestita comunque da italiani residenti a Londra. Sweet Thing è il titolo di questa traccia. Ho una traccia per chiudere la parte di nuovo reggae e andiamo in Spagna. Buone uscite recenti spagnole, in realtà più precisamente alle Isole Canarie. Dactachando è l'artista di quelle parti che ha avuto un ritorno al roots ultimamente. L'album si chiama Reset e questa è Times, e chiude la parte di nuovo reggae. Quindi un saluto a tutti gli spagnoli in ascolto, un saluto a Tony Face da Liquidator di Madrid e coloro che sentono il programma magari all'interno del negozio.

È un altro album che vale un ascolto o più di un ascolto su Spotify, sulle piattaforme, oppure anche l'acquisto. Reset, lui è Dr. Chando, questa è Times in inglese. We don't want no more war. 22:19 è il momento della Dream Selection, dove parliamo degli albori della musica giamaicana, quando comunque, prima che si cominciasse a registrare materiale, c'era una scena fiorente relativa al jazz fin dagli anni 30, con grandi musicisti giamaicani. In realtà pagheremo tributo a un certo punto della Dream Selection a questo personaggio, Carlos Malcolm, nato a Panama da una famiglia giamaicana, poi emigrato di nuovo in Giamaica, tornato in Giamaica nella più tenera età, un trombonista, band leader, trascrittore, arrangiatore di grande livello nell'epoca dello ska, molto importante nella genesi del suono giamaicano in qualche modo, anche se poi già dall'epoca del rocksteady e del early reggae si era trasferito in America, lavorando comunque alla musica in America. Molto importante, ha ottenuto il premio dell'Order of Distinction, un'onorificenza del governo giamaicano.

Qui il trombone di Don Drummond in questa Mr. Portman, una sua composizione in precedenza Ernst Wrangling, Make Him Tan the Burn. Questa è tratta da un disco che si chiama Jazz Jamaica From the Workshop, prodotto da Studio One nei primissimi anni 60, una formazione incredibile che vede ancora Ernst Wrangling alla chitarra, Cecil Lloyd al piano, Don Drummond al trombone, Billy Cook alla tromba, Tommy McCook e Roland Alfonso al sassofono e la base ritmica fatta da Lloyd Mason al basso e Carl McLeod alla batteria. E questo è proprio jazz, e questi musicisti e appassionati di jazz, come erano poi tra l'altro appassionati di jazz anche tutti i proprietari di Sound System.

La maestria di questi musicisti fece sì che quando fu il momento di cominciare ad arrangiare tracce R&B e early ska, il loro grande talento, la loro grande competenza musicale faceva sì che tutto fosse molto facile anche in studi molto piccoli e magari con molti problemi tecnici, e da qui è nata musica veramente immortale. Altro versante della musica giamaicana dei tempi, musica più popolare, e cioè la versione locale del calipso, il mento, musica rurale, musica il cui ritmo mutuato abbastanza dall'Africa, fatto con strumenti poveri come assi da bucato, percussioni improvvisate, ha dato molto al ritmo del reggae. Qui un classico del folk giamaicano eseguito da Lord Messam and his Calypsonians, questo è il mento e la traccia è l'Instead Market.

Oh, what a night, Lord Messam and his Calypsonians. Questo è il Mento, l'Instead Market, il mercato di questa cittadina che si chiama Linstead, non molto lontana dalla costa nord. E grande influenza poi invece dall'R&B americano, dalle ballate che approdava in Giamaica. I dischi arrivavano tramite i marinai americani che li barattavano con qualche cosa, magari con quello che era disponibile, alcol, ganja, eccetera eccetera, e anche venivano ascoltati attraverso le potenti radio del sud degli Stati Uniti che venivano captati in Giamaica. Una traccia di Early Rhythm and Blues, una ballata dei Jiving Junior di Derrick Harriott prodotta da Duke Reed. Per chiudere il segmento, questa è Lollipop Girl.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente, vieni con me. Ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia in Comics, cocktail bar, books and more, Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Man. Soul shake, soul down, shake party, down, you know? Party, you know, everything is everything vibes. Is vibes.

E questo è il rhythm and blues giamaicano suonato dai Sound System e poi in seguito commercializzato, che copia l'R&B americano. Lui è Basil Gabaldon, questa è Ivy Ree, una produzione Vincent Chin, Randy's. E andiamo avanti, un'altra cosa, sempre in ambito di R&B, a dispetto del titolo Slow Boat, lui è Al T. Joe, prodotto da Lyndon Pottinger. A dispetto del titolo Slow Boat, la traccia è veloce ed è già in pieno stile ska, anche se siamo ancora nel 1961.

alti. Joe, artista che poi si fermerà dopo l'epoca del Jamaican Rhythm and Blues. È il momento di parlare di Carlos Malcolm. Vi dicevo, nato a Panama da una famiglia giamaicana, suo padre un imprenditore, un contabile che aveva lavorato tra le maestranze come amministrativo, amministratore, le maestranze che costruivano il canale. Ha comunque voluto che i figli tornassero in Giamaica per avere un'educazione in Giamaica. Il padre comunque, oltre ad avere questo lavoro abbastanza remunerativo, era anche appassionato di musica, era lui stesso un trombonista, anche se ha sempre sconsigliato Carlos ad intraprendere la carriera musicale perché non considerata abbastanza sicura in termini economici, sempre la solita cosa. Invece poi Carlos mostra una grande propensione, ascolta veramente di tutto, la collezione del padre ha molta black music, molto jazz, delle big bands, ma anche molta musica classica. Carlos da giovane ha una vera e propria mania per come è costruito il suono, come sono costruiti i brani, e diventa subito appassionato di composizione, di arrangiamento, di trascrizione delle tracce. Poi ha una carriera musicale, inizia una carriera musicale in Giamaica, diventa un trombonista, membro delle migliori band jazz del periodo, e anche amico fraterno di Don Drummond, con cui si scambiano consigli. Sono entrambi trombonisti e suonano spesso nella stessa band. C'è una compilation che si chiama Royals, che è uscita alla fine degli anni 90 ad opera della olandese Jamaican Gold, che in 20 tracce racconta un po' la carriera di Carlos Malcolm nel suo periodo d'oro, quando sull'esempio, dopo essere stato in America, della band di Mongo Santa Maria, che mescolava musica statunitense, black statunitense, a ritmi latini, mette sulla sua band il nome che è il nome programmatico di Carlos Malcolm and his Afro Jamaican Rhythms, un classico del folk giamaicano, arrangiamenti ska, già comunque con l'occhio ai suoni del jazz, agli arrangiamenti delle big band, quindi una grande cura, una grande raffinatezza, diversamente invece da quello che accadeva negli studi dove suonavano i musicisti del ghetto, in cui gli arrangiamenti erano fatti veramente al momento. E questa che sentiamo, vi dicevo, Wings of a Dove, Carlos Malcolm, Rest in Power.

di Carlos Malcolm, questa è Royal Ska. Diciamo lo ska dei quartieri alti. Carlos Malcolm sicuramente è cresciuto in un ambiente middle class, non povero, non dal ghetto, ma aveva sicuramente la stessa passione, il fuoco che animava altri musicisti come Don Drummond, Roland Alfonso, Tommy McCook. Personaggio importantissimo, direttore d'orchestra, trascrittore e arrangiatore alla JBC Radio in quel tempo, curatore di un programma in cui veniva suonata musica dal vivo chiamato Hit Parade, che ha influenzato molti giovani artisti. Tra l'altro scriveva arrangiamenti per poi fare concerti, la sua orchestra supportava i giovani artisti ska del ghetto e ha lavorato anche con la Jamaican Dance Company di Sir Rex Dr. Rex Nettleford, tanti lavori nell'establishment musicale del tempo, sicuramente un segno duraturo lasciato. L'influenza della musica latina si sentiva parecchio, soprattutto nella sua musica, anche per il fatto che aveva avuto esperienze importanti come giovane ascoltatore di musica a Panama. Questa è Coolie Girl, ancora gli Afro-Jamaican Rhythms, Carlos Malcolm.

meno contemporaneamente alla formazione degli Afro Jamaican Rhythms, lavora come autore, come compositore alla colonna sonora di Dr. No, film di James Bond, anche se in realtà questi suoi pezzetti di musica accidentale che viene usata nel film per accompagnare immagini gli viene rubata, e diciamo che il responsabile della musica del film gli commissiona la musica, e una volta che lui dà tutti gli spartiti questo personaggio lascia l'hotel, prende l'aereo per Londra senza pagarlo e senza dargli nemmeno i credit delle composizioni. Succedeva anche questo. Ha lavorato anche come direttore d'orchestra e responsabile nei vari teatri, come per esempio il World Theatre, dove si svolgevano le gare di giovani talenti in cui si affacciavano personaggi come Alton Ellis, Ken Booth o Bob Marley. Diciamo che alla fine dello ska Carlos Malcolm ha lasciato la Giamaica andando negli Stati Uniti, lavorando ancora a musica di sapore caraibico ma a New York, e facendo anche un grande album funk che adesso molto molto in voga tra i collezionisti. Il suo massimo hit per ciò che riguarda l'attività degli Afro Jamaican Rhythms è la sua rilettura del tema del telefilm Bonanza. Bonanza Ska, qualcuno di voi la conoscerà, Carlos.

una composizione del sassofonista Carl Cannonball Bryan. Questa Headhunter, ancora per Carlos Malcolm e i suoi Afro-Jamaican Rhythms. Piccolo speciale dedicato a lui, un tributo, questo grande, della prima parte della musica giamaicana, della primissima parte. Come sentite, ritmo scama, arrangiamenti di grande respiro, un po' mutuati dallo stile delle grandi orchestre americane di jazz. Chiudo la parte dedicata a Carlos Malcolm con la cover di una traccia di Calypso di Lord Lebby, che si intitola Etiopia, suggestioni quindi africane anche attraverso il Calypso nella Giamaica degli

e questi sono i magici Scatalites, questa è Stampede. Ancora una volta l'influenza del jazz sullo ska, il classico ska, la formazione più celebrata, ovviamente piena di personaggi con un background di jazz nell'orchestra, nei tri e dui che suonavano nei nightclub. Stampede, solo Shakedown Party. Un saluto ancora a tutti gli ascoltatori di Is Now Radio e di Wild Love Reggae Radio. Prima di finire il programma ascoltiamo qualcosa anche dal Calypso. Calypso giamaicano, un personaggio che si esibiva negli hotel, cioè Roy Fuller, un album del 75 uscito su etichetta Dynamic intitolato Shades of Jamaica, Ombre di Giamaica, una canzone abbastanza divertente da Trinidad che fu ripresa anche dai Wailers, qui in una versione Calypso si chiama Shaman.

Due parole per spiegare questa Shame and Scandal, il cui testo scherzava con la promiscuità è presente nelle isole caraibiche anche per motivi storici derivati dalla schiavitù. Un ragazzo che corteggia varie ragazze, quando va a chiedere al padre se può sposarle, se può diventare il loro fidanzato, lui dice no, non puoi, perché la ragazza è tua sorella ma tua madre non lo sa. The girl is your sister but your mother don't know. Dopo che questa cosa succede varie volte, alla fine il figlio, molto abbacchiato, va dalla, il ragazzo va dalla madre, gli racconta tutta la faccenda e la madre gli dice vai tranquillo, fai pure quello che devi fare, fidanzati con chi vuoi, perché queste, perché tuo padre non è tuo padre ma tuo padre non lo sa. Your daddy ain't your daddy but your father don't know. Questa era Shame and Scandal, ripresa anche dai Wailers di Bob Marley. Io sono in chiusura, vi faccio ascoltare un brano di un personaggio particolarissimo, cioè Sugar Belly, un personaggio del folklore giamaicano che si era costruito un flauto di bambù con cui suonava da autodidatta e Coxon gli fece fare un album intero. Questa è Skookian, finisco il programma con questa. Ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo martedì prossimo. Le prossime due puntate oltretutto saranno in registrata ma comunque con grandi vibes. Yeah.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

E cominciamo così questa sera Salvati Mobili, ricordando un grande che ci lascerà scolpiti nella roccia per sempre, i suoi riff, Malcolm Young, che se n'è andato. Una, diciamo, delle due chitarre, non la principale, ma importante anche lui, degli AC/DC. Cominciamo con questa Hell's Bells, che in origine fu creata per ricordare un altro grande degli AC/DC, ovvero Bon Scott, il cantante, la voce, che poi venne sostituito da Brian Johnson. Con AC/DC iniziamo Salvati Mobili, benvenuti a tutti voi.

pochissimo infuocato per salutare Malcolm Young e i AC/DC. E abbiamo cominciato così la serata, con suoni, diciamo, con rock, hard rock, suoni del genere. E questo è un suono made in Italy, perché stiamo parlando di Eugenio Finardi. Nel 1982 usciva con un album interamente cantato in inglese, si chiamava Secret Streets. C'erano pezzi inediti, ma anche editi in inglese, come questo.

Eugenio Finardi in inglese. Era il 1982 quando usciva questo Secret Street, dove c'era questa Warsaw che in origine nell'album precedente si chiamava Prima della Guerra. Un Eugenio Finardi che si butta sul rock, diventa un rocker, addirittura decide di usare la lingua inglese per essere più internazionale, probabilmente. È un'esperienza così. È stato un momento nel quale, diciamo, ha avuto un po' questo desiderio e aspirazione. Ma per trovare quei suoni duri, quell'hard rock puro, bisogna rivolgersi a dei professionisti o a delle professioniste addirittura, perché questa è una band di sole donne. Sono le Girl School.

Come on, let's go! Da Hit and Run, le sorelline dei Motorhead, Girls' School. Anche loro amavano i motori, eh? E si sente da queste, da questi suoni. Come on, let's go! In un vinile, questo Hit and Run tutto rosso, è un bellissimo vinile, peccato, non lo possiate vedere. E abbiamo cambiato disco, per certi aspetti anche il genere. E stiamo parlando di In Excess, Suicide Blonde. A me soprattutto sto pezzo fa impazzire per l'armonica.

anni 80, Suicide Blonde, con quell'armonica che purtroppo non la sentiamo più. Vabbè, si fa un salto indietro nei profondi anni 70 con Alice Cooper, che è ancora in sella e ancora riempie gli stadi. Erano in 70.000 in Germania a vederlo, un po' meno qui in Italia, però insomma va così. Questa è Elected.

Selected. Alice Cooper, 1973, l'album Billion Dollar Babies, che abbiamo qui in studio nella sua originale copertina, che era fatta a forma di portafoglio, dal quale c'era anche, diciamo, l'alloggiamento per le banconote al suo interno, un grosso dollaro, con le facce anche di Alice Cooper e la sua band. Insomma, è una cosa molto molto particolare. Come erano belle le copertine degli anni 70 dei dischi, anche se oggi, diciamo, c'è stato il ritorno del vinile, ma non c'è il ritorno della grafica, di osare appunto nel fare copertine cartonate con delle complessità. Ad ora abbiamo fatto entrare un'orchestra. Qui ci troviamo Robert Plant, Jimmy Page, loro si chiamano The Honey Drippers, nell'84 se ne uscivano con sto EP.

Rocking at Midnight. Loro si chiamano The Honey Drippers. Uscirono con questo EP nel 1984. Si chiamava Volume 1, Volume 1, non so se è mai uscito Volume 2, ma poco ci interessa. La cosa che ci interessa è che in questa band troviamo Jeff Beck, Jimmy Page e Robert Plant. Beh, Robert Plant l'avevamo capito tutti, la voce insomma bene o male è inconfondibile. E così un episodio estemporaneo, del resto le Zeppelin non c'erano più e si divertivano anche a fare queste cose. Questa invece è tutt'altra cosa. Siamo nel 1980, loro sono Queen, realizzarono questo pezzo per le radio FM americane che trasmettevano solo black music, Another One Beats the Dust, Freddie Mercury e Company.

Vabbè, questo disco ha 30 anni. Socialismo e barbarie, CCCP, Aia Libidio, SSSR, l'inno sovietico. Tanto per ricordare i 100 anni dalla rivoluzione russa. E si va avanti! Un altro disco sui piatti di Radio Città Fujiko qui a Salvati Mobili. Questi sono i vecchi Deep Purple, quelli che potremmo definire i Mark One, la primissima formazione, che era anche le prese con delle cover. Capitava spesso di trovare cover nei loro dischi. E questa è la cover di un pezzo che è diventato mitico grazie a Jimi Hendrix. Stiamo parlando di Hey Joe e questo è l'intro.

originalissima versione di Hey Joe dei primissimi Deep Purple. Siamo ancora negli anni 60, alla fine anni 60. E con questo, con quell'intro spagnoleggiante, sembrava quasi di entrare in una arena, in una corrida, insomma, il clima era spagnolo e poi arrivava, diciamo, il riconoscimento comunque a Jimi Hendrix con la Hey Joe. Ma noi a questo punto andiamo alla ricerca di cervelli in fuga, perché stiamo parlando di Marco Magnani, in arte il principe, e la sua formazione è stata, diciamo, fusa, composta in

Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Future 1978.
1: Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

Ancora una volta ben trovati su Futuro 1978, proseguiamo il nostro viaggio funk, disco, soul all'interno di Or Smith Disco, di questa notte fantastica che c'è stata per il lancio del nuovo disco di Joey Negro, Remixed with Love, di cui vi faremo sentire alcune tracce che lui ha festeggiato così con questo DJ set del quale noi ci siamo ascoltati la prima parte la settimana scorsa. E adesso siete pronti per ascoltare la seconda parte? Eccoci qui, Futuro 1978, DJ Fish passa la console a Joey Negro.

La mia voce vi vuole solo ricordare che questo è Futuro 1978 e vi state ascoltando la seconda parte della grande serata nata con l'obiettivo di festeggiare il nuovo disco di Joey Negro remixed with Love nella casa degli Earth Smith Disco.

siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, spero vi sia piaciuta, è un ottimo modo di passare assieme in compagnia della musica black del sottoscritto DJ Fish di Futuro 1978 e di voi, periodo musicale che vi riempie il cuore. Peace and Soul, DJ Fish.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.